Per la rubrica dal Pop al Rock avete ascoltato Stevie Nicks e una selezione da Rock a Little. E per concludere il Jovenutis Jazz Group.

Con la musica del Jovenutis Jazz Group si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa sera vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Trasmissione monografica quest'oggi interamente dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart e alla sua produzione sacra. Il primo ascolto che intendo proporvi è il Kyrie in re minore per coro e orchestra K341. Non sappiamo in quale occasione Mozart compose questa pagina, ma la sua ampia struttura e la ricca strumentazione fa pensare che il compositore avesse in mente una grande messa rimasta incompiuta. In mancanza di notizie certe, considerando proprio le caratteristiche strumentali e l'architettura formale, possiamo ipotizzare che questo Kyrie sia stato composto tra la fine del 1780 e l'inizio del 1781 durante il soggiorno a Monaco. Mozart si trovava in quella città per l'allestimento dell'opera Idomeneo ed è per questo che il brano prende il nome di Kyrie di Monaco. La polifonia degli antichi lascia spazio ad una solenne scrittura accordale e la tonalità di re minore pone un sigillo direi quasi metafisico che avvicina questa pagina alla composizione del Requiem. Pur essendo rimasta una partitura isolata, il Kyrie K341 ha sempre affascinato il pubblico e gli studiosi. Baumgartner affermò che il tono grave e solenne, le sonorità da un unica emozione artistica danno a quest'opera un posto eminente nella produzione liturgica del maestro, collocandola non lontano dal Requiem. Ascoltiamo allora di Wolfgang Amadeus Mozart il Kyrie in re minore K341 nella esecuzione della London Symphony Orchestra and Chorus diretti da Sir Colin Davis.

Nella esecuzione della London Symphony Orchestra and Chorus, diretti da Sir Colin Davis, abbiamo ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart il Kyrie in re minore K341. Una breve pagina introduttiva che ci porta nel cuore della nostra trasmissione, che prevede ora la messa in onda della messa in do minore per soli, coro e orchestra K427. I due massimi capolavori di Mozart nell'ambito della musica sacra, ovvero questa messa e il Requiem in re minore K626, rimasero entrambi incompiuti a causa della morte prematura del compositore mentre vergava il lacrimosa del Requiem. L'incompiutezza della messa invece può essere attribuita a cause meno tragiche. Mozart aveva infatti iniziato a comporla per una sua autonoma decisione, uscendo per una volta dal sistema della committenza che regolava la produzione musicale dell'epoca. Ma i tempi non erano maturi perché il musicista potesse liberamente dedicare il suo tempo a una composizione priva di una precisa destinazione, e quindi la messa in do minore ad un certo punto fu accantonata per lavori più urgenti. Fu concepita come un'offerta votiva per il superamento delle difficoltà che si frapponevano al suo matrimonio e allo stesso tempo come un dono all'amata Costanze. Nonostante l'incompiutezza, la messa in do minore è la più vasta, la più complessa e impegnativa composizione sacra di Mozart. Come Bach nella messa in si minore e Beethoven nella Missa Solemnis, anche Mozart riprende qui gli stili della musica sacra delle epoche precedenti, quasi a voler ancorare saldamente la sua messa alla tradizione. Attinge a Bach e Handel, da lui scoperti e studiati proprio in quegli anni, ma anche agli italiani come Porpora e Pergolesi, scrivendo una personale summa teologica del sacro in musica. È stato scritto che tale messa non mostra alcuna parentela con le 16 sorelle che l'hanno preceduta. Ad essa viene consegnato il ruolo di essere l'ultima, la più solenne e sperimentale, abbacinante per dimensioni e profondità. È senza dubbio la messa più intrigante e moderna di Mozart. Con buona probabilità oggi è la più eseguita. Subito seduttrice, già nell'attacco tanto misterioso del Kyrie in do minore, denso nella scrittura contrappuntistica, ma pronto a sciogliersi nella luminosità del Criste, supplichevole e ricco di colorature nelle richieste di pietà, per ritornare poi alla austerità del Kyrie iniziale. Ascoltiamo allora di Wolfgang Amadeus Mozart questa grande messa in do minore K427 nei tempi Kyrie, Gloria. Gloria a sua volta si divide in Gloria in Excelsis Deo, Laudamus Te, Gratias Agimus Tibi, Dominus Deus, Qui Tollis Peccata Mundi, Quoniam Tu Solus Sanctus, Jesu Christe, Cum Sanctus Spirito. Credo, che a sua volta si dividerà in Credo in un Deum et Incarnatus Est, e infine Sanctus e Benedictus. I soprani sono Barbara Hendricks e Janet Perry, il tenore Peter Schreier, il basso Benjamin Luxon, i Wiener Singverein e i Berliner Philharmoniker sono diretti da Herbert von Karajan.

Nella esecuzione dei soprani Barbara Hendrix e Janet Perry, del tenore Peter Schreier e del basso Benjamin Luxon, i Berliner Philharmoniker e i Wiener Singverein diretti da Herbert von Karajan, abbiamo ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart la grande messa in do minore K427, nei tempi Kyrie, Gloria, Gloria in Excelsis Deo, Laudamus Te, Gratias Agimus Tibi, Domine Deus, Qui tollis peccata mundi, quoniam tu solus sanctus, Iesu Christe, cum sanctu spiritu. Credo, credo in unum Deum, et incarnatus est, sanctus e benedictus. Mozart scrisse musica religiosa durante tutta la sua vita. A 10 anni componeva un brevissimo Kyrie, il K33, e nel periodo della sua malattia lavorò alacremente al Requiem, rimasto poi incompiuto. Ebbene, escludendo le opere strumentali, le sonate da chiesa destinate al servizio liturgico e quelle legate per il loro spirito alla massoneria, la produzione comprende 18 messe, il Requiem, 8 litanie o vespri e 34 lavori di vario genere. Ebbene, proprio all'ultimo periodo della sua vita risale questa brevissima pagina che intendo ora proporvi. L'Ave Verum Corpus, K618, un mottetto per coro e strumenti, archi ed organo, scritto da Mozart nell'estate del 1791, più precisamente il 17 giugno del 1791. All'origine della composizione si pone un debito contratto con l'amico Anton Stoll, che dirigeva il coro locale. Per sdebitarsi, Mozart dedicò l'Ave Verum a questo personaggio perché fosse eseguito nella chiesa parrocchiale di Baden nel corso delle cerimonie celebrative della festa del Corpus Domini. Certamente l'importanza del brano si spinge molto oltre quello che le esigue dimensioni lascerebbero supporre. Infatti, come abbiamo anticipato, l'Ave Verum è una delle pochissime composizioni di musica sacra che Mozart abbia scritto nell'ultimo periodo della sua vita, insieme alla messa in do minore che abbiamo ora ascoltato e al Requiem K626, entrambe queste ultime partiture rimaste incompiute. Lo stile sacro dell'ultimo Mozart è ispirato alle riforme imposte dall'imperatore Giuseppe II, per le quali la musica sacra doveva essere sobria e di facile comprensione. E così il mottetto K618 si riallaccia alla grande tradizione italiana del mottetto polifonico, ma con una adorna semplicità espressiva. Appena 46 battute di questo piccolo e preziosissimo gioiello, una scrittura corale omofonica e attentissima al significato della parola, come anche una ricerca di timbri terzi e delicatamente sommessi. Ascoltiamo allora di Wolfgang Amadeus Mozart l'Ave Verum Corpus, il mottetto re maggiore per coro, archi ed organo K618, ancora una volta nella esecuzione della London Symphony Orchestra and Chorus diretti da Sir Colin Davis.

0: E con l'ascolto dell'Ave Verum Corpus, mottetto in re maggiore per coro, archi ed organo K618 di Wolfgang Amadeus Mozart, che vi ho proposto nella esecuzione della London Symphony Orchestra and Chorus diretti da Sir Colin Davis, si chiude anche per questa sera il nostro consueto spazio dedicato alla musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

basterà a salvarla l'alba. È già la notte di occhi mai sazi, di altre labbra. È già la sete di vele spiegate verso porti senza nome. Sono un gatto selvaggio, nascondo la notte flagellata di sole, di gambe sonnambule di vento. Sono anima da marinaio, febbre di fiume fermo, solo terra che finisce e ancora inizia. Orfano delle lunghe notti di onde stancate dal via vai dell'infinito.

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Quest'oggi inizieremo la nostra trasmissione ascoltando di Georg Philipp Telemann la cantata comica Der Schulmeister, il maestro di scuola. Josef Gregor, basso. Voci bianche della scuola ungarica, direttore László Dobszai. Corelli Chamber Orchestra, direttore Tamás Pál.

Somus. Wollen doch Achtung geben.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la cantata comica Der Schulmeister, il maestro di scuola, nell'esecuzione di Joseph Gregor Basso, con le voci bianche della scuola ungarica, direttore Laszlo Dobszaj, la Corelli Chamber Orchestra, direttore Tamás Pall. Ed ora proseguiamo ascoltando di Antonio Vivaldi la sonata per violino e continuo opera quinta numero 1, nei movimenti largo, presto, andante, allegro. Esegue l'ensemble Guidantus. Marco Pedrona, violino. Massimo Marchese, arciliuto. Massimo Della Torre, violoncello. Piero Barbareschi, clavicembalo.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato la sonata per violino e continuo, opera 5, numero 1 in fa maggiore, RV18, nella esecuzione dell'ensemble Guidantus. Marco Pedrona, violino, Massimo Marchese, arciliuto, Massimo Della Torre, violoncello, Piero Barbareschi, clavicembalo. Termina qui la trasmissione odierna da Pierluigi.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate? Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù.
2: Nei Vangeli molte pagine raccontano gli incontri di Gesù con i malati e il suo impegno a guarirli. Egli si presenta pubblicamente come uno che lotta contro la malattia e che è venuto per guarire l'uomo da ogni male, il male dello spirito, il male del corpo. E quando un padre, una madre, oppure anche semplicemente persone amiche li portavano davanti un malato perché lo toccasse e lo guarisse, non metteva tempo in mezzo. La guarigione veniva prima della legge, anche di quella così sacra come il riposo del sabato. I dottori della legge le rimproveravano a Gesù perché guariva in sabato, faceva il bene il sabato. Ma l'amore di Gesù era dare la salute, fare il bene. E questo è al primo posto sempre. Ecco la gloria di Dio, ecco il compito della Chiesa: aiutare i malati, non perdersi in chiacchiere, aiutare sempre, consolare, sollevare, essere vicino ai malati. E questo è il compito.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Beato chi abita la tua casa, o Signore.
1: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa. Sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio, nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.

0: Cantate al Signore, benedite il suo nome.
1: Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio.

0: e per sempre. Benedetto il Signore.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
0: Egli solo ha fatto prodigi.
1: Benedetto il Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
2: Benedetto il Signore, nostro Dio.

0: Signore nostro Dio.
1: Preghiamo Dio nostro Padre, che ha posto gli uomini nel mondo, perché cooperino in unità di intenti al gran disegno della creazione. Diciamo con fede.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Sii benedetto, o Dio creatore. Noi ti ringraziamo per le meraviglie dell'universo e per la vita che ci hai donato.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Guarda i tuoi figli, che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera. Fa che si conformino alla tua volontà.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Il nostro lavoro giovi al bene dei fratelli. Concedici di edificare con loro e per loro un mondo come a te piace.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Dona pace e gioia a noi e a quanti incontreremo oggi sul nostro cammino.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: Signore Dio, Re del cielo e della terra, guida, santifica e custodisci il nostro corpo e il nostro spirito, sentimenti, parole e opere, nell'amore della tua legge, a servizio della tua volontà, perché oggi e sempre con il tuo aiuto procediamo sicuri nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: La notte non è sempre un tempo pacifico e pacificante. Spesso è difficile da vivere e da attraversare. Le notti insonni dei pensieri e delle preoccupazioni, le notti prima degli esami, le notti di veglia e di lavoro, le notti delle mamme accanto al proprio bambino, o quelle trascorse nel corridoio di un ospedale in attesa di una notizia che faccia sorgere il sole e non solo fuori dalla finestra. La notte è sempre uno spazio che dilata i minuti, che amplifica i pensieri, i ricordi, le sensazioni, tutto ciò che durante il giorno abbiamo cercato di ignorare. Di notte ci sentiamo più soli, più vulnerabili, nudi e senza difese. E poi ci sono notti interminabili, che sembra non possano mai vedere il giorno, in cui si fatica a respirare, a vedere oltre il buio. Ci sono notti della storia, come quella che stiamo vivendo, di cui non si riesce a vedere una fine, una direzione, uno spiraglio di pace. Ci sono notti sorde e cieche, che si dibattono nel dolore e nella solitudine. Ci sono notti di indifferenza, in cui le parole diventano pietre scagliate contro chiunque e sembra che niente possa più diradare l'assedio delle tenebre. Così le palpebre si fanno pesanti e la notte addormenta, con l'ansia e la paura di dover fare i conti con i propri fantasmi, con gli errori inconfessati e il tormento dei rimorsi. Sono le notti di chi vorrebbe solo che passasse in fretta, o forse non vorrebbe risvegliarsi mai più. Dove sei? Vieni a scucire da questa coltre nera una lama di luce, perché l'angoscia mi tormenta senza cessare. Vieni e restituisci chiarore a questo cielo cupo e indifferente. Che persino le stelle si sono ammutinate, nascoste chissà dove, stanno a guardare mentre si fanno beffe del mio dolore. Solo il rumore del mare scandisce la macabra tortura che lenta mi divora, la paura che tutto si prende e in sé travolge. In questa interminabile notte senza sonno e senza sogni, ti imploro, dove sei? Il cuore grida la tua assenza e si contorce nello spasimo, contrito per l'errore, esausto per l'errare. Dove sei? Vieni. Non tardare. Sin da piccolo ho avuto sempre un rapporto controverso con la notte. Da una parte ne avevo paura, come tutti i bambini, che la immaginano popolata di fantasmi e di mostri nascosti sotto il letto o negli armadi. Dall'altra ne ho sempre subito un fascino segreto e incontrollato. Sentivo che quel silenzio, tutto quel silenzio, era capace di attraversarmi fino a farmi tremare di spavento e di meraviglia. Quella sensazione indescrivibile dei brividi sulla pelle, quasi paragonabile alla vertigine che insieme paura di cadere e desiderio di volare. E ricordo la prima volta che provai ad attraversare al buio il corridoio di casa a occhi aperti, senza accendere la luce. Quel tragitto che andava dal mio letto fino alla cucina. Avevo sete ed ero deciso a non aspettare il mattino e a non chiedere neppure ai miei di portarmi dell'acqua. Così mi avventurai. Aprii gli occhi e iniziai a mettere un piede davanti all'altro. Era come se l'avessi sempre fatto. Il bisogno di bere mi aveva costretto a sfidare la paura, ma mi aveva anche fatto scoprire che la notte può essere attraversata a occhi aperti. Solo dopo compresi che ciascuno di noi ospita dentro di sé una notte con cui fatica a convivere, una parte oscura che vorrebbe rifiutare e cancellare. Non è il buio in sé a farci paura, ma quello che rappresenta, gli errori che non riusciamo a perdonarci, le contraddizioni che ci abitano, le occasioni mancate, l'esperienza del male fatto o subito. E so pure, per averlo sperimentato, che quando ho dato un nome e un volto alla mia oscurità e ho iniziato ad attraversarla, non permettendole più di tenermi a laccio, il buio ha aperto in me nuove strade, nuove possibilità. Quei passi, considerati impensabili fino a un determinato momento, mi stavano restituendo la consapevolezza che avrei potuto imparare ad accogliere e a trasformare quella parte oscura con cui rifiutavo di confrontarmi, quel buio che avrei voluto solo cancellare. Con pazienza e lentezza ho scoperto che anche il peggio può diventare qualcos'altro, qualcosa di meglio, che c'è sempre un'altra opportunità per chi non si accontenta di maledire l'oscurità, ma sceglie di attraversarla con tutta la fede di cui è capace. Il Salmo 139 dice: se dico, almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Quante volte, come il salmista, mi sono sentito in fuga da tutto e da tutti, letteralmente braccato dalle mie tenebre, ricattato da quel buio che mi appariva ostile e nemico, che amplificava i miei fallimenti, fino a farne dei mostri che si prendono tutto, anche la voglia di resistere, di vivere. E non mi vergogno di confessare che anch'io, oggi, avrei potuto non essere qui a scrivere di buio e di paure come un sopravvissuto che non ha altro merito dell'aver chiesto aiuto, di essersi fidato e di aver teso la mano a un altro per poter risalire dall'abisso. Ho vissuto giorni e mesi interi a desiderare solo di non svegliarmi più, di essere ingoiato dall'oscurità una volta per tutte, mentre precipitavo in un abisso senza fondo e nessuno mi ricordava che avessi delle ali per poter volare, ali piccole e inesperte, ma desiderose di sfidare la forza di gravità per risalire dal vortice di quel dolore sordo e senza sponde. Di giorno mi limitavo a sopravvivere e avevo ancora più paura di misurarmi con una notte che sapevo sarebbe stata interminabile e senza sonno. Fu in quei giorni che le parole del Salmo 139 si impressero dentro di me, al punto da diventare le mie. A occhi aperti come un gufo, mentre un peso insopportabile nel petto mi tagliava letteralmente il respiro, privandomi persino della forza di piangere, non potevo smettere di ripetere con un filo di voce o muovendo appena le labbra: «Sei la mia luce». Solo dopo diversi giorni, percorrendo in macchina il tragitto da casa alla parrocchia, mi accorsi che su un muro basso, imbiancato alla meglio, qualcuno aveva scritto con una bomboletta rossa: «Sarò la tua luce nell'oscurità». Non so se quella frase fosse sempre stata lì e io non me ne ero mai accorto, o se qualcuno l'avesse scritta a nottetempo come dedica d'amore o tentativo abbastanza originale per dire a chi, come me, era tenuto a laccio dal dolore e dalla paura: «Io ci sono, anzi ci sarò, non temere la tua oscurità». Scattai una foto a quel muro imbrattato per ricordare quelle parole che, ne ero certo, erano proprio per me.
0: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura». Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate? Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù.
2: Nei Vangeli molte pagine raccontano gli incontri di Gesù con i malati e il suo impegno a guarirli. Egli si presenta pubblicamente come uno che lotta contro la malattia e che è venuto per guarire l'uomo da ogni male, il male dello spirito e il male del corpo. E quando un padre e una madre, oppure anche semplicemente persone amiche, li portavano davanti un malato perché lo toccasse e lo guarisse, non metteva tempo in mezzo. La guarigione veniva prima della legge, anche di quella così sacra come il riposo del sabato. I dottori della legge le rimproveravano a Gesù perché guariva in sabato, faceva il bene il sabato. Ma l'amore di Gesù era dare

la salute, fare il bene. E questo è al primo posto sempre. Ecco la gloria di Dio, ecco il compito della Chiesa: aiutare i malati, non perdersi in chiacchiere, aiutare sempre, consolare, sollevare, essere vicino ai malati. E questo è il compito.

tutti giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oltre le sbarre, la misericordia di Dio. E questo è il tema della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ogni uomo detenuto può essere paragonato a una rosa sbocciata alla vita. Non è una vita solitaria, ma una vita che fa sbocciare altre vite per un futuro di speranza e di amore redento. Quanto è bello, cari amici, accorgersi che una vita, per quanto rinchiusa e sotterrata per l'inverno, sbocciando in primavera, lascia la scia di speranza, di amore e di fiducia. E il pianeta carcere può diventare una rosa sbocciata che desidera profumare il mondo di una vita nuova. E di questo è convinto padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cielo. Padre Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E grazie per essere con noi questa mattina.
1: È un piacere.
0: La prima domanda che le rivolgo: fratello al servizio dei fratelli. Questa sua scelta è diventata davvero un programma di vita sacerdotale francescana. Lei è un francescano. Per capire di più l'opera di misericordia corporale, visitare i carcerati.
1: Intanto preciso che io sono francescano della provincia romana dei Conventuali, oggi è diventata provincia italiana, ma nel 1947, quando la provincia ha preso l'impegno dell'assistenza ai detenuti maggiorenni della città di Roma, era provincia romana. Dal 1947 all'82 c'è stato un cappellano, poi sono subentrato io nel 78. E quindi sono tuttora sulla breccia. Mi sono trovato impegnato in questo campo e ho sentito un grosso respiro per il mio sacerdozio, perché si trovano entrando nel carcere come se vai in un'arena, perché lì non è una parrocchia, è un insieme di persone che si presentano con dei loro grossi limiti perché hanno fatto dei passi sbagliati, ma avvicinandoli piano piano viene fuori un'umanità che ti affascina. E quindi operare in mezzo a loro significa ogni giorno quasi avere uno stimolo a leggere più in profondità questo nostro rapporto con la vita, con gli altri, con la fede, perché è importantissimo questo. E poi piano piano mi è cresciuto un polmone di collaborazione tale che si va avanti. Io oggi ho un gruppo di sacerdoti volontari che ci completano nell'intervento così di accompagnamento, e una settantina di volontari che ci aiutano soprattutto per l'aspetto più umano di stare vicino a questa gente. Quindi è un'esperienza bellissima dal punto di vista così di sacerdote, che arricchisce ogni giorno il sacerdote che vi opera con un certo entusiasmo.
0: Andando indietro nel tempo, padre Vittorio, al suo primo giorno in carcere, si è chiesto se fosse stato capace di portare avanti questa sua missione. Ha mai avuto paura?
1: Allora,
0: di non farcela, eh?
1: Allora, io ero cappellano a Re Bibbia e mi venne chiesta dal vescovo che due giorni dopo sarei diventato parroco di una parrocchia che non aveva chiesa, non aveva sale, non aveva nulla, aveva soltanto 12.000 persone da curare. Io ho detto solo: datemi un giorno per visitare fisicamente il territorio e domani sera vi do la risposta. Ho fatto questo giro, ho incontrato tanta gente senza dire che ero il candidato parroco. Mi sono entusiasmato e sono andato lì cominciando questa esperienza senza crearmi problemi. La stessa cosa ho fatto con il carcere, quando mi hanno chiesto: tu che hai esperienza già di carcere di Bibbia, dovresti andare cappellano a Regina Cielo. Ci vado. E la cosa bella che bisogna fare sempre in questi casi è entrare, guardare, conoscere, mettere negli occhi la realtà, conoscere le persone, conoscere i pensieri che dominano all'interno, e uno si accorge che quella realtà piano piano ti parla e ti coinvolge. E io ho calato in questo coinvolgimento l'entusiasmo che diciamo così poi ha contagiato anche gli altri, perché si è creato questo insieme di persone che collaborano, che completano tantissimo l'opera del sacerdote.
2: Padre Vittorio, faccio una confessione. La mia una realtà che sempre mi ha impressionato e sono state le manette. Vedere un uomo, una donna ammanettati lascia sempre una grande tristezza e si rimane senza parole.
1: Anche questo a me lascia senza parole. Trovo assurdo, però questo è quanto è maturato nel tempo. Quanto scatta quel meccanismo dell'indagine, agli occhi di tutti quella persona cambia. Io ho ricevuto una lezione, ero al quarto ginnasio, studiavo, in un paesino della Bretagna c'era un burlone che faceva scherzi a tutti. E tutti ridevano. Era bello nel film perché si vedevano questi volti che partecipavano alla gioia di quanto era avvenuto. Un giorno un cittadino non stette al gioco, denunciò quel burlone. La cosa bella, significativa, che si realizza anche oggi, è che dopo quella denuncia, agli occhi di tutti, quello era diventato qualcosa, quasi un appestato. Il giorno che l'hanno portato al processo, tutti erano lungo la strada a gridare verso di lui, a fare segno che era giusto che andava nella Genna, in America, a scontare la pena. Questo stesso atteggiamento si ritrova, basta un avviso di garanzia e poi quando si arriva all'arrivo, che quella persona diventa qualcosa di inqualificabile. Per cui c'è la custodia massima, si è esposto per andare in tribunale, manette, questo e quell'altro. Forse andrebbe rivisto, per qualche situazione potrebbe esserci anche, ma normalmente potrebbe essere un atteggiamento più umano, meno animalesco, perché in quel momento sembra di avere non delle persone, ma degli animali che vengono tenuti.
2: Se vuoi cambiare vita e rinnovare il tuo domani, ha scritto un carcerato proprio a proposito di quello che diceva, ricordati che puoi farlo solamente se in carcere non ti sentirai carcerato, ma un uomo libero, capace di vedere il futuro nella speranza e nella certezza che puoi cambiare.
1: Proprio ieri sera sono entrato in una sezione dove stavo e uno mi ha detto: allora come si va, padre Vittorio? Beh, si va per me bene, ma anche per voi deve essere bene. L'importante, gli ho detto scherzando, che voi pensiate al dopo, che voi non state ristretti con queste sbarre e i vostri pensieri non devono alimentare qua dentro qualcosa, devono pensare al dopo, quindi vivere in modo più positivo possibile questo presente, che è angoscioso e pesante, ma per costruire un domani, un'idea forte che vi accompagni domani. Mi hanno battuto le mani per dire così.

0: Padre Vittorio, lei in questi anni ha ascoltato tante storie. Ce n'è qualcuna che si porta nel cuore?
1: Ce sono tantissime, tantissime. Una. Mi è capitato, parlo degli anni 93-94. Mi dicono che c'è uno che ha avuto dei grossi problemi perché aveva dato l'anima al diavolo perché lo assistesse nella riuscita, lui tentava di fare regista. Era a parlarmene un suo compagno di cella che era stato arrestato con lui, che era un barbone, un tranquillo, uno di questi tranquilli che vive per la strada, no? Però va a messa la domenica, anche nei giorni per adesso va a messa in chiesa. Per un disguido viene arrestato insieme a questo signore. Poi vengono portati in questura insieme, poi vengono portati a reggere insieme e li mettono nella stessa cella. Questo barbone così, possiamo chiamare, è tranquillo, sereno, dice, è successo, adesso chiarirò con l'avvocato, speriamo che presto possa uscire. L'altro invece che aveva tutto questo retroterra vissuto, era furibondo, batteva i pugni a muro. E lui disse, tranquillo, se puoi difenderti vedrai che si chiarisce. Lui gli racconta la sua storia, che ha fatto questo passo così decisivo. Io lo chiamo, lo incontro. Dopo un po' lui ha voluto che io lo rincontrasse ancora e ha voluto confessarsi. La domenica successiva è venuto a messa, si è messo in ginocchio dinanzi a tutti per tutta la messa questo signore. E quindi ha chiesto perdono un po' di questo sbavatore della sua vita. La cosa che mi diceva sempre poi con calma, dice, guarda, è tutta colpa di mia zia. Dico, perché è sta zia che ti ha fatto? C'è suora, e quando ha saputo che io stavo allontanandomi dalla fede mi ha detto, di brutto mozzo, ma io ogni giorno dirò il rosario per te. Poi succede quel che succede, e se oggi mi ritrovo un po' a riprendere in mano la vita è colpa di quel rosario che anzia sicuramente ogni giorno ha detto sì alla Madonna perché mi riprendesse per i capelli. Una storia,
2: una delle tante storie. Ognuno porta con sé un bagaglio di sofferenze, di dolore.
1: Ognuno.
2: Il carcere è una casa diversa dal solito, ma sempre una casa dove vivono uomini, donne che hanno sbagliato di fronte alla società, ma hanno ritrovato la grande e benigna misericordia di Dio.
1: E questo è il travaso che bisogna, da un punto di vista pastorale, cercare di fare. Cioè dare loro questa quasi sensazione che agli occhi delle persone, in questo caso di chi opera in nome di Cristo, loro sono persone che mantengono la loro dignità, e questo lo sentono a fiuto se uno ha questo rispetto per loro. E poi c'è tutto il lavoro da fare per chi ha problemi profondi, di aiutarlo a recuperare il senso di responsabilità, perché una delle cose importanti è che loro hanno perso è che hanno perso il senso della responsabilità verso se stessi, la famiglia, la società, e quindi far crescere un po' questa sensibilità e poi farla crescere anche guardando qualche luce fondamentale che fa da stella che guida, che è la fede. Quando entra il discorso della fede, piano piano, tante cose si dipanano e tanti bui si mettono da parte. Questo è un po' un miracolo quotidiano e sono tantissimi.
2: Ecco, io ho una chiusura. Prima di salutarla ho una richiesta.
1: Sì.
2: Porti un abbraccio a tutti i fratelli, a tutte le sorelle in carcere, da parte mia, da parte di penso di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori.
3: Dove ieri mi lasciasti tu.
2: Allora ringraziamo Padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cena.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento.

Celebramus missam de feria secunda, heptoma de vigesime tertia per annum, cum prefazione tertia communi et precio charistica prima.

0: Oremos. Deus, per quem nobis et redemptio venit et prestator ad optio, filios dilectionis tue benignus intende, ut in Christo credentibus et vera tribuator libertas et hereditas aeterna. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate? Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Verbum Domini. Deo gratias. Domine, deduc me in justitia tua. Domine, deduc me in justitia tua. Quoniam non deus volens iniquitatem tues, neque habitabit iuxa te malignus, neque permanebunt injusti ante oculos tuos. Domine, deduc me in justitia tua. Odisti omnes qui operantur iniquitatem, perdes omnes qui locuntur mendacium, virum sanguinum et dolosum abominabitur Dominus. Domine, deduc me in justitia tua, et omnes qui sperant in te, letentur in aeternum exultent. Obumbrabis eis et gloriabuntur in te, qui diligunt nomen tuum. Domine, deduc me in justitia tua.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 7 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Ucraina, l'appello del Papa a fermare la distruzione, i negoziati aprono alla diplomazia. E oggi il pontefice in visita a Genazzano al santuario della Madre del Buon Consiglio. Lontana la speranza di una tregua in Ucraina, nulla di fatto nei colloqui fra gli inviati statunitensi con il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. Elezioni in Sassonia, vince la destra radicale della FD con oltre il 44%, l'affluenza all'80%. Bentrovati da Marco Guerra. Come abbiamo sentito nei titoli, nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina dopo la preghiera dell'Angelus ieri in piazza San Pietro. Di fronte ai ripetuti attacchi, l'invocazione di porre fine alla violenza. Il servizio di Antonella Palermo.
2: Con animo addolorato, il Papa dice di seguire le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti.
3: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
2: Quello che lancia in questa prima domenica di settembre dal Palazzo Apostolico è un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace.
3: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
2: Una supplica, quella di Leone, che torna a porre ai piedi del Signore la partecipazione ai dolori dei paesi ancora in guerra. Prevalga la concordia, queste le parole del Papa, in tutti i conflitti del mondo.
1: Passiamo all'attività internazionale, alla cronaca internazionale, proprio partendo dall'Ucraina, dove la prospettiva di porre fine al conflitto resta lontana. Caduti nel vuoto i tentativi di mediazione fra gli inviati statunitensi con il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. Per raggiungere la pace, ha commentato il mediatore americano Witkoff, servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi, ma le posizioni delle due parti restano inconciliabili. Paola Simonetti.
4: Finisce oggi la breve tregua su Kiev concessa da Mosca per permettere ai due mediatori statunitensi Witkoff e Kushner di tornare a casa in sicurezza. Sul campo, dunque, tornano a parlare le armi. Il tentativo di farle tacere nella missione che si è chiusa ieri con il presidente russo Putin e poi con quello ucraino Zelensky è fallito, almeno per ora. Servono compromessi e che si riducano le questioni in sospeso, ha sottolineato Witkoff, pur restando convinto di avere gli ingredienti per arrivare alla pace con un pacchetto che faciliti l'accordo. Ma le distanze restano siderali, con la Russia che punta i piedi sul controllo di quattro regioni e la smilitarizzazione dell'Ucraina, proposte irricevibili per Kiev, che chiede anche garanzie per la sua sicurezza, oltre ad aiuti militari urgenti per superare l'inverno. Ora il presidente USA Trump si consulterà con i suoi inviati e si dice intenzionato a chiamare Putin e Zelensky per un nuovo confronto. Sullo sfondo l'escalation di tensione di Mosca con la Germania per le accuse legate alla vicenda dei droni all'aeroporto di Lipsia.
1: Cambiamo scenario. Con il 44,2% dei voti, la formazione di estrema destra Alternative für Deutschland ha vinto le elezioni svoltesi ieri nel Land orientale della Sassonia-Anhalt, che registrano anche un record di affluenza pari all'80% del 1.700.000 aventi diritto al voto. Sonora la batosta per la CDU, che raggiunge il 18%, attesa intorno alle 12 di oggi la conferenza stampa del leader del partito e cancelliere tedesco Merz. Roberta Barbi.
5: Il trionfo della destra radicale dell'AfD con il 44,2% delle preferenze e il crollo dei cristiano-democratici della CDU al 18%, la metà dei voti dell'ultima volta. Sono questi i numeri usciti ieri dalle urne del Land Sassonia-Anhalt, Germania nord-orientale, dove ha votato l'80% del 1.700.000 di aventi diritto. Un risultato che a Magdeburgo non si vedeva dagli anni della Seconda Guerra Mondiale e che fa esultare il leader della formazione Sigmund, riuscito evidentemente a catturare anche il favore dei giovani con le sue promesse radicali, quali stop all'obbligo scolastico, classi separate per bambini con disabilità e migranti, taglio dei fondi al servizio radiotelevisivo pubblico e alle chiese. E mentre l'AfD si chiede già se e con chi riuscirà a governare, incassando per ora la disponibilità della BSW, altra formazione di destra che ha raggiunto il 5,1% e condivide con l'AfD posizioni filorusse, la CDU con il governatore Schulz ammette la sconfitta. Attesa nella tarda mattinata di oggi, la conferenza stampa del cancelliere tedesco Merz si guarda già alle elezioni del 27 settembre prossimo a Berlino e nel Mecklenburgo.
1: Israele torna a colpire il Libano. Stamane i media locali riferiscono di attacchi aerei su Deir al-Zarani nel sud del paese dei Cedri. L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione proprio su quella zona. Solo ieri i raid nel sud del Libano hanno provocato 4-7 morti. Dall'offensiva di marzo sono state uccise 4.300 persone. Torniamo all'attività del Santo Padre all'Angelus in piazza San Pietro. Il pontefice, commentando le letture della domenica sulla correzione fraterna, ha esortato a praticare l'amore vicino e la remissione dei debiti. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
6: Quell'amore fraterno che Cristo ha insegnato alle prime comunità cristiane non è utopia, ma un'opzione percorribile anche oggi. È il cuore della catechesi che Leone XIV ha tenuto prima della preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro.
3: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole.
6: Obiettivo che si raggiunge sapendo prendersi cura delle relazioni, intanto con la correzione fraterna.
3: Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi se necessario fra due o tre persone, infine quando occorre con l'intera comunità. Significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita.
6: In secondo luogo, cercando sempre di mettersi d'accordo per dirimere conflitti e per chiedere grazie nella preghiera. Fondamentale, infine, non cedere a due tentazioni distruttive.
3: Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paradizzano molte situazioni. Il Vangelo, invece, ci educa alla libertà, nella carità.
1: E oggi pomeriggio il Papa torna a Genazzano, il comune a una quarantina di chilometri est da Roma, dopo la visita in forma privata del 10 maggio 2025. Due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio, il Papa si recherà nuovamente al santuario della Madre del Buon Consiglio e celebrerà alle 18 la messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine. Sul significato dei gesti che Papa Leone compirà durante la sua visita, Eugenio Bonanata ha sentito padre Lodovico Centro, direttore del santuario Basilica della Madre del Buon Consiglio.
7: Credo fondamentalmente un affidarsi a Maria, anche perché ci troviamo alla vigilia della festa della Natività, di questa splendida aurora che annuncia il giorno che è Gesù. Sarà un affidarci a lei e ad ascoltare lei che continua a dirci quello che disse alle nozze di Cana: fate tutto quello che egli vi dirà. Questo è essenziale, io lo dico sempre ai pellegrini quando vengono. Lei è la madre del Buon Consiglio, cioè è la madre di Gesù, che è il Buon Consiglio di Dio.
8: Come sintonizzarsi appieno con le ore intense che vivremo accanto al Papa a Genazzano?
7: Un consiglio grande, grande, è mettersi in un atteggiamento di ascolto e di preghiera. Allora veramente questa visita porterà grazia e grazie e ci farà sentire appartenenti a una famiglia grande, santa, che è la Chiesa.
1: Chiudiamo con la cultura. A Castel Sant'Angelo a Roma la mostra Ercolano, l'arte di vivere, racconta la vita quotidiana dell'antica città attraverso oltre 70 reperti. La mostra è aperta fino al 18 ottobre. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
9: Una piccola e preziosa mostra che parte dalla meraviglia e poco alla volta la trasforma in vita. Nelle sale della Mole Adriana, Ercolano si presenta dapprima come una Wunderkammer, frammenti di affreschi e statue che un tempo abitavano case e giardini compongono una sorprendente camera delle meraviglie. Poi il Vesuvio a diventare protagonista, con dipinti e immagini dell'eruzione che affascinò artisti e viaggiatori del Grand Tour. Gli oggetti tornano quindi quasi al loro posto e restituiscono i gesti di ogni giorno, grazie all'eccezionale conservazione dovuta all'eruzione. Il pane è ancora assegnato in spicchi, i forni e la cucina, il vino, la tavola, il convivio, fino alla larva convivialis, un minuscolo scheletro che durante i banchetti ricordava la brevità dell'esistenza e invitava a goderne i piaceri.
1: È tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Ma se sta male,
1: tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso, ti amo.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Le 9, l'informazione: scossa politica in Germania, la formazione di destra radicale AfD con il 43,8% dei consensi ha vinto le elezioni regionali in Sassonia, superando la CDU del governatore uscente, ma senza riuscire a conquistare la maggioranza assoluta. Entrano nel Parlamento locale anche tre partiti della sinistra e un'altra formazione di destra che potrebbe allearsi con la AfD. La prospettiva di porre fine al conflitto in Ucraina resta lontana, caduti nel vuoto i tentativi di mediazione e gli inviati USA con il presidente russo Putin e quello ucraino.

0: Zelensky, quest'ultimo annuncia un prossimo incontro tra Ucraina, USA e alleati europei. Israele torna a colpire il Libano, 11 persone sono morti nei raid lanciati nella notte su un villaggio nel sud del paese dei Cetri, tra cui 2 neonati. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo Amazon ieri sera è finito fuori pista durante l'atterraggio e si è scontrato con alcuni veicoli nell'area, causando 5 morti e 5 feriti. L'informazione torna alle 10.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: 9:05 puntualissimi, buongiorno cari ascoltatori, un saluto da Francesco De Remigis
2: e da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Siamo ancora in versione estiva, Radio Vaticana con voi ancora per accompagnarvi fino alle 10, una versione ancora ridotta, ma pronti anche questa mattina a tenervi compagnia con la musica, con i titoli dei principali quotidiani italiani, naturalmente anche la pagina culturale.
2: E poi naturalmente il nuovo appello del Pontefice dopo la preghiera mariana ieri, prima domenica di settembre, l'appello di nuovo a mettere fine alla violenza in Ucraina, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace tramite la diplomazia.
1: Ascolteremo naturalmente anche l'appello di Papa Leone dalla sua viva voce e poi tra i temi di approfondimento di oggi l'esito del voto in Germania, cercheremo dunque di capire perché un'elezione regionale guadagna tutte le pagine, le prime pagine di oggi almeno in Europa. E poi torneremo a parlare, Stefania, anche di attualità con la 29esima edizione del Religion Today Film Festival.
2: Sì, che partirà intorno al 16 settembre a Trento. Il tema di quest'anno è molto interessante perché ha un titolo con un punto interrogativo. L'abito fa il monaco? Cercheremo dunque di capire se c'è una risposta.
1: Cercheremo di farlo collegandoci con Trento, perché la rassegna cinematografica si svolge proprio nel Trentino in varie forme ispirata alla figura di San Francesco. 9:07, salutiamo dall'altra parte del vetro Gabriele Di Domenico che ci coadiuva alla parte tecnica e alla regia. Prima di dare spazio alla musica, cari amici, l'invito è sempre lo stesso nel programma dove siete voi i protagonisti anche in questo lunedì 7 settembre. Potete farlo naturalmente scrivendoci domande e curiosità al 335 12 43 722. Sono sempre i benvenuti anche gli audiomessaggi via WhatsApp che cercheremo, come abbiamo fatto anche nelle scorse puntate, di inserire all'interno dei nostri brani musicali.
2: Salutiamo subito chi ci ha già scritto prima di iniziare, alle prime ore di questa mattina. Un buongiorno ci arriva da Pietro e anche dalla Germania renaria settentrionale, in questo caso parliamo di come si chiama lui? Rocco.
1: Buongiorno Rocco,
2: buongiorno. Eccoci, ci manda anche un cuore, una farfalla. Grazie anche a Filomena che oggi ci ascolterà, come citando Baglioni, strada facendo, perché ha un po' di cose da fare ma ci ascolterà lo stesso. Grazie Filomena, grazie a tutti voi. Iniziamo con la musica, iniziamo con un brano dei primi anni del 2000 di Paul McCartney, che McCartney scrisse proprio ispirato da un fatto drammatico del quale tra l'altro ricorderemo tra poco i 25 anni, le Torri Gemelle, l'attentato alle Torri Gemelle. Paul McCartney era lì, era a New York, stava su un aereo che era fermo in pista, e questa tragedia che ha vissuto anche lui quasi in prima persona gli ha ispirato questo brano intitolato semplicemente Freedom, libertà.

0: semplice parola, un grandissimo significato. Freedom, libertà. 9-12 minuti.
1: 9-12 minuti, stavamo, cari amici, sfogliando anche un po' i quotidiani di oggi e anche le notizie che continuano ad arrivare sulle agenzie. Tra poco ci raggiungerà il collega Marco Guerra, che ha curato e condotto il radiogiornale di questa mattina. Ci concentreremo sull'appello di Papa Leone, in riferimento naturalmente all'Ucraina, cosa sta accadendo sul fronte del dialogo, ma purtroppo anche sul fronte del campo dove la guerra continua. Prima di entrare nel merito delle parole di Papa Leone, scopriamo il santo del giorno.
0: Oggi la Chiesa ricorda Santa Regina, Vergine e Martire. Martire di Alise, orfana di madre, fu perseguitata per la fede dal padre Olibrio, che alla fine la fece decapitare. Le notizie storiche sulla sua vita e il martirio non sono attendibili, ma si sa che già nel 628 Regina era venerata da Alise e presso il luogo dove fu martirizzata nel 750 già era presente una basilica. Nel 1923, durante alcuni scavi archeologici ad Alise, furono scoperti i resti di un edificio cristiano d'epoca merovingia, che andrebbe quindi a confermare i dati sopra riportati.
1: Santa Regina, Vergine e Martire, ci accompagna in questa giornata dove anche i vostri messaggi cominciano ad arrivare copiosi al 335-1243-722. Prima di addentrarci nelle notizie, scopriamo qualche avvenimento del giorno partendo dalla tradizione quotidiana della Radio Vaticana, Vatican News, perché alle 12 dalla Santa Casa di Loreto ci sarà la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario. Alle 21 la tradizionale fiaccolata lungo le vie del centro storico, accompagnata dalla recita del Santo Rosario guidato da Monsignor Gerardo Antonazzo, vescovo di Soracassino, Aquino, Pontecorvo. Naturalmente il tutto in diretta sulle nostre frequenze.
0: Ricordiamo poi il seminario professionale The Church Up Close, Covering Catholicism in the Age of Leone XIV, da oggi sino al 12 di settembre, la Chiesa da vicino, il cattolicesimo nell'era di Leone, promosso dalla Scuola di Comunicazioni Ecclesiali della Pontificia Università della Santa Croce.
1: Nel pomeriggio sono diversi gli avvenimenti. Ad Assisi alle ore 15:30 nella Sala della Conciliazione del Comune si tiene l'incontro 100 anni dall'evento della conciliazione. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, naturalmente una citazione. Intervengono tra gli altri Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni della Santa Sede, e Maria Tripodi, sottosegretaria di Stato al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.
0: E poi, sempre Stefania, ad Assisi, ricordiamo però che alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore, santuario della spoliazione, nel primo anniversario della canonizzazione di San Carlo Acutis, presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito della diocesi di Perugia, città della Pieve.
1: Alle 18 la concelebrazione eucaristica nel santuario della Madre del Buon Consiglio in Genazzano. Siamo alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, naturalmente un evento che la Radio Vaticana trasmetterà non solo in diretta ma anche con approfondimenti con i nostri colleghi della redazione vaticana. Naturalmente Papa Leone continua a essere particolarmente attento a tutte le realtà che circondano non solo la diocesi di Roma, ma, come abbiamo raccontato, anche varie altre realtà italiane e non soltanto.
0: E allora, sempre in diretta, come sempre alle 19, la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Siamo a Napoli, ore 19.
1: Iniziamo la pagina internazionale che ci porta in Africa, in Ghana per la precisione, ad Accra, la prima edizione delle giornate della gioventù dell'Africa occidentale, promossa dalla riunione delle conferenze episcopali dell'Africa occidentale, per l'appunto. E poi ad Amman presso il centro culturale Bait Yaish, un incontro sul dialogo, l'identità culturale e patrimonio sacro della Giordania. poi anche a Ginevra, oggi un appuntamento di rilievo, fino al 9 ottobre si apre oggi la 63esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. E poi ci rientriamo in Europa, Stefania, sì, nel nord per la precisione.
0: Andiamo in Finlandia, conferenza stampa in occasione del completamento della costruzione della barriera al confine orientale con la Russia. Si tratta di circa 200 chilometri di recinzione alta 4,5 metri, 4 metri e mezzo, con zona di sorveglianza e sistemi di monitoraggio dell'intelligenza artificiale.
1: Questo tema si inserisce naturalmente anche nelle tensioni ormai latenti tra il vecchio continente, o meglio l'Unione Europea, e la Federazione Russa. E invece altre tensioni che avevano riguardato l'altra parte del continente, il nuovo, a Nuuk, la Groenlandia. In Groenlandia ci sarà un vertice del regno a cui partecipano la premier danese Frederiksen, il primo ministro groenlandese Nielsen ed il primo ministro faroese Johansen. Siamo ai colloqui per una cooperazione ragionata e rafforzata tra Groenlandia, Isole Faroe e Danimarca. Ricordiamo appunto, a proposito di nuovo continente con cui abbiamo iniziato a dare questo appuntamento, che ci sono stati più di un vertice che riguardava proprio le tensioni tra Stati Uniti, l'amministrazione Trump 2 e l'Europa, proprio a proposito della Groenlandia. Dunque vedremo e seguiremo da vicino anche questo appuntamento, un appuntamento che peraltro vedrà anche la presidente della Commissione Europea von der Leyen incontrare la premier danese Frederiksen e il primo ministro groenlandese Nielsen. È prevista peraltro una dichiarazione congiunta per rafforzare per l'appunto il partenariato strategico tra Unione Europea e Groenlandia, con un focus particolare sulla sicurezza e le materie prime critiche.
0: Ricordiamo anche che oggi ad Hammamet in Tunisia c'è un forum internazionale sull'intelligenza artificiale promosso dalla Lega Araba.
1: Vi segnaliamo solo che a Belgrado iniziano i funerali del generale Ratko Mladic. C'è stato un gran parlare perché gli sono stati riconosciuti di fatto quegli onori di Stato che non erano scontati, e la comunità internazionale guarda a Belgrado anche perché tra poco si andrà al voto proprio in quel paese. Oggi, Stefania, giornata mondiale però della consapevolezza sulla distrofia muscolare, e questa è una giornata che teniamo particolarmente come focus, perché abbiamo parlato spesso a Radio Vaticana con voi anche di malattie e malattie rare, e quindi ricordiamo giornata mondiale della consapevolezza sulla distrofia muscolare. E queste erano le notizie sugli appuntamenti del giorno.
0: Ed ora, come sempre a quest'ora, abbiamo il piacere di accogliere il collega che ha appena completato il primo appuntamento con l'informazione, quello delle 8. In questo caso oggi con noi c'è Marco Guerra. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Stefania, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti coloro che ci seguono.
0: Raccontaci com'è stata la costruzione di questo primo appuntamento.
2: Beh, siamo partiti dall'appello del Papa rivolto soprattutto all'Ucraina, ma anche a tutti i conflitti nel mondo. Il Papa ha auspicato che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti, e ha chiesto la fine della distruzione, delle violenze, della guerra.
1: Ascoltiamolo allora.
0: Ascoltiamo Marco.
3: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo.
1: Marco, dal Palazzo Apostolico in Piazza San Pietro l'apprensione di Papa Leone è tornata a farsi sentire con un eco molto forte per la situazione drammatica in Ucraina, dove nonostante i tentativi di dialogo intrapresi dall'amministrazione americana sia con Mosca sia con Kiev, qualcosa sembra essersi inceppato e dunque sono ripresi gli attacchi. Sul campo cosa sta succedendo? E poi in un flash anche un aggiornamento sulla diplomazia che comunque continua a impegnarsi a tenere alta l'attenzione su questo versante.
2: Ma in corrispondenza della visita dei due inviati statunitensi che hanno fatto tappa prima a Mosca sabato e domenica ieri a Kiev, parlando con i due leader Putin e Zelensky, sono proseguiti gli attacchi, ma c'è stata una tregua di 72 ore sulle capitali Kiev e Mosca, quindi sono state escluse le due metropoli dai rispettivi raid incrociati che continuano. Ci sono anche ieri c'erano vittime in Ucraina e anche oggi si hanno notizie di nuovi raid, non abbiamo ancora un nuovo bilancio. Sul fronte diplomatico la stampa mondiale ha parlato di un nulla di fatto in questa tornata di colloqui, però intanto comunque si continua a dialogare, è già una notizia, fino a un anno fa questo era impensabile, e poi lo stesso Zelensky ha detto con alcuni post su X che la questione territoriale rimane rilevante e che possono essere risolte queste questioni così complesse solo a livello di leader, ma la cosa principale, proprio leggo testualmente, è che oggi abbiamo l'opportunità di discutere, quindi uno spiraglio c'è. Tornando alla questione territoriale, ricordo che la Russia vorrebbe tutto il Donetsk, anche i territori non occupati.
1: Siamo nella parte occidentale, naturalmente,
2: sì, orientale
1: dell'Ucraina.
2: Sì, russofona, per essere onesti e precisi, diciamo quella la parte che la Russia rivendica come culturalmente appartenente alla Russia, ma di fatto territorialmente da sempre appartenente all'Ucraina, mentre Kiev chiede giustamente che non sia ceduta anche la parte ancora non occupata da Mosca del Donetsk e che nell'altra parte di territorio ci sia una sorta di zona franca amministrata da una forza internazionale.
1: Naturalmente Papa Leone Stefania ha espresso tutto il proprio dolore per le vittime di civili innocenti, questa è la sottolineatura, che continuano a registrarsi in questo conflitto che ha abbondantemente superato i 4 anni. Ma Papa Leone, qui rimando a un articolo di Daniele Piccini sul nostro sito vaticannews.va, all'Angelus in Piazza San Pietro ha commentato anche le letture del Vangelo, esortando a praticare l'amore vicendevole, incoraggiando le comunità cristiane ad affrontare la realtà per trasformare i problemi in passaggi di crescita. Lamento e maldicenza paralizzano, le parole di Papa Leone, il Vangelo educa alla libertà. Marco, con questo rimando al nostro sito, sempre ricco di approfondimenti, sì, sia sul Papa, sia sulla Chiesa, sia su ciò che sta accadendo nel mondo, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ci vediamo al prossimo appuntamento, naturalmente il GR Flash delle 10:00.

0: L'amor che nulla amato, c'è anche una citazione di Dante.
1: Ci vorrebbe un amico, canta Antonello Venditti. E a proposito di amici, è venuto a trovarci un amico di Radio Vaticana con voi, Gabriele Nicolò, collega della redazione Cultura dell'Osservatore Romano, con cui facciamo un racconto culturale attraverso le sue spigolature.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
0: E allora oggi che cosa spigoli?
2: Oggi spigoliamo Natalia Ginzburg, e c'è un motivo preciso per cui la scelta è caduta su questa scrittrice non notissima forse al grande pubblico, ma insomma nota e nota, che va letta e riletta.
0: Nota forse anche per il suo cognome, no? Che rimanda a un marito molto,
2: certo,
0: importante.
2: Sì, in epoca
0: Leone
2: Ginzburg. Leone, esattamente.
0: Una delle vittime del nazifascismo.
2: Esattamente, tanto che echi di quegli avvenimenti si ritrovano nelle sue opere. E diciamo che la scelta è caduta per un motivo di contrasto, nel senso che noi ci accorgiamo che in quest'epoca qualsivoglia realtà è segnata dal gridare, cioè dibattiti politici o anche una semplice riunione di condominio. Sì. Chi grida sembra che abbia ragione. Allora, questo vociare, che spesso e volentieri, oltre ad essere fastidioso, è anche inconcludente, fa da contrasto all'opera di Natalia Ginzburg, che è un'opera efficace pur essendo espressa sempre sottovoce. Ricordiamo le opere principali: Le voci della sera, Le piccole virtù, Lessico familiare, che poi è il suo, diciamo, fiore all'occhiello.
0: Col quale vinse lo Strega nel 63.
2: Esattamente,
0: insomma,
2: quindi è stato, diciamo, già celebrato a suo tempo. Ma riproporlo per me è importante proprio perché fa da contrasto in quest'epoca gridata. E tra l'altro c'è un particolare, nel Lessico familiare si apre con una, diciamo, una scena classica, cioè lei bambina insieme ai fratelli che fanno un po' di confusione a tavola, versano il sugo, versano l'acqua fuori dal bicchiere, il papà Giuseppe dice loro, li sgrida dicendo non si fa così le buone maniere, ma anche il grido del padre, che obiettivamente era un po' sopra le righe, è in qualche modo attutito da quella morbidezza della dimensione familiare che fa sì che anche il grido, e quindi anche un urlo classico del genitore che sgrida al figlio, i figli, rientra un po' in quell'alveo domestico in cui c'è una rete di affetti, per cui anche il rimprovero rientra in una dimensione educativa molto composta. E allora vorrei citare anche quello che diceva Montale della Ginzburg. Montale dice: è così modesta ma al tempo stesso incisiva la prosa della Ginzburg che rasenta l'insignificanza, ma non è ovviamente una critica, ma è un complimento, perché lei il suo messaggio riesce a farlo pervenire al lettore proprio parlando sottovoce. E un altro critico importante, citati, sottolinea il valore della famiglia della Ginzburg. Allora, della famiglia si dicono tante cose, spesso e volentieri si ne perde anche un po' l'essenza. La Ginzburg ci richiama a questa essenza, dice: cos'è la famiglia per la Ginzburg? La famiglia è le pareti e i mobili che assistono mentre la famiglia cena, quei mobili che ha accompagnato le generazioni di questa famiglia e che è stato spostato di stanza in stanza, e anche certe parole che forse non esistono sul vocabolario italiano, ma che hanno rappresentato una sorta di parola d'ordine di generazione in generazione. Allora, questa situazione che credo che ognuno di noi si possa ammedesimare in quel mobile, in quel cassettone, in quel quadro, in quella parola,
0: che
2: forse non c'è nemmeno sul vocabolario, però ti lega di generazione in generazione. Quindi l'obiettivo della Ginzburg è riportare un linguaggio terra-terra, che non vuol dire che sia banale, ma che riporta un po' all'essenza delle cose, e questo penso che sia un messaggio importante da riproporre.
1: Gabriele, l'appuntamento di oggi ci mette una sorta di alert su quella che è anche un elemento barocco, che pure una certa letteratura, magari più dell'Ottocento, aveva caratterizzato. Ne abbiamo parlato in altri appuntamenti, tanto nella letteratura francese, pur meravigliosa, ma aveva degli elementi in cui aggettivi erano abbondanti. Natalia Ginzburg, invece, partendo da quelle che sono anche le parole di un critico, Pampaloni, ricordava che i sentimenti venivano posti, vengono posti alla portata di tutti, cioè alla portata di mano, e dunque una descrizione che riduce quasi all'osso quella che è una retorica che pure nella letteratura talvolta si intravede, si reperisce.
2: Certo, se uno legge D'Annunzio e poi legge la Gisbury con tutto il merito che ha D'Annunzio, certo, per carità, ma io dico sempre che D'Annunzio va letto, diciamo, per gradi, non dopo 10 pagine uno si deve fermare e poi nel caso lo riprende perché c'è da imparare anche da lui. Invece una essenzialità scarnificata aiuta proprio a arrivare al fondo delle cose ed è un messaggio che rimane perenne, e questo è un merito della Gisbury che va sicuramente rivalutata.
0: Bene, grazie allora per averlo riproposto. Ricordiamo, come al solito, diamo qualche indicazione di lettura.
2: Le voci della sera, le piccole virtù. In particolare c'è un racconto che si chiama Il silenzio, in cui dice: il silenzio può essere meritevole ma anche colpevole, la doppia faccia del silenzio. Un racconto molto particolare di cui consiglio la lettura.
1: Sulla famiglia invece, visto il ricordo anche insistente di sedersi alla stessa tavola, un po' un elemento caratteristico nei testi
2: lessico familiare,
1: quello resta
2: esemplare in tutti i sensi.
0: Grazie Gabriele, alla prossima.
1: Grazie a Gabriele Nicolò, collega dell'Osservatore Romano, per le sue spigolature. Noi in musica ci avventuriamo verso la lettura delle prime pagine di oggi, subito dopo il brano, oggi davvero caratterizzate da una presenza forte di un tema che ci porta in Germania, che approfondiremo poi con un ospite.

0: E alle 9.36 Radio Vaticana con voi in versione estiva ha scelto di condividere con gli ascoltatori questo famoso singolo pop rock, possiamo dire, sì, della band tedesca Nena, pubblicato nel 1983, che ha una storia piuttosto curiosa, quella di 99 palloncini lasciati volare da una parte all'altra del muro. Questa l'immagine raccontata in modo un po' favolesco, fiabesco, da uno dei membri della band, e fu ispirato da un concerto degli Stones, se non ricordo male, ma Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro può correggermi se vuole, in cui furono fatti proprio volare in cielo dei palloncini, e lui immaginò cosa sarebbe successo se quei palloncini fossero stati scambiati per un pallone spia e dunque un attacco da una parte e l'altra del muro di Berlino. Perché abbiamo scelto Berlino e la Germania, una canzone cantata peraltro in tedesco, perché oggi sulle prime pagine dei giornali, su cui entriamo immediatamente con un rapido giro titoli, la Germania è su tutti i titoli principali. Partiamo dal Messaggero. Germania, ultradestra a valanga. AfD, Alternative für Deutschland, al 44,5%. La CDU, i cristiano-democratici di Merz, crolla al 18%. Rosso Bruni sulla soglia del 5%, la leader dell'AfD Alice Weidel pronti a governare, maggioranza assoluta vicina, scrive il Messaggero. Vedremo anche se ci sono aggiornamenti tra poco sulla cifra effettiva dei risultati ottenuti dall'AfD nel voto in Sassonia Anhalt, lo ricordiamo. E ci sono anche i commenti della politica italiana per il vice premier Salvini: un'altra Europa è possibile, questa è la lettura che dà la Lega sul voto tedesco. Il PD invece dice: unire ora le forze democratiche, un voto che secondo il Messaggero, quello in Sassonia, va oltre le attese e il risultato fa paura, scrive il quotidiano romano.
1: Eh sì, fa paura, non si scherza con l'onda neonazista, infatti è il titolo del Foglio. AfD stravince in Sassonia, ma la formazione del prossimo governo sarà al photo finish. Di questo appunto vi daremo anche informazioni tra poco. Intanto la Repubblica invece apre con un titolo molto significativo: Il buio sopra Berlino. Si rifà al famoso film di Wenders, il cielo sopra Berlino, in questo caso buio, perché appunto stravinto l'ultradestra stravince in Sassonia, la CDU si ferma al 17,5%, proteste nelle città tedesche, il leader Sigmund Ulrich: abbiamo fatto la storia, ora il governo, Salvini e Tajani divisi, maggioranza spaccata.
0: Andiamo sul Fatto Quotidiano. I disastri di Merz e dell'UE. Merz, il cancelliere naturalmente tedesco, secondo il Fatto Quotidiano regalano la Sassonia alla AfD, Alternative für Deutschland. In fondo a destra la sintesi del Fatto Quotidiano: trionfo degli estremisti, CDU dimezzata, boom di votanti. Vediamo anche il Corriere della Sera: l'ultradestra vince e fa paura, scrive il Corriere. In Sassonia Anhalt l'AfD vola oltre il 44%, Sigmund, il leader locale, regionale, è storia, crollo della CDU, Merz sotto accusa, affluenza record. Questo è un tema che il Corriere mette in evidenza nel titolo, mentre il resto delle sintesi era piuttosto simile su tutti i quotidiani. Affluenza record dunque al voto regionale, rebus maggioranza. Salvini e Vannacci esultano, anche qui oltre che il vice premier leghista c'è anche Vannacci nel titolo del Corriere della Sera. Per l'altro vice premier, oltre che ministro degli esteri italiano, Tajani, una pessima notizia.
1: Quindi questa è la spaccatura all'interno anche della maggioranza della lettura di questa vittoria. Vento di eurodestra invece è il titolo di Il Giornale, con un editoriale di Tommaso Cerno che dice: cosa ci dice davvero la Germania? La destra non è più solo un vento, è la forza che sta cambiando l'Europa. Questo secondo l'editorialista de Il Giornale.
0: E allora alle 9.40 siamo pronti per collegarci con il nostro ospite di oggi per cercare proprio di fare chiarezza in qualche modo su questo voto, un voto locale che però ha una rilevanza non solo nazionale ma, come abbiamo capito anche dai titoli, una eco europea, con segnali di allarme anche a Bruxelles scattati con reazioni peraltro gelide da parte della Commissione. Benvenuto allora ad Alexander Privitera, docente presso l'America German Institute ed autore del libro Achtung Germania in panne, che ne sarà del modello tedesco. Ben trovato, professor Privitera.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, la sentiamo ancora un po' basso, non so se ha l'auricolare o il viva voce, nel caso le chiedo di trovare una soluzione diciamo più adatta. Niente. Ecco, adesso la sentiamo benissimo.
2: Niente auricolare.
0: Allora più vicino alla cornetta, così va benissimo, grazie. Ben trovato alla Radio Vaticana, professore.
2: Grazie per avermi.
0: Allora, 13 anni fa nasceva in Germania questa formazione politica che chiedeva all'epoca più austerità nei confronti dei paesi del Mediterraneo. 13 anni dopo Alternative für Deutschland ha cambiato sostanzialmente pelle ed è arrivata a trionfare in questa elezione locale. Partiamo prima dal risultato e poi cerchiamo di capire meglio di che partito stiamo realmente parlando. Che cosa è successo in Sassonia, Privitera?
2: Allora, quello che è successo è che un partito di estrema destra, per la prima volta dal 1945, è riuscito a sfondare tutti quanti i muri che si erano costruiti nel corso dei decenni e si è riuscito a sfiorare il 45% dei votanti in questo risultato nella Sassonia-Anhalt. La Sassonia-Anhalt è un piccolo land dell'est tedesco, ma ovviamente questo risultato ha un eco nazionale. Ci sono, diciamo, io direi due conseguenze immediate da tenere d'occhio: una locale, che è quella lì della formazione di un possibile governo a trazione AfD, che anche questo sarebbe una novità dal 45 in poi. E qui c'è o la possibilità di un governo di minoranza, perché la AfD non è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento locale della Sassonia-Anhalt, o un governo di coalizione in questo caso probabilmente con l'estrema sinistra addirittura. Queste sono le due ipotesi, di formazione di governo. Oppure si parla di un governo, diciamo, multicolore, dove vengono in qualche modo riuniti i partiti tradizionali popolari, come quello lì della CDU, la SPD, la Linke, che è un partito di sinistra, insomma, o i Verdi, tutti quanti insieme potrebbero in qualche modo arginare questo successo dalla AfD, ma si capisce che una coalizione variopinta di questo genere sicuramente non sarebbe molto efficace dal punto di vista della governabilità. Poi c'è la dimensione nazionale, e la dimensione nazionale ha due elementi. Prima di tutto il fatto che il ruolo di partito popolare della CDU viene in qualche modo attaccato con successo per la prima volta dalla AfD, e in questo caso qui il pericolo, appunto, quello di un indebolimento a livello nazionale dalla CDU, che già si vede nei sondaggi ma ancora non a livello elettorale, perché le elezioni si sono tenute più o meno due anni fa. E poi c'è il fatto che ovviamente la CDU adesso entra in una specie di crisi di identità, perché non sa più, e lo dico così molto apertamente, che pesci pigliare, e questo sicuramente avrà degli effetti sul lavoro del governo Merz.
0: Privitera, un elemento però salta all'occhio. Lei dice non ha ancora la certezza e probabilmente non raggiungerà la maggioranza assoluta in Sassonia AfD, però è al di sopra dei sondaggi, che erano attorno al 40, se non ricordo male. Siamo invece un risultato ben oltre il 44%. Oggi il Fatto Quotidiano tira in ballo il cancelliere tedesco Merz, parlando dei disastri di Merz e dell'UE. 2. Perché questo voto ha una rilevanza, un voto locale, lo ricordiamo, peraltro in una regione non ricchissima? Quali sono gli elementi che hanno caratterizzato questo voto e perché si tirano per la giacca sostanzialmente il leader nazionale e anche l'Unione Europea? Qual è stata la campagna elettorale di AfD?
2: Allora, la campagna nazionale di FD si è basata sul loro candidato, che è rispetto a ai politici tradizionali meno ortodosso e sicuramente dal fattore di intrattenimento più alto. E questo è il carisma del personaggio che si è candidato nella Sassonia-Anhalt. E poi ci sono i tre temi principali, come i sondaggi hanno rilevato, dei votanti in Sassonia-Anhalt, che sono l'economia, cioè questa grande incertezza economica che c'è in quel land, ma c'è a livello nazionale, l'educazione, che è un campo nel quale perlomeno i Länder, cioè gli stati regionali, hanno praticamente il potere di decidere sul curriculum. E poi un altro elemento che sarebbe la migrazione, cioè l'immigrazione normalmente extraeuropea, l'immigrazione non gestita. E questo è il terzo tema. Il tema economico e il tema della gestione della migrazione sono ovviamente dei temi di valore nazionale, dove i Länder non possono incidere più di tanto. Per cui si tratta di un voto dagli effetti nazionali più ancora che locali.
0: Previtera, lei nel suo libro Achtung parla anche di una Germania che sta perdendo la sua capacità di imprimere una direzione all'Europa. Questo voto secondo lei ne è la prova?
2: Questo voto è una prova e praticamente è sicuramente un sintomo di questa paralisi, e ovviamente accentuerà la paralisi anche a livello europeo.
0: Sul fronte europeo c'è una sorta di alert rispetto al voto in Sassonia, un voto locale ma con rilevanza, abbiamo chiarito, nazionale e continentale. In un anno, quello che ci si prospetta di fronte, non solo la fine del 2026 ma soprattutto la prima parte del 2027, che vedrà votare anche altri paesi chiave in Europa, a partire da Francia, Italia e Spagna. Qual è il senso, qual è il senso di questo messaggio rivolto anche ad un'alleanza, quella tra la grande famiglia di centrodestra popolare con la grande famiglia di centrosinistra socialista sul piano europeo, che ancora oggi vanta una maggioranza sul fronte del governo continentale? AfD dice: noi vorremmo governare da soli. Il messaggio è stato anche un po' questo: non è un'alleanza normale quella di centrodestra e centrosinistra, che in Germania è ormai storia e che ha di fatto anche contagiato, passiamo le virgolette a questo termine, la Commissione europea. Questo messaggio ha fatto breccia, oppure sono i tre elementi che ha messo in evidenza Privitera? In un flash, capire come è modificato l'AfD.
2: Sicuramente ha fatto breccia, perché sicuramente c'è grosso allarme a Bruxelles. E il problema centrale è anche quello che praticamente lei ha citato, diciamo, la CDU, cioè la famiglia popolare e i socialisti, chiamiamoli socialdemocratici europei, che praticamente hanno ancora la maggioranza nel Parlamento europeo, anche per cui a Bruxelles sono coloro che possono imprimere ancora una direzione di marcia alle politiche europee, ma di fatto, proprio per via della pressione nazional populista a livello europeo, ci sono stati vari ammiccamenti da parte dei popolari verso la destra più estrema, e per questo praticamente già a Bruxelles questa, diciamo, chiamiamola maggioranza costituzionale di centro-sinistra già è praticamente venuta meno. E sicuramente il fatto che in Germania la AfD stia cominciando a sfondare, almeno a livello locale, nell'est della Germania, complicherà il lavoro anche della Commissione europea qui a Bruxelles, perché è chiaro che la maggioranza nel Parlamento europeo praticamente si sta spostando ancora di più verso destra.
0: Professor Privitera, abbiamo un minuto e poi dobbiamo chiudere, però c'è stata una parabola che vorremmo affrontare con lei di AfD, cioè un partito nato da una richiesta di austerità che metteva sostanzialmente all'indice i paesi del Mediterraneo, tra cui proprio l'Italia, ma anche la Grecia, ha modificato i suoi contenuti in questi 13 anni. Come si è evoluta questa parabola e come sono cambiati anche gli argomenti per fare campagna elettorale che al momento si rivelano essere vincenti?
2: Sì, allora si capisce intanto che proprio la capacità di cambiare gli argomenti vuol dire che il nazionalpopulismo tedesco non è solamente dovuto a una preoccupazione per i problemi della migrazione. Cioè cambia, gli argomenti cambiano a secondo dei venti che tirano. Per questo solamente fissarsi sul problema, chiamiamolo migratorio, sarebbe un errore da parte dei politici tradizionali. Per quanto riguarda le connotazioni di questo partito, e come ha detto lei, è partito come un partito, diciamo, di austerità economica ed è diventato poi un partito anti-migrazione. Ed è diventato un partito che praticamente è riuscito a sfondare completamente all'est tedesco, praticamente acuendo un senso di divisione nazionale ancora esistente all'interno della Germania fra est e ovest. Ma non si fermerà qui, perché se riesce a sfondare sul serio ad est è un partito che diventerà popolare, e nel momento in cui diventa un partito popolare sicuramente molti elettori che fino adesso non hanno avuto il coraggio, che sono, diciamo, elettori di centrodestra ma anche dell'estrema sinistra, che non hanno avuto coraggio di votare per questa AfD, sicuramente si sentiranno confortati dal fatto che non sono più una minoranza. Per cui a un certo punto questo è il pericolo, il grande pericolo dell'estrema destra tedesca, è che da un partito, diciamo, chiamiamolo ancora di minoranza e minoritario, improvvisamente si rivolti e diventi un partito popolare, e non solo populista ma popolare, e che il ruolo dei partiti, chiamiamoli popolari tradizionali, diventi invece di minor rilevanza e addirittura diventano marginalizzati, partiti marginalizzati, come è successo peraltro già con i partiti socialdemocratici non solo in Germania ma in vari altri paesi europei come la Francia per esempio.
0: Grazie davvero ad Alexander Privitera, docente presso l'American German Institute ed autore del libro Achtung Germania in panne, che ne sarà del modello tedesco, per questa finestra sulla Sassonia che poi è una finestra sull'intera Germania e sul vecchio continente. Grazie davvero.

0: 9:54, ci concediamo adesso, cara Stefania, amici tutti, una pagina culturale, una finestra su un festival che ci porta nel nord Italia, ma con lo sguardo ampio.
1: Esatto, è la 29esima edizione del Religion Today Festival, un appuntamento che si rinnova appunto da 29 anni per parlare di... del rapporto che c'è tra etica, apparenza e moda, in modo particolare quest'anno con un titolo, abbiamo detto all'inizio della trasmissione, che ha un punto interrogativo: l'abito fa il monaco? E allora lo chiediamo al direttore artistico della manifestazione, Andrea Morgan, che è in collegamento con noi. Benvenuto.
2: Grazie dell'invito e buongiorno a tutti.

0: visti, al ruolo del velo nel mondo islamico, a spettacolari calligrafie, architetture sacre, che appunto definiscono a volte anche l'identità spirituale di un popolo intero. Senza dimenticare che il ruolo del costume all'interno del cinema è una cosa importante ed esporta anche il Made in Italy, ben 12 premi Oscar che abbiamo vinto in questi anni. E quindi di fatto diventa un invito alle nuove generazioni proprio per interrogarsi sui temi come la moda etica, il consumo responsabile e quindi il discorso del riuso, della circular fashion, ma anche e soprattutto il pregiudizio e il riconoscimento dell'altro che ci viene dall'abito che indossa.
1: Morgan, ma il tema sociale, allora è davvero possibile metterlo all'interno di una pellicola e portarlo sul grande schermo? Ricordiamo che il Religion Today Film Festival si terrà dal 16 al 23 settembre a Trento, Rovereto e non soltanto, 63 i film in concorso. Le chiediamo in che modo allora questi argomenti e temi sociali diventano in qualche modo protagonisti dei film che proponete?
0: Per noi i temi sociali e i temi di appartenenza religiosa sono centrali nella manifestazione. Nei film che selezioniamo durante l'anno andiamo a cercare proprio con i nostri selezionatori i contenuti che vengono prima e prescindono la qualità tecnica artistica delle pellicole, che naturalmente resta importante in un concorso cinematografico. Però per noi il contenuto, soprattutto sociale, è importantissimo, quindi andiamo a cercare quelle pellicole che lo sviluppano e che portano un messaggio soprattutto per le nuove generazioni.
1: Quali sono i temi forti di questa edizione sul fronte sociale?
0: Sul fronte sociale sono sicuramente il tema della pace e dei diritti umani. In questo contesto di conflitti e in questo contesto geopolitico sempre più complicato, i giovani si interrogano e vogliono avere speranza, e quindi noi cerchiamo delle pellicole che possano dare ai ragazzi intanto delle informazioni importanti che altrimenti non potrebbero avere, degli approfondimenti interessanti e soprattutto una grande speranza per il futuro.
2: Quindi il cinema come metodo, modo, mezzo di comunicazione?
0: Esatto, il cinema come innanzitutto immagine, ma anche come incontro di comunità, quindi incontro di persone che vedono insieme uno spettacolo nel silenzio e nella magia della sala, ma che dopo possono anche interrogare il regista. Avremo più di 30 registi quest'anno ospiti alla manifestazione, e quindi interrogare direttamente chi quel film l'ha fatto, chi quel tema lo ha sviluppato e chi è stato magari testimone con i suoi stessi occhi di quello che sta accadendo nel mondo.
1: Morgan, ci scrivono al nostro numero: la moda etica è ormai una urgenza perché il fast fashion sta inquinando i mari e i paesi più poveri del mondo, quindi quello che fate è importante per informare. Grazie per il messaggio e grazie anche ad Andrea Morgan per averci illustrato quello che sarà il Religion Today Film Festival alla sua 29esima edizione, da non mancare per questa rassegna cinematografica trentina che torna a parlare di attualità, ma abbiamo capito essere tantissimi i temi.
2: Grazie Morgan, buon lavoro.
0: Grazie a tutti, buon lavoro, vi aspettiamo.
2: Grazie a tutti voi che ci avete seguito sino a questo momento. Ora le informazioni con Marco Guerra, Francesco De Remigis.
1: Un saluto a tutti, Radio Vaticana con voi, estate ancora in versione estiva si chiude qui, grazie anche a Gabriele Di Domenico, adesso il Radiogiornale Flash.
2: A domani.
3: Le 10 l'informazione, il nuovo piano di pace del presidente Trump per l'Ucraina prevede che Kiev riconosca Crimea e Donbass come territori russi, e quanto sostengono media russi e ucraini dopo i colloqui tra il presidente Zelensky e gli inviati USA Witkoff e Kushner. Sul terreno proseguono raid incrociati, abbattuti 71 droni russi nella notte. Scossa politica in Germania, la formazione di destra radicale AfD con il 43,8% ha vinto le elezioni regionali in Sassonia, superando la CDU del governatore uscente, ma senza riuscire a conquistare la maggioranza assoluta. Israele torna a colpire il Libano, 11 persone sono morte nei raid lanciati nella notte su un villaggio nel sud del paese dei Cedri, morti anche due neonati. Il Nepal ha aggiornato a 1355 il bilancio delle vittime dell'inondazione di due settimane fa, confermando circa 5000 il numero dei dispersi, fra cui 800 stranieri. Oggi giornata di lutto nazionale nel paese himalayano. L'informazione torna alle 11.
4: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
5: Radio Vaticana.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
1: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Anca Martinez incontra la porta di casa. La porta di casa è Franca Salerno.
1: Abbiamo oggi con noi la signora Porta. Porta bene o porta fortuna, spero?
2: No, se incominciamo con l'ironia divento la signora Porta male.
1: Non è un pochino aggressiva lei?
2: Normale, cara. Una che si chiama blindata o corazzata non si può mica comportare da porta pia, da porta santa o da porta angelica.
1: Ehi, ci siamo, ho capito finalmente. Lei è la porta di casa che fa da separazione tra l'ambiente domestico e il mondo esterno. È una specie di frontiera, diciamo, con il controllo degli ingressi. Quasi una porta proibita.
2: Proibita? No. Ma assai selettiva e attenta a non rimanere aperta, perché, come dice un proverbio, porta aperta i santi tenta.
1: Perfino i santi. Allora dovrebbe restare quasi sempre chiusa, serrata, blindata, diciamo anche misteriosa, ma poco poetica. Non ho sentito versi su di lei. Al massimo un talk show che utilizza il suo nome nel titolo.
2: Guardi che c'è una canzone che dice: la porta dei sogni, la porta dei sogni, chiudila tu.
1: Chi l'ha aperta la dovrebbe pure chiudere, per educazione almeno.
2: Vede, mi conferma che è finito il romanticismo. Nessuno è più capace di associare la porta ai sogni, alla magia, al vento, al mare. Al massimo riesco a richiamare in mente il film intitolato Il nemico alle porte.
1: O la corazzata Potemkin.
2: Ah no, la politica no.
1: Parlavo solo del film di Eisenstein.
2: Film o no, sempre di una rivoluzione parla. E io di rivoluzioni ne ho passate troppe. Prima la caduta in disuso della delicata porta in legno, sostituita con una pesante corazza in acciaio, incernierata su un telaio sempre in acciaio, ancorato allo stipite in muratura. Poi la rivoluzione tecnologica di tante serrature di sicurezza che formano il cosiddetto cilindro europeo, seguita dall'apparizione dei chiavistelli in più punti e infine dispositivi di protezione contro lo scasso, la corazza metallica e i congegni che dovrebbero difendere dagli attentati alla serratura.
1: Esagerata.
2: Ah! Vorrei vedere come si sentirebbe lei con indosso chili e chili di serramenti metallici, rivestiti poi di pannelli in legno. Sono curiosa di sapere come starebbe lei, fissata su di una intelaiatura di ferro che fa male, che ti soffoca e ti rende inospitale. E attenzione, sono in arrivo nuove tecnologie. La mia apertura si farà senza chiave, ma in base alle impronte digitali. E più in là, le porte saranno dotate anche di un lettore del DNA.
1: Non mi dica.
2: Le telecamere e i sistemi di allarme attuali, le chiavi elettroniche, diventeranno tutte roba d'antiquariato. Le porte saranno tutte munite di sensori multimediali e, in assenza dei proprietari, una vocina ti chiederà in maniera educata di lasciare le impronte digitali di tutte le dita e di premere un pulsante per avere un bastoncino di cotone sterile da bagnare con la saliva per poi introdurre nell'apposito lettore dell'acido disossiribonucleico. Se chi bussa alla porta si trova nella banca dati dei graditi nella casa, allora la stessa vocina della porta ti chiederà di lasciare un messaggio audiovisivo per i proprietari che momentaneamente non si trovano in casa.
1: Adesso senza scherzi, perché essere scontenta di aver acquisito solidità e sicurezza?
2: Vuole veramente un discorso serio? Senza moralismi, le dico che mi piacevo di più anni fa, quando non avevo tanto il ruolo di proteggere da ladri o da malintenzionati, quanto la funzione di delimitazione della sfera privata. Non c'era quasi nulla di materiale da serrare dentro le case. Ma non sa che gioia quando mi sentivo chiamare la porta della famiglia tale o tal'altra. Non ero tanto la porta di quattro mura, ma
3: ma la porta di qualcosa di più solido, di una casa intesa come gruppo di persone imparentate che avevano il senso dell'unità, del legame.
2: Le porte erano fragili, erano fatte in legno. Bastava una spinta forte per buttarle giù.
3: Ma la solidità stava dentro, stava nell'indissolubilità.
1: E tutta questa nostalgia, signora Porta, ai tempi miei, non sarà che la vecchiaia le sta bussando alla porta?
2: La verità è che trovo più piacere nel ricordare il passato che nel vivere il presente. Ma di gioie ce ne sono pure oggigiorno. La felicità più grande la provo quando mi viene attaccato un fiocco rosa o blu. Gioisco anche per gli addobbi natalizi o per il momento in cui lo sposo passa la soglia della casa con in braccio l'amata moglie. Mi commuovo molto quando vengo aperta per far entrare delle persone amiche o per dare ospitalità a qualcuno. E mi colmo di serenità quando tornano a casa i proprietari.
1: Ci sono pure i momentacci.
2: Ah, non ne parliamo.
1: Forse è meglio sfogare le frustrazioni e le scontentezze.
3: Le racconto cosa mi dà fastidio. Primo, quando vengo sbattuta. Ci sono alcune persone che ci tengono a far sapere agli altri condomini quando escono di casa. Sai il rumore che fa una porta blindata non accompagnata?
1: Lo so e come.
3: Sa che piacere essere chiusa con violenza alle 6:30 di mattino? Sapesse come mi vergogno davanti alle altre porte. Non le dico dei pesanti giri di chiave che fanno risuonare i cilindri. E ancora nell'altra serratura altri 4 giri, questa volta più veloci. La sera al loro ritorno lo stesso trattamento o ancora peggio. Se la signora o il signore ha le mani occupate, usa i piedi per aprirmi e poi per richiudermi. E i calci sono dolorosi, soprattutto quelli delle donne che portano le scarpe con le punte. Allora mi sento proprio umiliata e per ripicca incomincio a scricchiolare. Ma ancora di più mi addolora quando si litiga dentro casa e uno dice all'altro: quella è la porta. Peggio ancora quando sento dire: la casa è mia, la porta è tua, come se io rappresentassi qualcosa di estraneo alla casa, il fuori casa.
1: Ma un po' è anche vero.
2: Non ci si metta anche lei, io sono proprio il simbolo della proprietà. Sono io che la delimito, che porto la scritta del nome di chi mi è padrone. Immagini una casa senza porta. Pure al Colosseo hanno messo delle inferriate agli archi del piano terra.
1: Ma a proposito di nomi sulle porte,
2: prima la gente ci teneva. Si faceva le targhe in ottone, con ornamenti e con il nome inciso o in rilievo. Quando tornava a casa dal lavoro, il padrone se la puliva con il dorso della manica, dopo aver soffiato aria calda dalla bocca. Voleva vederla brillare per ricordare al vicinato che lui era qualcuno, cioè uno con un buon lavoro, una famiglia e una dimora. Oggi c'è più trasandatezza. Si scrive il nome con la penna su un pezzo di carta, in modo a volte che non riesci nemmeno a decifrarlo, e viene attaccato sotto il campanello della porta. Che modi barbari.
1: Di nuovo nostalgica, signora Porta?
2: Non più di tanto, anzi. Mi viene pure da ridere per alcuni nomi e cognomi che mi venivano attaccati addosso a mano che cambiavano i padroni di casa. Alcuni erano troppo simpatici. Candido, buongiorno. Con Angelo di Natale, con Fedele Guerriero e anche con Benedetto Pane.
1: Torniamo alle sue responsabilità. Come si sente nel ruolo di tramite tra il mondo esterno e quello interno?
2: Non è facile. Sono come una double face. Ho un piede dentro e uno fuori. Un orecchio all'esterno e l'altro all'interno. Metà cuore di qua e metà di là. Sento cosa dicono fuori e dentro, vedo i visi e i comportamenti domestici e sono in grado di riconoscerli anche dietro le maschere dei ruoli sociali che rivestono fuori casa. Mi diverto un mondo, quando alcune signore spiano il vicinato attaccate allo spioncino, avide di sentire ogni parola e di vedere come si è vestita l'una o l'altra delle vicine. E sigono dalle risate quando vedo come gli umani cambiano i loro gesti e il loro linguaggio appena usciti dalla dimora dove credono che nessuno li veda. Una volta mi si dava anche il valore simbolico di sentinella, che proteggeva non soltanto da malfattori visibili, ma anche da quelli invisibili. La gente, soprattutto i contadini, che avevano un forte senso religioso, mi attaccavano sulla porta interna delle preghiere e delle benedizioni, come la preghiera a benedizione attribuita a San Francesco: questa casa è nelle mani di Dio, che il Signore la protegga dal fuoco e da ogni male, e tutti coloro che vi entrano o ne escono ti siano, Signore, raccomandati. Alla gente piaceva incollare sulla mia facciata interna anche immagini sacre, e una delle più frequenti era quella di Gesù che bussa alla porta del cuore in attesa che gli si apra.
1: Invece adesso?
2: Invece adesso mi trovo addosso di tutto. Il corno porta fortuna e scaccia guai, il ferro di cavallo, foto di dive e VIP, calendari, mi trovo anche dei bigliettini. Oggi ci si incontra poco a casa. I bigliettini della mamma sono color giallo e danno di solito indicazioni sul cibo. I bigliettini di papà sono bianchi e sono di solito indirizzati al figlio, al quale chiede un colloquio. I foglietti del figlio sono azzurri e contengono messaggi di richiesta come SOS sono al verde.
1: Ma insomma, allora è tutto cambiato, peggiorato, rovinato, ma ci sarà pure qualcosa di buono al giorno d'oggi o no?
2: Sì, il fatto che ci sono ancora porte da aprire è una cosa che fa sempre sperare. Fin quando le porte del cuore, della mente, delle case e dei paesi non saranno murate, c'è sempre la speranza di aprirle.
1: Le sogno ogni tanto di vivere sempre aperta?
2: È del tutto illusorio credere di poter vivere con le porte aperte sempre, anche di notte. Ma non si vive bene nemmeno come carcerati nelle proprie case. Forse ci vorrebbe un salto collettivo di coscienza per arrivare a non sbarrare porte e finestre. Ma di porte, mia cara, ci sarà sempre bisogno. E se no, dove bussare? Bussate e vi sarà aperto. Ma se la gente trovasse tutte le porte già aperte, non ci sarebbe alcun gusto a impegnarsi, a vivere. Nessun obiettivo da raggiungere, nessuna emozione.
1: Signora Porta, una curiosità. Come immagina il momento della sua invenzione?
2: Sa che non ci ho mai pensato. Allora, le grotte avevano un ingresso che veniva chiuso in qualche maniera per proteggersi dalle belve, e probabilmente una grande pietra faceva da porta. Questo significa che inizialmente noi porte avevamo una funzione di sicurezza contro gli animali. Quando poi hanno incominciato a tracciare i solchi per fondare delle città cinte da mura, sono diventata un varco creato per permettere il passaggio, ma un passaggio controllato, destinato a proteggere non solo le persone, ma anche i loro possedimenti, diventando così anche un simbolo patrimoniale. Adesso che ci penso meglio, mi viene in mente che Romolo avrebbe risparmiato Remo se avesse avuto il tempo di alzare le mura sul solco che segnava la cinta della città. Se ci fossero stati muri, Remo non li avrebbe oltrepassati, e forse Romolo, una volta stemperata la smania di proprietà, l'avrebbe accolto dentro la sua città, aprendogli una delle porte. Che ne dice del mio ragionamento?
1: È un po' azzardata l'ipotesi, direi. Casomai c'era da abbattere un muro tra Romolo e Remo, non da costruirne. Ma a lei chi non piacerebbe trovarsi davanti?
2: C'è una categoria che proprio mi dà sui nervi, perché mi tratta con prepotenza, mi strilla nelle orecchie e mi dà pugni con il pretesto di bussare, e urla: il gas, la luce, il condominio. In una parola che piace mai ai padroni di casa: chi bussa a denaro. Poi ci sono quelli che hanno da vendere qualcosa. Ah, come sono furbi! E quante volte ho visto gente abboccare. La tattica per attaccare discorso varia a seconda delle caratteristiche di chi hanno davanti, a seconda del sesso, dell'età, del livello scolastico. E sa qual è la parola magica che fa cascare la gente?
1: No, me lo dica lei.
2: La parola magica è risparmio.
3: Signora,
2: ma con noi risparmia all'incirca 100 euro l'anno. E nella testa della signora di una certa età incominciano a venire i pensieri della pensione, che è sempre la stessa, che non basta mai. Le vengono in mente le immagini dei figli che l'aiutano e che magari hanno pure loro dei problemi, e così scatta una scintilla nella sua coscienza: il dovere di risparmiare. E il gioco è fatto. Ah, quante volte avrei fermato delle persone che si sono fatte plagiare se solo avessi avuto delle mani o almeno un linguaggio comprensibile agli umani e non il solito scricchiolino.
1: Invece, chi vorrebbe trovare un giorno davanti a sé?
2: Guardi, mi fa ridere perché penso a quella pubblicità con John e Mario. Prima, una signorina che desidera tanto trovarsi davanti alla porta a un certo famoso John, si imbatte sempre in un comune Mario. E quando è convinta che dietro alla porta c'è il solito Mario, si trova davanti il bramato John. Roba da matti. Però in verità non so proprio chi vorrei trovarmi davanti. Ma ho un'idea.
1: Incomincio a preoccuparmi.
2: Senta un po'. Se un giorno bussasse Gesù alla porta di casa sua? Sa, in realtà non è un'idea originale. L'ha avuta prima di me un prete che fece questa domanda ai suoi parrocchiani prima di Natale. Disse: cosa faresti se alla tua porta bussasse la famiglia di Nazareth per chiedere ospitalità come a Betlehem più di 2000 anni fa? Alcuni risposero che l'avrebbero accolta subito. Altri spiegarono le loro difficoltà finanziarie e di alloggio. Chi viveva insieme ai bambini in una sola stanza, chi rischiava di perdere la casa a causa dei pignoramenti. E ci fu pure chi avrebbe indirizzato Maria e Giuseppe dal parroco, perché il parroco è senza famiglia e magari con più possibilità di ospitarli.
1: Simpatico. Allora, questa domanda la faccio io a lei. E se un giorno si trovasse Gesù davanti?
2: Primo, credo che Gesù non si presenterebbe alla porta di casa di una persona senza bussare prima alla porta del suo cuore. Credo anche che il suo modo di bussare sia estremamente paziente. Lui non sradica le porte, non entra con forza, non bussa con insistenza, ma con rispetto e con tanta mitezza. Non si arrabbia se non gli si apre subito, ma non rinuncia a tornare alla porta del cuore. In realtà non si allontana mai, rimane lì, in un angolo del pianerottolo, e aspetta. Lui non è impaziente, perché non ha nulla da vendere, e non è nemmeno un rappresentante di qualche gestore di utenze domestiche. Lui non deve far firmare un certo numero di contratti. Lui offre gratuitamente la possibilità di seguirlo nella sua via, verità e vita. E la scelta di seguirlo meno è assolutamente libera. Credo anche che nel momento in cui un cuore si dispone a ricevere Gesù, la sua porta si apra automaticamente, perché crollano da soli gli infissi dei dubbi e delle paure che la tenevano chiusa. Anzi, le dico di più. Credo che Gesù è proprio la porta, con la P maiuscola.
1: Ma una porta stretta, però, non può entrare chiunque.
2: Dipende se si vuole veramente passare per una tale porta o no. Le faccio un esempio. Mettiamo che io, porta di casa, fossi assai bassa e stretta, e chi vuole passare è più alto e grosso. Se non abbassa un po' la testa, se non si piega e non fa lo sforzo di stringersi, non riesce ad entrare. È semplice. Così pure con la porta stretta di cui parla Gesù e che lo raffigura. Se uno non diminuisce l'arroganza e non riduce le proporzioni smisurate del proprio io, immaginato come centro dell'universo, allora è inutile pensare di poter passare per quella porta. Poi, un egocentrico è abituato a guardare solo a se stesso. La porta stretta non la vede nemmeno, non la guarda, capisce?
1: Signora Porta, sono davvero ammirata di quante cose sa sulla teologia. Sembra più la porta di una chiesa che una porta di casa.
2: Magari fossi la porta di una chiesa, magari.
3: Quelle sì che sono benedette. Stanno aperte ogni giorno, pure la domenica, anzi, soprattutto la domenica. E ho sentito pure che più invecchiano, più sono apprezzate e valutate come patrimonio artistico.
2: Mica come me, che vivo con la paura di essere rimpiazzata con una di nuova generazione.
3: Poi, questa cosa di restare aperte, di vedere tanta gente, tanti visi, tanti sguardi in cerca di Dio.
1: Non sarai invidiosa, spero.
2: Guardi, alla mia età mi sono rassegnata. Ho imparato a gioire per ogni piccola cosa di cui si può gioire. Stamattina, ad esempio, ho visto gli inquilini del piano di sopra scendere le scale con la loro piccola bambina. La tenevano per le manine mentre scendevano e contavano insieme alla piccola ogni gradino. 1, 2, 3, 4. Contavano e ridevano. Ecco, sono questi i momenti che mi fanno stare in pace con me stessa. Non tutte le porte hanno questa fortuna, sa. Pensi alle porte nelle carceri. Quelle sì che sono sfortunate e insofferenti. Povere porte di celle che racchiudono non solo persone che hanno sbagliato nella vita, ma anche tanti sospiri, solitudine, sentimenti di abbandono e inutilità, tristezza, sensi di colpa e anche paura, tanta paura del disprezzo e del rifiuto dei cari e del mondo, paura di non ottenere il perdono di Dio, della gente, paura di non ottenere il proprio perdono. E questo terrore indolenzisce a volte il senso dell'infinita pietà del buon Dio e lascia via libera la disperazione, che è peggiore di qualsiasi prigione.
1: Penso però che nella vostra categoria la più importante sia la porta del cuore.
2: Ah sì, ma non vorrei essere al suo posto. Troppa responsabilità, troppi problemi. Il cuore è imprevedibile. Si dice pure che al cuore non si comanda. Fa di testa sua e combina a volte un sacco di guai.
1: Ma anche un mondo di meraviglie, tutto quello che si realizza di bello e di duraturo, è perché ci si mette il cuore.
2: Beh, ci sono cuori e cuori. Alcuni rendono felici le loro porte, aprendole solo ai nobili sentimenti che abbelliscono e danno splendore all'essere umano. Invece altri cuori attirano come calamite le cattiverie. E i sentimenti che nascono sono terribili, tutti sfigurati e avvelenati. Odio, disprezzo, invidia.
1: Ma quando un cuore si innamora, come si sente la sua porta?
2: Un cuore innamorato, quando è, diciamo, troppo innamorato, non vuol sentire parlare di porte. A volte toglie del tutto la porta e la butta in cantina, rimanendo in qualche modo indifeso. E gli capita spesso di rimanere deluso. E allora riprende la porta che aveva messo in cantina e la chiude bene, con tanti lucchetti, per tanto tempo, o anche per tutta la vita, e non va bene. No, questo non va bene. Ma per fortuna io non sono di nessun cuore. Io sono una porta di casa. E a proposito, se fosse interessata ad acquistare una porta, io sono in vendita. Mi trovo in ottime condizioni, sono ristrutturata, corazzata, videosorvegliata, serrata e anche riverniciata.
1: Bene, bene, ci penso sopra e, casomai diventerà la porta di casa mia, prometto di non aprirla mai con il piede e di non dire mai a nessuno: quella è la porta.
2: Mai dire mai. Never say never. Parola di una vecchia porta di casa.
0: Faccia improbabili alla Radio Vaticana. Anca Martinez ha incontrato la porta di casa. La porta di casa era Franca Salerno.

with memories lingering, like fate.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Alle 11 l'informazione, il presidente degli Stati Uniti Trump dovrebbe parlare con il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky, dopo che sarà informato dai suoi rappresentanti sull'ultimo round di colloqui di pace tra Kiev e Mosca, lo ha riferito un funzionario statunitense al Kiev Independent. Scossa politica in Germania, la formazione di destra radicale AfD con il 43,8% dei consensi ha vinto le elezioni in Sassonia, superando la CDU del governatore uscente, ma senza riuscire a conquistare la maggioranza assoluta. Si aprono quindi le trattative per formare una coalizione. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano ha affermato che l'intesa tra Teheran e l'Oman per una via di traffico sicura attraverso lo stretto di Hormuz sarà registrata presso l'Organizzazione Marittima Internazionale nei prossimi giorni. Il Nepal ha aggiornato a 1355 il bilancio delle vittime dell'inondazione di due settimane fa, circa 5500 i dispersi, fra cui 800 stranieri. Oggi giornata di lutto nazionale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

facile trovarsi sulla strada quando passa la necessità di andare. Quando è ora, ora, ora di partire e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica, questa Agenda Classica speciale per l'estate. Non può non tornare a parlare di quello che è la giornata estiva dal punto di vista proprio più fisico, cioè la luce dell'estate, questa luce forte dell'estate soprattutto in Europa, è l'estate anche della materia, e la notte è un momento in cui sembra tutto cambiare, non c'è più la luce, c'è il buio, c'è il sogno, c'è l'ombra, c'è spazio piuttosto per l'inconscio. È un momento, la notte, in cui i contorni del mondo si fanno più sfumati. La musica in questa occasione diventa il tramite per eccellenza per accedere a dimensioni altre, a paesaggi magici, perché no, giardini esotici, memorie perdute, insomma tanta immaginazione guidata dalla musica. E il nostro viaggio nell'estate è un viaggio anche notturno. Per quanto riguarda la puntata di oggi, andiamo in una foresta incantata, siamo nel 1826 e a soli 17 anni Felix Mendelssohn legge in traduzione tedesca Il sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare e ne rimane folgorato, neanche a dirlo. Scrive un'ouverture che è un miracolo di leggerezza e anni dopo completerà le musiche di scena per la rappresentazione dell'opera di Shakespeare, una partitura davvero molto molto famosa. Da questa partitura ascoltiamo lo scherzo, dove Mendelssohn inventa un suono nuovo. Gli archi sono divisi, molto agili, un ronzio febbrile nei legni e una notte particolare. Non ci sono tanto passioni umane, ma fate ed elfi che passano e si rincorrono. È un'estate immateriale, è un polviscolo di polveri, di stelle, in questo sogno di una notte di mezza estate versione Mendelssohn. Ascoltiamo lo scherzo.

Era lo scherzo dal sogno di una notte di mezz'estate, opera 61 di Felix Mendelssohn, e dalle foreste shakespeariane, foreste immaginarie evidentemente di Mendelssohn, ci spostiamo a latitudini molto più calde. Andiamo in Andalusia e siamo ora nel 1915. Manuel de Falla porta a compimento le sue Noches en los Jardines de España, le notti nei giardini di Spagna, per pianoforte e orchestra. Più che un concerto, Falla definisce questo brano impressioni sinfoniche, e perché davvero non c'è qui la dimensione del classico concerto per strumento solista e orchestra, ma piuttosto l'interesse di Falla ancora una volta è alternativo, per così dire, rispetto a tanti altri musicisti anche dell'epoca. E ascoltiamo dai giardini di Spagna, nella notte, le Noches en los Jardines de España, il primo movimento, è nel Generalife. Il Generalife è il palazzo estivo dei Re Mori a Granada, famoso per le fontane, i cortili lussureggianti. La notte estiva qui è languida, carica di profumi densi, quasi ipnotica. Il pianoforte non è, appunto, come abbiamo detto, il tipico solista che vuole dominare l'orchestra, ma si fonde piuttosto con l'orchestra e a volte emerge come quasi uno zampillo di una fontana che vediamo di giorno, di notte ne ascoltiamo soltanto il suono. Gli echi soprattutto del cante hondo, questo canto profondo che è stato l'oggetto della ricerca di Manuel de Falla, si mescolano all'orchestrazione, che è un'orchestrazione invece raffinata, molto legata soprattutto alla Francia del periodo, ma qui ci sono tanti componenti che rendono veramente molto molto affascinante questo brano e questo movimento in particolare.

Abbiamo ascoltato una parte del primo movimento di Noches en los Jardines de España, Notti nei Giardini di Spagna, di Manuel de Falla. La notte può portare, anche e soprattutto dovrebbe portare, alla meditazione, alla memoria, e le notti estive possono fare anche questo. Da Marco Di Battista, grazie a tutti dell'attenzione e un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della

Le 11.59 l'informazione, il presidente USA Trump dovrebbe parlare con il presidente russo Putin e il presidente ucraino Zelensky dopo che sarà informato dai suoi rappresentanti sull'ultimo round di colloqui di pace tra Kiev e Mosca, lo ha riferito un funzionario statunitense al Kiev Independent. Dopo la vittoria elettorale in Sassonia, l'AfD ha detto che intende governare e sta cercando dei partner. A tal fine invieremo proposte a tutti i partiti, si vedrà chi ci darà una mano, ha dichiarato il co-leader del partito Tino Kshur Palla in un'intervista. Intanto la schiacciante vittoria del partito di estrema destra AfD in Sassonia sta avendo un impatto molto limitato sull'indice della borsa di Francoforte. 11 alpinisti sono morti, altri 6 sono rimasti feriti a causa di una valanga nella regione russa del Cardinio, nel sud della Federazione Russa. Il Nepal intanto ha aggiornato a 1355 il bilancio delle vittime, 5500 dispersi, fra cui 800 stranieri. L'informazione torna alle 13.

0: Santa Casa di Loreto, trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per Papa Leone, per i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, perché lo Spirito Santo li renda sempre più conformi al Vangelo che essi annunciano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria
3: ed ella concepì.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce. Guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della gioia, l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero, la visita di Maria Vergine alla sua cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero, la nascita di Gesù nella capanna di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero, Gesù ritrovato tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: E rimetti noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia,
0: o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della grazia divina.
0: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile. Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Potenza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Saluti degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatore degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro

0: Recitiamo insieme la preghiera che sul libretto si trova a pagina 9. Insieme Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui a...

0: celesti. Amen.
1: L'eterno riposo.
0: Giorno loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Ti benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: E rendiamo grazie a Dio. Canto numero 2 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì.

talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

nostri cuori sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

13 l'informazione, un piccolo passo verso la pace, così il portavoce del Cremlino Peskov ha giudicato l'esito dei colloqui avuti nel fine settimana dagli inviati americani Witkoff e Kushner. E sul risultato dei colloqui dei due inviati americani, che riferiranno a Trump e a sua volta poi avrà colloqui telefonici nei prossimi giorni con Putin e Zelensky. Ma la Russia intanto vede come una minaccia il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici in Norvegia e quindi dovrà adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza, ha detto sempre il portavoce del Cremlino, Peskov. Dopo la vittoria elettorale in Sassonia, l'AfD ha detto che intende governare e che sta cercando dei partner a tal fine. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, si vedrà chi vorrà allearsi, ha dichiarato il leader del partito Tino Ciurpalla in un'intervista. Oggi pomeriggio Papa Leone torna a Genazzano nel santuario della Madre del Buon Consiglio, dove celebrerà la messa alle 18, dopo la celebrazione eucaristica, l'incontro con i fedeli e la popolazione. L'informazione torna alle 14.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta, col quale parleremo in 4 appuntamenti settimanali delle sue ricerche e del suo nuovo libro pubblicato da Guerini Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, grazie per essere qui con me.
2: Grazie a te che mi hai invitato.
1: E ricordiamo chi è il nostro ospite, psicoterapeuta, formatore e professional coach, specializzato in terapia sistemica della Gestalt, in ipnoterapia e terapia mirata. Ha svolto un'intensa attività di trainer e formatore in Germania, Austria e Svizzera, anche in ambito aziendale. Ha lavorato con il Centro Milanese di terapia della famiglia e ha collaborato come docente stabile nell'Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata di Parma e di Siracusa. Nell'estate del 2022 ha fondato a Milano il suo centro di attività di seminari e master course. Collabora regolarmente con l'ambulatorio Sol Diesis per musicisti presso la Fondazione Dognocchi. Per le edizioni Guerini e Associati ha pubblicato 2 libri, Posso essere felice e questo nuovo, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, come nasce questo tuo nuovo libro?
2: Ma questo nuovo libro ha una storia molto lunga che comincia negli anni 70 a Berlino, dove ho studiato terapia familiare e dove ho incontrato nel 74 Virginia Satir, la grande fondatrice della terapia moderna e della terapia familiare. E in questo incontro, dopo è diventata la mia formatrice, mi ha toccato questa idea di questa psicologa umanista che parlava di un secondo rinascimento, in senso di enfatizzare nella psicoterapia, nel lavoro con le persone, molto l'autostima della persona, il valore della persona stessa, la sua unicità. In questo senso un secondo rinascimento, perché nel rinascimento gli artisti, le elite, vivevano in un'atmosfera di valutazione enorme del valore della persona, no? Se tu pensi l'uomo di Leonardo, era l'idea di misurare il mondo con le tue misure, come sei fatto tu sei al centro, no? Di questo mondo. Allora il libro nasce lì e comincia una esperienza che ha durato 40 anni, che mi ha portato 3 anni fa di concepire un metodo di psicoterapia che ho inventato io. Io vengo anche dalla Gestalt, da altri impatti, di concettuale della terapia, ma questo libro è proprio una sperimentazione mia che è nato, su tante esperienze, grazie a tanti pazienti, ma anche grazie a tanti musicisti, perché è molto imbevuto anche dall'esperienza con i musicisti.

0: tema di questo primo appuntamento con il dottor Wolfgang Ulrich è il concetto di leggerezza creativa quale elemento vitale della musica e nella vita, da Mozart a Calvino. Perché hai voluto affrontare queste tematiche, Wolfgang?
1: Il libro si chiama La leggerezza creativa, perché ho chiamato così questo libro. Anche questa è una storia, mi piace raccontare le storie. Una parte comincia quando nasco, perché mia madre austriaca ha vissuto duramente la Seconda Guerra Mondiale, e quando nasco io, il suo primo figlio, sceglie il nome Wolfgang, che per lei è una ispirazione grande a Mozart, perché per lei, che è anche vero, tu sicuramente condividi questo, Mozart è l'essenza della leggerezza, in un certo senso, che, e lei voleva chiamarmi così perché voleva un futuro leggero dopo la pesantezza della guerra, tutto questo periodo lì. Allora mi ha in un certo modo innestato questo nome di Wolfgang, che è diventato una piattaforma di leggerezza, di vissuto leggero. Questa è la prima parte della storia, leggerezza. L'altra parte, io nel 89 prendo il volo per vivere, per esempio, per amore a Milano. E un po' prima ho letto già in Germania il libro di Calvino, Le quattro lezioni americane. Bellissimo. Dove nella prima lezione americana lui consiglia a scrittori di questo secolo il principio della leggerezza, che per lui non è solo un principio, è un'ottica, un metodo proprio diverso, che lavora con questa polarità: da una parte il peso, dall'altra parte il in modo complementare c'è la leggerezza, come il desiderio, la levitazione desiderato, e dall'altra parte il peso della precarietà, della sofferenza, no? E lui ha sviluppato un metodo in questa lezione che io mi sono molto trovato, il mio modo di lavorare con i pazienti, il mio modo di starci in terapia. Allora porto questo bagaglio e vado a Milano un po' come in un senza niente, perché lascio i miei amici, lascio il mio lavoro lì. Ho solo la leggerezza tedesca, questa teutonica che è radicato nel mio nome, e incontro a Milano, in Italia, la leggerezza creativa, che è quella italiana, che è la leggerezza che tu trovi nel nome di Brunelleschi, che trovi della grandiosità di questo uomo che ha creato la cupola di Firenze. Sì. Con una leggerezza incredibile. Tutti hanno detto che non funziona mai. Sì. Crearla così, ma ha avuto questo atto creativo di rompere tutte le regole, questa creatività è rompere le regole, e l'ha rotto tutti.
0: Sì, spezzare gli schemi.
1: Spezzare gli schemi, e lui ha creato questa cupola che fino ad oggi sta in piedi, no? Nessuno lo credeva. Allora questa leggerezza creativa è per me una idea di togliere il peso, non solo dal linguaggio, ma dalla vita delle persone. È un concetto anche per Calvino è così, di trovare la tua unicità togliendo peso, di trovare il significato unico, la voce unico, si dovrebbe dire per un musicista. Cos'è la tua voce unica nella vita?
0: Sì, no? Sì.
1: Allora questo... diciamo, per leggerezza creativa per me
0: è questo,
1: sì.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per presentare il suo nuovo libro, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. E ricordiamo che il nostro ospite è noto come coach di musicisti che vogliono affrontare paure di performance, distonia focale e quant'altro. Vive e lavora da più di 35 anni a Milano. Ci ha parlato del suo percorso formativo, ma torniamo sul concetto di leggerezza creativa. Leggerezza e creatività. Come fai, sei riuscito a far sposare questi due concetti, di fatto?
1: Parlo subito del come l'ho applicato per i musicisti, così si capisce
0: come no. sì.
1: Il matrimonio di questi due concetti. diciamo, il Calvino consiglia tre metodi di leggerezza nella letteratura, nell'infrastruttura del linguaggio. Uno è di trovare un incatenamento delle parole, delle frasi, che uno è leggera, innesca nell'altra la leggerezza, allora di cominciare a viaggiare come in un campo magnetico dove si muovono le particelle con delle frasi leggere, primo metodo. Poi ne parliamo della poesia dopo. Il secondo è trovare un'immagine figurativa che ha un significato di leggerezza essenziale. E questo mi ha molto ispirato, questo invito di trovare delle immagini di leggerezza. Io ho trovato una bellissima immagine che uso spesso con i musicisti, che è la pentola dell'autostima. Tu devi immaginare una pentola, siamo tutti in Italia, la cultura della cucina, allora che pentola è anche una cosa molto pratica, no? Allora tu hai tante cose in questa pentola, e soprattutto anche le tue emozioni che galleggiano lì, le tue emozioni, le tue sensazioni, le tue idee su te stesso. E più tu hai imparato delle regole rigide, non devi arrabbiarti, devi essere perfetto, non devi mai fare un errore, allora più fai fatica di vivere le tue emozioni dentro. Per esempio, se tu, come spesso molto frequentato dai musicisti, hai imparato la regola non devi mai fare un errore, devi sempre essere perfetto, cosa fai quando ti succede un errore? Il tuo autostima va giù, no? Ti senti inferiore. Allora, parlando della pentola dell'autostima, vuol dire che le regole che regolano questa pentola, più regole rigide ce l'ho, più la zuppa, il minestrone di questa pentola va giù. Questo è un effetto molto immediato. Se sono triste e ho la regola che non devo mai far vedere la mia tristezza, allora l'autostima va giù perché non posso percepire e vivere questa emozione. Allora, ma queste cose abbiamo imparato, le regole abbiamo imparato, anche il musicista ha imparato le regole che possono essere un grande ostacolo per lui. Per esempio, la regola devo sempre essere perfetto, frequente fra i musicisti, io faccio formulare questa regola, per esempio un musicista che dice io devo sempre essere perfetto, se non sono perfetto lo vivo male, lo vivo malissimo. Allora facciamo un primo passo di cambiamento, per essere molto concreto con questa pentola. Io sostituisco la parola devo con la parola voglio e faccio formulare questo del musicista. Allora dal devo a voglio è già un piccolo passo, perché sono io, è più libertà, non sono più costretto perché mi hanno inculcato, no? In senso stretto, questa regola. E il terzo cambiamento è, dopo che ho chiesto ma come ti senti con voglio, ci sono musicisti che si sentono già molto spiazzati perché dicono ma allora sono io che decido di farlo. sì, sei proprio tu che lo decidi. E il terzo cambiamento è posso fare dei errori nel prossimo concerto che faccio fra 3 giorni e mi permetto di fare 3. Allora, di prendere la regola, cercare il opposto e invitare la persona a sperimentare qualcosa che esce da questa rigidità. E questa è una grande sfida, perché se tu pensi, se tu hai la regola essere perfetto, praticamente non puoi più muoverti, perché qualsiasi movimento che tu fai, se vai sulla bicicletta o qualsiasi cosa, mentre ti muovi, fai piccoli errori. Sì, evitare i grossi errori, ma gli errori fanno parte di qualsiasi movimento. se tu non ti muovi sei morto, catalitico, non succede più niente. Che nella distonia abbiamo questo risultato, no? Diventi paralizzato. Allora di dire va bene, mi do il permesso in un contesto concreto nel prossimo concerto di fare un movimento libero e di tollerare tre errori. E spesso i pazienti ritornano con questa esperienza, dopo questa esperienza, dice: dottore, non è successo niente, mi sentivo più libero, no? Allora l'immagine della leggerezza, di introdurre, togliere il peso delle regole rigide, può essere un metodo molto efficace di aiutare un musicista di uscire da certi, come si potrebbe dire, precetti, no? Sì. Da certi, sono proprio precetti. Questo è un esempio.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per parlare del suo nuovo libro in più appuntamenti, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, Guerini Associati. Ricordiamo che Wolfgang si occupa anche di musica, soprattutto di musica. Torniamo alle regole al quale il musicista si sente troppo legato, come hai detto tu. Spesso però sono anche indotte dall'insegnante, e a questo punto che bisogna fare?
1: Questo è un tema molto importante. Io ho dei pazienti che hanno intorno a 19-20 anni, che stanno per fanno la tesi, fanno il master, no? E qui è un passaggio molto interessante, perché è una caratteristica dei conservatori di legare, che il maestro lega molto i suoi allievi a se stesso, che lui rimane il maestro per tutta la vita. Ci sono gli allievi che
0: adorano, lo venerano, sì,
1: il maestro anche quando hanno 40 anni. Io invece penso due cose, non so se sei d'accordo, sei musicista anche tu, che la musica non è un'opera, è una costruzione in formazione, qualcosa che l'esperienza estetica è processuale, è qualcosa che succede mentre lo fai. La musica è una cosa estremamente astratta, in un certo senso, che succede nel tempo, che esprime emozioni, esprime sensazioni, stati vitali, eccetera.
0: Sì, un continuo corso d'opera, perché mentre un quadro lo finisci e lo vedi, musica no.
1: E tu non puoi dire adesso è finito, questo è il modo giusto di suonare la musica. No, l'interprete è il compositore. Tu hai un pezzo morto, un spartito, ma devi riempire di vita questo. E questa vita è diversa oggi con il tuo sfondo storico, dove hai vissuto tu con la tua esperienza di 100 anni fa. Allora tu sei un co-compositore, allora devi permetterti questa entrata in un atto creativo, perché anche tu crei, non è sei al servizio del compositore solo, no, tu crei. Questa è la prima cosa. Allora, sei un processo di esperienza estetica da una parte.
0: Infatti, i musicisti popolari questi problemi non se li fanno.
1: No,
0: la collusione diceva, a me non importa di aver fatto una nota sporca, basta che sia ritmi, basta che ci sia ritmo.
1: Sì, c'è ritmo.
0: Ed è un flamenchista, stiamo parlando.
1: C'è movimento, no? Sì. C'è il flow. E l'altro tema lì, secondo me, per essere co-compositore, io ho sviluppato questo concetto, devi entrare in una dimensione, io ho chiamato il corpo poetico comune, in senso una parte della nostra creatività che si esprime nel linguaggio musicale, perché il linguaggio musicale non è un linguaggio che esprime la tristezza concreta su una morte di qualcosa, ma esprime la coreografia di una tristezza, esprime la coreografia di un'arrabbiatura, il modo di emozionarsi, il modo di vivere certi stati vitali, non è concreto, non ha un punto di riferimento, tu canti la tristezza su tua madre, no, è una espressione di qualcosa generico del nostro modo di sentire. E per creare questo come musicista devi attingere alla tua, io l'ho chiamato sfondo poetico comune, che è una capacità molto astratta di ritmo, di melodia, di figure, di intensità, e devi farti una idea, una sensazione di questo pezzo di musica, come vuoi far evolvere questo. E per farlo evolvere io ho sviluppato un lavoro molto particolare, perché lo racconto in un caso, se posso. Un musicista, un pianista molto internazionalmente famoso, si è rivolto a me e dice: dottore, mi sento sul palcoscenico solo un tronco, tutti i miei rami, le mie foglie, io ho paura di esprimere, suono sempre nello stesso modo. Allora, cosa abbiamo fatto come un primo passo? Lui aveva un concerto di Debussy, un preludio, e dice: immagina dentro di sé questa musica e poi mi racconti, immaginandola, i colori, i paesaggi che le vengono passando attraverso il flusso di questa musica. E lui cominciava a raccontare, perché i musicisti come te siamo delle persone molto facilmente stimolabile sulla parte espressiva. E lui cominciava a descrivere dei paesaggi di questo pezzo con delle, dei colori, eccetera. Poi il secondo passo che ho fatto, e quello lo faccio spesso, dice: va bene, in questi paesaggi, in questa musica, sono dei movimenti di spingere e di tirare. Di spingere tu o essere spinto, o tirare tu, essere tirato. Adesso entri tu come persona in questo paesaggio e ti muovi. E dove ti muovi spingendo, ti muovi così. O dove ti muovi perché senti che sei tirato, ti muovi così. E lui provava trasmettere questo movimento di musica in movimenti reali. Poi l'ultimo passo che avevamo fatto è di dire: va bene, adesso lo facciamo più sofisticato, e tu entri in questa musica e ti muovi come ti viene, non più solo movimenti, diciamo, fondamentali di spingere, ma proprio come lo senti, più veloce in certi momenti, più elegante in altri, più spinti in terzi, più volanti. Possono essere tante sfumature, e lui l'ha fatto. E sai che nel concerto lui ha poi abbiamo fatto una simulazione del concerto dove lui è entrato in questa immagine, in questo quello che ha sentito nel movimento. Per cui ho chiesto: ma cosa senti mentre ti muovi così, che sensazioni si creano, che affetti vitali tu ce l'hai? E alla fine ha suonato questo pezzo con tutta questa ricchezza. Io la chiamo la mimodinamicità, di mimare, di fare una mimesi del movimento, del colori, del sentire mentre tu attraversi un pezzo di musica. E ha cominciato a sbloccarsi così. Non so se hai una idea di tu parli del no, di sposare creatività e leggerezza, sì. No? E diventava leggera.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per presentare in più appuntamenti il suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Parliamo naturalmente di psicoterapia applicata alla musica, perché Wolfgang è anche musicista, pianista per la precisione.
1: Sì, come te.
0: Quindi com'è stato il tuo avvicinamento alla musica e quanto questa tua seconda anima influenza il tuo modo di lavorare con i musicisti, Wolfgang?
1: Anche qui voglio raccontare una storia, perché quando io ho cominciato con pianoforte a 5 anni e sono arrivato anche a un certo livello decente, diciamo. Ma quello che mi ha influenzato di più nel mio lavoro con i musicisti, a prescindere dalla conoscenza del pianoforte, della musica, dei pezzi di musica, a 9-10 anni cominciavo a mettermi su una sedia a casa con la musica della radio e cominciavo a dirigere. Mi piaceva, mi scatenavo di fare tutto questo movimento. E questo è interessante. Il direttore, se tu pensi bene, il direttore si muove. Musica è il linguaggio del corpo in atto. Senza l'esperienza corporea la musica non esistesse. È un linguaggio del corpo. Allora cominciavo a muovermi. E poi, più tardi, quando sono cresciuto, una volta ho fatto un esercizio e mi hanno chiesto: ma la tua identità come psicologa, come psicoterapeuta, come lo vedi? E sai cosa mi è venuto in mente? L'immagine del direttore dell'orchestra. E quello è proprio così, anche quando lavoro con i musicisti, con qualsiasi persona, io non mi vedo come psicoterapeuta, mi vedo come direttore dell'orchestra. Perché cosa fa il direttore dell'orchestra? Tu hai il direttore dell'orchestra, se fosse un direttore, hai una idea della interpretazione musicale, del mettere insieme
0: un montaggio,
1: ma tu non suoni,
0: sì,
1: un montaggio,
0: un
1: no?
0: Sì.
1: È una idea, no? Com'è? Invece le risorse, le persone sono lì, sono i violinisti, tutti che sono davanti di te, e devi ispirare con la tua idea loro, che sono motivati di mettere sul palcoscenico le loro capacità, le loro risorse. Allora io penso che tutti i musicisti, tutte le persone hanno una marea, una infinità di risorse, di capacità. Spesso sono coperte, si sono dimenticati o hanno soppresso queste cose. Allora il direttore dell'orchestra, il suo compito è di svegliarli e di convincerli, di ispirarli, di fare qualcosa di bello, di esprimere, espandersi, no? Come dire, e basta il tempo degli inchini e delle prevaricazioni, come si potrebbe dire, sì, della miseria. Siamo nel tempo del sviluppo, della espansione, dell'orgoglio di mettere al mondo le nostre risorse, soprattutto i nostri talenti, no? E i musicisti normalmente hanno dei talenti, no?
0: Siamo in conclusione di questo primo appuntamento dedicato alla presentazione del libro del nostro ospite Wolfgang Ulrich, ovvero La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Un'ultima domanda prima di chiudere, Wolfgang: che cosa vuol dire per te il musicista libero o il musicista che fa un percorso di emancipazione per vivere con autenticità la sua o la propria espressività?
1: Non lo so se tu sei d'accordo, il senso della musica tu puoi accedere in diversi modi. Uno è entrare, mimare la musica nel movimento, nelle affetti vitali, della vitalità, delle sensazioni, di vivere nel movimento quello che la musica ti propone. Questo, diciamo, è un modo. Un altro modo, secondo me molto importante, è un accesso, si chiama ermeneutica, in senso che la musica ha anche un senso oltre la sua struttura immediata. E ermeneutica vuol dire collegato anche con il linguaggio. E dove collegato con il linguaggio? Perché se io incontro la musica sia come musicista sia che come ascoltatore, lo incontro la musica con il mio autocomprensione, con il mio modo di comprendere il mondo in questo momento, è un incontro di significato, no? Io sperimento qualcosa che ha a che fare con la mia storia, con la mia situazione in questo momento. Cosa mi comunica la musica in questo momento? Ha molto a che fare con me e mi parla nel mio autocomprensione nella mia comprensione del mondo, e mi invita in spazi in parte anche nuovi che non ho mai sentito, non ho mai esplorato. Allora la musica è anche un modo di prendermi per la mano e portarmi in spazi non conosciuti, in sensazioni, emozioni, modo di vedere, associazioni, pensieri, immagini che non conosco. Allora l'incontro fra parliamo del musicista e la musica, nella elaborazione anche del pezzo, è sempre un incontro di se stesso anche. Io penso la grande sfida per il musicista, l'incontro del se stesso, è trovare se stesso. Che cosa è questo vero sé? Il vero sé non è qualcosa che è impiantato in te stesso, ma il vero sé, e qui parliamo pure di un famoso teologo, filosofo, che Kierkegaard, che ha avuto questa intuizione fortissima, è una scelta, è dentro la tua storia, la tua biografia, nelle tue storie, esperienze che hai fatto nella tua vita. E Kierkegaard dice, e sono molto d'accordo con lui, la tua autenticità, la verità del vero sé, tu trovi assimilando la tua storia, recuperando, ricostruendo la tua storia. In qualsiasi momento della tua vita tu puoi distanziarti dalla tua storia e dire, io voglio scegliere questo. Per esempio, voglio scegliere la voce di mia madre, che ha cantato già quando avevo 2 anni con me, che mi ha ispirato in una profondità la voglia di esprimermi con la mia voce, che sono diventato cantante perché sentivo questa esperienza. Allora scelgo questa voce di mia madre, questo cosa è successo nell'incontro con mia madre, e lo scelgo. E tu puoi veramente scegliere le cose come vuoi essere, come vuoi diventare. Puoi anche scegliere certe cose che non vuoi avere. Il tuo padre forse era uno che insisteva nella perfezione delle cose, e tu sei sempre lì, sì, devo essere perfetto, studiare fino alla fine, 8-12 ore, no? Abbiamo questi casi anche, e fino all'esaurimento per essere perfetto. Tu puoi anche scegliere, senti, questa regola risostituisco al mio padre perché non ha più senso nella mia vita, posso scegliere di non viverla, come una radio che abbasso questa voce, non lo voglio. Allora per il musicista, come per qualsiasi persona, la scelta di se stesso, tu scegli dalla immensità della tua biografia, delle tante possibilità che tu hai vissuto, come vuoi essere oggi. E per il musicista, di scegliere la propria voce, faccio frequentemente questo meditazione, esercizio con loro, di ritornare nel passato e recuperare dove hanno deciso la prima volta di diventare musicista, cosa è la motivazione nella loro profondità, nelle loro viscere, proprio nel loro profondo, nel loro cuore. Perché fai il musicista? Cosa vuoi? Voglio comunicare, voglio vivere, voglio sperimentare anche agli altri le emozioni. Sono tante motivazioni che possono essere. E recuperando questo, troveresti la tua voce unica. Ma è sempre un aspetto collegato anche con il linguaggio, perché tu devi pensare, formulare le cose, e questo ha un impatto di nuovo anche sul modo di fare musica, no? Sul tuo incontro con la musica.
0: E con questa bellissima conclusione del nostro ospite Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Ulrich,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Germania ai titoli, la vittoria dell'AfD scuote la cancelleria di Berlino, le chiese esprimono preoccupazione. Genazzano attende il Papa, Leone e Pellegrino davanti alla madre al buon consiglio. Un piccolo passo verso la pace, così il Cremlino giudica gli incontri con gli emissari USA. Nel pomeriggio Trump potrebbe sentire Putin. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci in studio. Molte le voci che si sono sollevate l'indomani della vittoria del partito Alternative für Deutschland, l'AfD, alle elezioni del Land Sassonia-Anhalt in Germania, in cui si è registrata l'affluenza record dell'80%. Secondo gli ultimi dati, la formazione estrema destra ha raggiunto il 43,9% delle preferenze, che tuttavia non sarebbero sufficienti a governare. Preoccupato il cancelliere Merz, che dice la Germania ha bisogno di riforme. Sentiamo Roberta Barbi.
2: Sarebbero 39, non i 42 necessari a governare da soli, come da maggioranza assoluta, i seggi che occuperebbe l'AfD, che nelle elezioni di ieri nel land nordorientale della Sassonia-Anhalt in Germania, a conferma del risultato del 43,8% delle preferenze ottenute. Una maggioranza che tuttavia basta a scatenare le polemiche in tutto il paese, anche a fronte del crollo locale della CDU, che con il solo 17,2% viene scossa dalle fondamenta, come ha dichiarato lo stesso cancelliere Merz in conferenza stampa. In un comunicato ufficiale, i vescovi tedeschi uniti agli evangelici ad ACK, la principale piattaforma ecumenica e di cooperazione tra le principali confessioni cristiane, sottolinea come il rispetto della dignità umana spetti incondizionatamente a tutti. Non resteremo in silenzio, scrivono, nel momento in cui la dignità umana verrà violata e la democrazia messa a rischio. Anche il cardinale Marx, arcivescovo di Monaco, di Baviera e Frisinga, in un'intervista ad alcuni quotidiani tedeschi, ha invitato a impegnarsi apertamente e attivamente per la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto, opponendosi con forza in modo chiaro quando questi valori vengono minacciati.
1: Le associazioni imprenditoriali tedesche temono che la vittoria delle AfD in Sassonia-Anhalt possa aggravare la carenza di lavoratori qualificati, scoraggiando l'immigrazione per motivi di lavoro. Ma allora, quali sono i motivi di questa netta affermazione dell'AfD? Francesco De Remigis ha sentito Alexander Privitera, docente presso l'American German Institute della Johns Hopkins University.
3: Quello che è successo è che un partito di estrema destra, per la prima volta dal 1945, è riuscito a sfondare tutti quanti i muri che si erano costruiti nel corso dei decenni e si è riuscito a sfiorare il 45% dei votanti in questo risultato nella Sassonia-Anhalt, un piccolo land dell'est tedesco, ma questo risultato ha un eco nazionale. Ci sono due conseguenze immediate da tenere d'occhio: una locale, della formazione di un possibile governo a trazione AfD, che anche questo sarebbe una novità dal 45 in poi. Poi c'è la dimensione nazionale, il ruolo di partito popolare della CDU viene attaccato con successo per la prima volta dalla AfD.
4: Quali sono gli elementi che hanno caratterizzato questo voto?
3: Il carisma del personaggio che si è candidato nella Sassonia-Anhalt e poi tre temi principali: l'economia, cioè questa grande incertezza economica che c'è in quel land, ma c'è a livello nazionale, l'educazione e poi l'immigrazione extraeuropea non gestita.
1: Oggi pomeriggio Leone XIV torna a Genazzano nel santuario caro agli agostiniani per celebrare la messa, questo la vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Sull'attesa Eugenio Buonanata ha sentito Monsignor Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli e Palestrina.
5: Tutti vorrebbero entrare, tutti vorrebbero partecipare, ma siccome la celebrazione sarà nel santuario, molti dovranno rimanere lungo le strade, nelle piazze, a vedere il suo passaggio. Molti sindaci mi hanno chiesto se poteva passare lungo il percorso, fermarsi nei paesi che ci sono da Genazzano a Roma, ma questo non credo sia possibile.
6: Quali sono le sue speranze, i suoi auspici legati a questa visita del Santo Padre? Cosa vorrebbe che lasciasse?
5: Vorrei che lasciasse un invito a camminare sempre guardando a Cristo, come Maria ha guardato a Cristo, che ci affidassimo al suo consiglio, e il consiglio è: fate quello che vi dirà, cioè obbedite a Cristo. E qui vorrei tanto che ci fosse una rinascita anche non solo devozionale, ma una fede forte, aiutasse le comunità a dire: beh, ricominciamo guardando a Cristo insieme a Maria e con lo stesso

0: spirito, cerchiamo di camminare insieme con una riscoperta ciascuno dei propri doni, dei propri carismi, mettendoli insieme per essere comunità.
1: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, finora considerata un record, quella del 2003, lo dice il CNRR. Dunque, la temperatura è stata di 24,3 gradi quest'anno contro la media di 23,6 dell'estate del 2003. La Russia vede come una minaccia il dispiegamento di nuovi missili e artiglieria in Norvegia, quindi dovrà adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza. Questo lo dice il Cremlino. Un piccolo passo verso la pace, questo lo afferma sempre il Cremlino, in merito ai colloqui avuti nel fine settimana dagli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev. Nel pomeriggio possibile telefonata tra Putin e Trump. Al centro però restano i nodi critici della cessione di territori a Mosca da parte di Kiev e la questione della sua rinuncia ad aderire alla NATO. L'analisi di Marco Di Lido, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
2: Questo ultimo giro di incontri ha avuto il merito di riaprire un negoziato che era completamente stagnante, inoltre ha anche rilanciato il ruolo degli Stati Uniti come attore proattivo nel quadrante europeo. Tuttavia Washington appare ancora troppo sbilanciato a favore di Mosca piuttosto che Kiev e all'orizzonte immediato non si vedono spiragli di pace credibili.
3: Cessione di territori, elezioni entro un certo tempo dall'eventuale accordo e rinuncia all'adesione alla NATO da inserire in Costituzione. Alcuni punti del piano di pace sono trapelati. Sembra ci si aspetti una totale resa da parte dell'Ucraina.
2: La rinuncia alla NATO e la cessione dei territori occupati, tra cui il resto del Donbass, rappresentano un fardello veramente troppo grande per Kiev, soprattutto nel momento in cui non fosse controbilanciato da una garanzia di sicurezza.
1: Una bella notizia, il titolo della 12ª edizione del Cortile di Francesco che si terrà dal 10 settembre ad Assisi. Maurizio Giannella ha sentito il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, Fra Giulio Cesareo.
4: Il Cortile di Francesco 2026 vuole essere proprio la celebrazione della fraternità che San Francesco ci ha lasciato come un'eredità culturale. La fraternità non è soltanto un sentimento, ma è proprio un'esperienza con cui si è nel mondo, no? Si abita il mondo in uno stile fraterno, quindi sono tanti e si trovano tutti su cortiledifrancesco.it.
5: Quale notizia esce dal messaggio di Francesco?
4: Per Francesco è una bella notizia, è il Vangelo per eccellenza, l'annuncio che Dio e l'uomo sono amici e che Dio ci salva, è la bella notizia che ha attraversato i secoli e che ci renderà la vita eterna.
5: Cosa può dire oggi al mondo?
4: Quello che ha sempre detto, il mondo non è solo quello che sembra, perché la fede cristiana, la fede che Gesù ha inaugurato, come diceva tra gli ebrei, non è una credenza, ma è un modo di guardare al mondo.
1: A Castel Sant'Angelo a Roma, la mostra Ercolano, l'arte di vivere, racconta la vita quotidiana dell'antica città attraverso oltre 70 reperti, molti raramente esposti al pubblico. La mostra è aperta fino al 18 ottobre, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
6: Una piccola e preziosa mostra che parte dalla meraviglia e poco alla volta la trasforma in vita. Nelle sale della Mole Adriana, Ercolano si presenta dapprima come una Wunderkammer, frammenti di affreschi e statue che un tempo abitavano case e giardini compongono una sorprendente camera delle meraviglie. Poi il Vesuvio a diventare protagonista con dipinti e immagini dell'eruzione che affascinò artisti e viaggiatori del Grand Tour. Gli oggetti tornano quindi quasi al loro posto e restituiscono i gesti di ogni giorno, grazie all'eccezionale conservazione dovuta all'eruzione. Il pane è ancora assegnato in spicchi, i forni e la cucina, il vino, la tavola, il convivio, fino alla larva convivialis, un minuscolo scheletro che durante i banchetti ricordava la brevità dell'esistenza e invitava a goderne i piaceri.
1: E allora finisce qui il nostro giornale da Alberto Giovannetti, regia Alessandro Guarasci studio. Grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Hey, jerk, you work. This bond's got better.

Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Putin, Trump. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio nel Libano meridionale. Tre morti, ci sarebbero anche due neonati. Bene, per ora è tutto con l'informazione, ma noi ci risentiamo alle ore 16.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. In questi giorni, come sapete, stiamo seguendo con grande interesse la Mostra del Cinema di Venezia. Ancora una volta, anche oggi, il nostro ospite in apertura di trasmissione è Tonino Pinto, un cronista storico uno storico del cinema, ed è con noi appunto al telefono. Buongiorno Tonino e benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, bentrovati anche ai tuoi ascoltatori di questa tua bella trasmissione, a proposito della quale devo farti i complimenti non soltanto perché hai riscoperto anche tu il classico, il cinema classico attraverso questa mostra, parlando sì. magnificamente di Roberto Rossellini la scorsa puntata. Uh-huh. Ed a proposito di questo, caro Rosario, la mostra da tempo ha riscoperto i classici, come sai, sì. E soprattutto svelando per bocca proprio di Alberto Barbera un episodio straordinario. Ho premesso, tra i classici quest'anno Barbera rende omaggio anche al cinema di Kubrick, grande maestro del cinema, certo. Rivelando poi un episodio straordinario che è legato agli Eyes Wide Shut, lo ricordate, no? Occhi ben chiusi, con Tom Cruise e Nicole Kidman, un film del 1998, cioè l'anno che segna anche il debutto come direttore artistico di Alberto Barbera alla direzione di questo festival. E si recò quell'anno, diciamo con una certa imbarazzo perché era l'inizio, negli studi della Warner ad Hollywood per vedere che cosa poteva portare in concorso a sì. Venezia. E incredibilmente fu accolto a braccia aperte proprio da Stanley Kubrick, che notoriamente era famoso per non voler partecipare mai a nessun festival e non era mai andato a nessun festival, che invece gli offre questo film di cui si parlerà tantissimo, perché segnava anche un discorso profondo del rapporto fra uomo e donna, ed è per questo motivo che è stato anche, secondo quello che vedo io, uh-huh. vedendo i film, messo a confronto con quello che questo festival sta proponendo, cioè dei film estremamente importanti sotto un profilo sociale, sotto un profilo politico anche, e vedremo perché. Per sì. esempio, il film che viene presentato oggi in concorso dell'unica regista, che è la cineasta egiziana, cittadina danese, che si chiama Maya Tuki, che presenta un film dal titolo Donna sconosciuta, è un film ambientato nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. È una donna che fa la tata ad una bambina che è figlia di un ricco signore, un vedovo, che ha intenzione anche di sposarla, ma c'è un segreto terribile. La cineasta egiziana e cittadina danese racconta in effetti la caccia alle collaborazioniste della Seconda Guerra Mondiale. Un film abbastanza pesante. Certo. È un film che tocca proprio i sentimenti, e anche quello di Nanni Moretti, che è tornato dopo 37 anni, credo, dopo aver presentato a Venezia Palombella Rossa, è tornato alla Mostra di Venezia, dove ha presentato questo suo ultimo film, Succederà questa notte, interpretato dalla sua attrice feticcia Jasmine Trinca e da Louis Garrel, accolto da un lungo applauso, devo dire, al termine della proiezione, l'avete letto anche sui giornali, Rosario,
0: certo,
1: no?
0: Sì, sì.
1: E soprattutto anche gremito di pubblico, e anche applaudita anche dal pubblico, e la critica, anche se con qualche riserva, nel senso che è un'opera sorprendentemente toccante e insolitamente romantica, assai lontana dai film morettiani, che tocca proprio il cuore, ecco appunto torniamo, e i sentimenti, ed anche qualche lacrima. Insomma, un lavoro dove Moretti si è ritagliato un piccolo ruolo di padre, come nella stanza del figlio, uh-huh. diverso dai canoni classici del regista, che nel 1981 proprio a Venezia conquistò un Leone d'argento con Sogni d'oro, con Italo Calvino che era presidente di giuria, ma già da Eccebombo Moretti conquistò Cannes ed i francesi con una Palma d'oro al film La stanza del figlio. E per questo Succederà questa notte, andatelo a vedere perché merita di essere visto, coprodotto da Rai Cinema, i critici ed il pubblico già parlano di un film capace di spiazzare per la sua delicatezza. E torniamo ai sentimenti. Uh-huh. Invece puro divertimento, e anche molta politica, con due agenti della CIA in vacanza all'isola di Pasqua, ma anche tante sorprese e segreti nascosti con Wild Horse 9, che il regista Martin McDonagh affida all'immensa bravura artistica di John Malkovich, l'anziano nel ruolo dell'anziano agente della CIA Chris, che in compagnia di un giovane Lee, che è un altro agente segreto, fuggiti come volpi da Santiago del Cile poco prima del golpe nei confronti del Presidente della Repubblica Salvatore Allende, Chris, condannato da un irreversibile tumore, ha tanta voglia di raccontare i suoi segreti durante questo viaggio vacanza, compreso i misteri dell'assassinio di Kennedy e il suo compagno di viaggio, pilotato da un superiore nella sede centrale della CIA con il volto di Steve Buscemi, teme che abbia anche tanta voglia di divulgarli questi segreti, visto che comincia a spifferare a destra e a manca durante il viaggio quello che si sta preparando addirittura con l'attentato a New York dell'11 settembre. Ecco perché il film è coraggioso, perché scherzando e ridendo, il tutto politicamente scorretto, il film è condito da una micidiale ironia che prende la mira come se fosse un mitra e che conduce certamente ad un leone o per il film o quantomeno per il superlativo Malkovich. Ed a proposito di concorso e di denunce politiche e sociali, non scherza neanche il pluripremiato Werner Herzog con il film Fucking Bastard, che è un gioco di parole per nascondere Fucking Bastard, che inizia proprio come sintetizza anche il bravo collega Mereghetti su Corriere della Sera, con il sorriso raccontando il processo a due gemelle che denunciano l'affascinante vicino di casa che ha il volto sullo schermo di Orlando Bloom, perché sono entrambe poi alla fine innamorate di lui. Insomma, a proposito ancora di politica e di società, forti consensi anche in concorso per Mr. Nilsson, Hai mai ucciso?, di Shinya Tsukamoto, la storia vera dell'afroamericano Allen Nilsson, Marines in Vietnam, protagonista di orribili crimini, in cura da uno psichiatra a New York a cui dà vita un bravissimo Jeffrey Rush. Insomma, un film potente che pone una sola domanda, spaventosa: si uccide soltanto perché si ubbidisce agli ordini? La mostra ritrova voglia di vivere con l'arrivo in laguna, l'avrete letto anche sui giornali, avete visto anche i servizi, applauditissimi dai giovanissimi, i protagonisti del gruppo musicale Oasis, la famosa band britannica, a Venezia rappresentata dai leggendari Liam e Noel Gallagher per l'anteprima mondiale targata Disney fuori concorso del docufilm Don't Look Back in Anger, che racconta il trionfale tour di reunion del grande gruppo inglese che ritorna rock più atteso dei nostri tempi. Insomma, peccato che non verranno a Roma. Per il glamour e lo star system arrivano sul red carpet e sugli schermi gli Oscar Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia nella vita e anche sullo schermo, e anche lì non è che scherzano, di un film diretto da Florian Zeller che si intitola Bunker, uno strano thriller legato alla vita di un famoso architetto chiamato da un ricco industriale nei giorni nostri a costruire un impossibile rifugio atomico. Ancora Italia, infine, in concorso con Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, interpretato da Vanessa Scalera, ed il bravo Lino Musella, prestato dal teatro al cinema, attore che tu conosci molto bene, caro Rosario, perché ami il teatro come lo ama Musella e lo amo anch'io. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini sul difficile rapporto tra un figlio trasferitosi a Milano e la madre napoletana. Ancora cinema italiano in concorso con il bravo Luca Marinelli, protagonista del film The Echo Chamber, diretto da Andrea Pallaoro, tratto da un inedito sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Ancora una storia d'amore, questa ancora una storia sentimentale attraverso l'interpretazione e soprattutto i limiti e un confine fra intimità, dipendenza, affetto e ossessione, per evitare alla fine della vita di confrontarsi con la propria solitudine. Con Marinelli a raccontare questa bella trama e questo bel film c'è Susan Sarandon e Alicia Kikander. Un altro bel film del concorso, Rosario, è quello del coreano Lee Chang-dong, dal titolo Possible Love, intenso confronto di vite ordinarie che trova radici nei film di grandi autori come Antonioni e Ken Loach. Insomma, io devo dirti la verità, è un festival questo che lascerà il segno, perché scherzando e ridendo riesce a dare la dimensione di una vita che quella che noi viviamo. E come diceva Rossellini, il cinema ha questo obbligo, fotografare l'esistenza, quella che è del tempo in cui siamo ancora vivi.
0: Bene, grazie allora di questa fotografia, non soltanto della mostra, ma mi sembra proprio così per trasposto, per un significato quasi trasposto di questa fotografia che il cinema ci offre, anche appunto del momento storico che stiamo vivendo, ma anche delle paure e delle ansie che stiamo attraversando in qualche modo.
1: Quindi, ho fatto i complimenti a Barbera l'altro giorno mandandogli un messaggio via WhatsApp, sì, dicendogli: caro Alberto, adesso ho capito qual era l'indirizzo nascosto attorno al gossip relativo, ma sì, dettato per esempio dalla presenza di una grande star come George Clooney, che ha tenuto banco per parecchi giorni, e anche il red carpet che poi fa cazzotti, poi in tutti i festival è così, è come la Montée de Marche a Cannes. Sì, da una parte c'è il glamour, ma il glamour perde regolarmente davanti alla qualità dei film, e questo festival Alberto Barbera ha avuto il coraggio di metterci dentro quello che è più pesante, cioè l'indecisione umana, l'insofferenza che stiamo vivendo tutti in questi giorni, come peraltro sottolinea magnificamente anche il Papa.
0: Grazie allora, grazie Tonino ancora una volta di essere stato con noi. Ti aspetto ancora venerdì, naturalmente continuiamo a parlare della mostra d'arte cinematografica di Venezia. Buon lavoro, buona visione, non vediamo l'ora di vedere anche noi questi film così interessanti di cui ci hai parlato.
1: Grazie Rosario, grazie e grazie agli ascoltatori per averci ascoltato. Ciao ciao.

0: cinema come in qualche modo territorio privilegiato per avere uno sguardo sui tempi che viviamo, sulle ansie anche che viviamo e sulle speranze che ci caratterizzano. Questo è un po' anche la ragione per la quale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, anche in questa 83esima edizione, è presente la Fondazione Ente dello Spettacolo. Noi parliamo con il presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Monsignor Davide Milani, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, una presenza veramente importante, vorrei dire quotidiana, veramente all'interno del programma di questa 83esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, che vede intanto una serie di premi, no, che vengono assegnati. Alcuni sono già stati assegnati. Uno in particolare, vorrei partire proprio da quello, è un premio storico importante, il premio Bresson.
1: Sì, dare i premi per noi significa stare davanti a un bivio. Si possono dare dei premi per acquisire valore, quindi premiare i grandissimi per posizionare il premiante, oppure dare un premio per gratificare chi viene premiato e dare lustro. Non è, appunto, noi da questo bivio sfuggiamo. Per noi dare un premio significa precisare lo sguardo, cioè sappiamo chi siamo, la nostra identità. Fondazione Ente dello Spettacolo è una realtà della Chiesa italiana, quindi lo sguardo che assume è quello dell'antropologia cristiana nel giudicare questo fenomeno artistico che è il cinema. Però sappiamo anche che la nostra identità bisogna sempre di precisarsi, quindi incontrare un grande regista come è stato Pedro Costa, a cui è andato il premio Bresson quest'anno, significa riconoscersi nel suo sguardo, ma anche assumerlo. Assumere lo sguardo di questo regista che sta ai margini del showbiz cinematografico, delle grandi imprese, ma in punta di piedi, con uno sguardo preciso, coerente, coraggioso, sta dalla parte degli ultimi. L'ultimo lavoro a cui sta, che ci ha preannunciato qui a Venezia, a cui sta lavorando, è Ristretta dentro la comunità capoverdiana che sta a Lisbona, dentro questa storia di grandissima presenza, più della città, del 50% degli abitanti di Capoverde. Di Lisbona è capoverdiano, ma vive appunto dentro una grande metropoli in condizioni di estrema povertà. Ecco, questo sguardo precisa chi siamo, ci arricchisce e immaginiamo anche come passo armato di per sé che il premio Bresson è stato per lui un grande onore e lo aiuta a ricollocare il suo sguardo dentro lo sguardo di Bresson.
0: Un altro premio che è già stato assegnato è invece il premio San Cassani, perché la Fondazione dell'Ente dello Spettacolo è anche molto attenta non soltanto a premiare registi e attori, no? Che sono in qualche modo la parte più visibile dell'arte cinematografica, ma anche i tanti lavori, i tanti mestieri che sono attorno a quest'arte.
1: Sì, per noi il cinema è un fatto di comunità, non solamente perché raduna tante persone davanti a uno schermo, ma perché c'è una comunità che lo realizza. E se volete, è la grande sfida che pone l'intelligenza artificiale, cioè il tentativo è di ridurre il cinema a un fatto tecnico, un fatto freddo, un fatto di laboratorio dove sempre meno persone vanno sul libro dei costi e quindi si possono realizzare opere che costano meno. Ma la vera sfida non è economica, la principale sfida non è quella dell'autoralità, che non è una cosa da poco, ma quella proprio della comunità. Il cinema è un fatto comunitario, c'è cioè una comunità di professioni e di sguardi che lo realizza. Il premio San Cassani ha due motivazioni: una fondativa, Antonio San Cassani è stato un grande esercente a Milano, indipendente, ha portato avanti un'idea di cinema contro le major, contro le logiche della distribuzione, della pubblicità, della comunicazione, dando spazio a tantissimi giovani registi esordienti all'opera prima, magari, che lì hanno trovato sempre la disponibilità di un esercente coraggioso che prima del fatto economico ha messo davanti l'arte. San Cassani all'inizio del 2025 è morto e ha nominato erede universale proprio Fondazione Ente dello Spettacolo. Per me personalmente è stata una grande medaglia, ecco, più che cioè prima ancora del valore della realtà che ti ha lasciato, cioè che il suo sguardo di un uomo laico, di un uomo che non aveva un'esperienza ecclesiale, riconosce in Fondazione Ente dello Spettacolo questa comunanza di sguardi. E allora abbiamo istituito questo premio che quest'anno abbiamo dato a Domenico Procacci, fondatore di Fandango, una casa di distribuzione italiana che tenta, ha fatto esordire tantissimi registi che poi sono diventati importanti, e tenta alle opere di qualità, che appunto lo sguardo è di San Cassani, quello di Procacci e il nostro, in questo caso si incontrano ancora una volta.
0: Poi ci sono invece dei premi che ancora verranno segnati nei prossimi giorni. Intanto c'è il premio Famiglia Cristiana. Prima dicevamo che il cinema è anche in qualche modo uno sguardo privilegiato e un'analisi precisa delle difficoltà, dei problemi che possiamo vivere anche in un momento storico definito. È un po' a questo che fa attenzione questo premio.
1: Sì, è un premio che diamo insieme appunto alla Settimanale Cattolico della Famiglia Paolina, che trova in Fondazione dello Spettacolo un partner organizzativo, un partner contentistico, e diciamo la definizione di questo premio è provare a immaginare un protagonista del cinema che sappia stare in dialogo con le proprie opere, con tutta la famiglia, con appunto con gli adulti, con le generazioni appunto che sono più grandi dentro le nostre famiglie, con i ragazzi più giovani. E il primo quest'anno appunto va questo artista critico, coraggioso, fintamente disimpegnato, a che in realtà, come ha fatto nell'ultima opera, stiamo parlando di Pif, che Dio perdona tutti, si confronta anche lui da laico, lui dice di essere non credente, si confronta con la figura di Papa Francesco e con l'istanza di fede e di solidarietà che Papa Francesco ha portato avanti nel suo indimenticato e indimenticabile magistero.
0: Il 10 settembre invece, intanto si ricorda, perché quest'anno appunto questo premio è dedicato alla memoria di Giorgio Gosetti, ma viene assegnato il premio Le Vie dell'Immagine, e questo ad una artista internazionale, Mathilde Diop.
1: Sì, qui cambiamo completamente registro, cambiamo partnership. Una delle realtà belle dei premi che diamo a Venezia sono, come appare dalle domande, un mosaico di collaborazioni. Fondazione dello Spettacolo, appunto, in realtà della Chiesa Italiana, autoconsistente, ma esistiamo, e il nostro spirito è quello di dialogare con tutti, di essere rete, di fare comunità dentro il cinema, anche con realtà molto differenti da noi, appunto come le giornate degli autori. Ricordiamo Giorgio Gosetti. Nel primo anno qui a Venezia, senza di lui, un vuoto veramente che si percepisce a livello personale, manca la sua sagacia, manca la sua ironia, manca il suo sguardo preciso sul cinema, e un vuoto anche dal punto di vista di tutto quello che ha saputo realizzare. Però ha saputo comporre una squadra di giovani, di collaboratori che sa andare avanti egregiamente anche senza di lui, pur sentendone la mancanza. Insieme diamo appunto un premio alla Via delle Immagini, cioè andiamo a cercare quegli sperimentatori affermati e capaci di usare, di estremizzare la dimensione artistica dell'immagine senza scinderla, come fa appunto Mathilde Diop, senza scinderla da reale. È un'immagine che non è fine a se stessa, ma un'immagine che si preoccupa soprattutto della sua dimensione artistica per narrare, per raccontare.
0: Vorrei soffermarmi poi su una giornata, quella che sarà dedicata l'11 settembre, in particolare ai media della Conferenza Episcopale Italiana. In che cosa consisterà questo appuntamento?
1: Beh, è un appuntamento molto articolato. La possibilità di realizzare questa giornata è fonte di grande soddisfazione, prima ancora di averla vissuta, prima ancora di esplorarne per quelli che saranno i guadagni e i significati. Fondazione dello Spettacolo diventa così la possibilità per tutti i mezzi di comunicazione della Conferenza Episcopale Italiana, Avvenire, TV 2000, Play 2000, l'agenzia SIR, la rivista del Cinematografo, ma anche per il sostegno alla Chiesa dell'8x1000, che come sappiamo usa molto l'audiovisivo, di essere insieme qui la Mostra del Cinema, quindi di essere Chiesa, di essere comunità, di riunirci intorno appunto a questo fatto che del cinema, di essere visibili, di proporci al mondo del cinema, agli appassionati di cinema, agli operatori insieme, ma al tempo stesso è anche il luogo, l'occasione per riflettere su come con la presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, di riflettere come raccontiamo il cinema, perché raccontiamo il cinema. Ciascuno strumento racconterà un po' le proprie strategie, i propri obiettivi. Ma la cosa bella è che abbiamo chiesto anche ai nostri lettori, ogni strumento appunto ha degli utenti, di venire con noi. Abbiamo premiato, ogni testata ha premiato alcuni lettori che possiamo guardare in faccia, possiamo conoscere, possiamo ascoltare, possiamo approfondire il dialogo. Insieme intervisteremo uno dei film più attesi qui della mostra, è fuori concorso, sarà il film di chiusura, film di Giovanni Veronesi, Dio ride. E Giovanni Veronesi fa questo film appunto che tutti aspettiamo, su questa storia parzialmente inventata di un povero frate analfabeta nel 1700 che predica questo Dio che si commuove per l'umanità, che non solamente piange, soffre, ma ride e subisce molte traversie. Questo frate subisce appunto, incappa nell'Inquisizione, poi la storia la conoscerete quando vedrete il film. Intervisteremo insieme come direttori dei mezzi di comunicazione della CEI, Giovanni Veronesi, Pierfrancesco Favino, che è uno dei protagonisti, insieme a Silvio Orlando, anche lui presente sul palco, e poi porteremo i lettori dei nostri strumenti a visitare i luoghi simbolo della mostra, concedendo loro la possibilità di entrare per un giorno in questo che non è solamente uno dei più grandi festival cinematografici del mondo, ma uno degli appuntamenti culturali principali del nostro paese.
0: Uno degli elementi, vorrei dire, fondanti proprio della presenza della Fondazione Ente dello Spettacolo a Venezia è la capacità di incontrare le persone, no? Questa è una cosa, ne parliamo spesso anche quando parliamo dell'Ecofilm Fest, è veramente una caratteristica che si vuole mantenere, quella di guardarsi negli occhi e di incontrare l'esperienza umana anche appunto degli artisti. Anche quest'anno Cinematografo Incontra ha una serie di appuntamenti straordinaria.
1: Sì, sono circa 50 gli attori, i registi che incontriamo complessivamente, ogni giorno abbiamo diversi di questi appuntamenti insieme al pubblico, incontri dove appunto chiediamo le motivazioni del loro lavoro, chiediamo le scelte, chiediamo conto delle scelte che sono state fatte, perché appunto torno a quello che dicevo all'inizio, cioè il cinema o è un fatto di comunità oppure corre il rischio di scappare da un lato parziale. La comunità è un po' come cinema, come comunità, la punta di una montagna bellissima, e appunto se il cinema rimane un fatto di comunità consente di poter affacciarci su tutti i lati della montagna e vedere quest'arte per quello che è, cioè una delle più alte espressioni dell'esperienza umana. Altrimenti, senza il contatto con le persone, senza il contatto col pubblico, si può cadere dal lato dell'arte per l'arte. No, io faccio, come dicono proprio alcuni registi, faccio cinema per l'arte, per questa immaginaria idea, quindi a me di quello che penserà il pubblico non interessa. No, l'arte è una comunicazione e il tuo interlocutore lo devi considerare, senza per forza compiacerlo. Oppure quelli che fanno cinema al contrario, solo per il pubblico, meglio, solo per la cassetta che sta davanti appunto all'ingresso della sala, cioè per incassare, oppure lo si fa per altre logiche. Invece considerare tutti gli attori, tutta questa comunità, come dicevamo prima, permette appunto di tenere l'arte per quello che è in mezzo a tutte queste dinamiche. E poi anche qui, ancora una volta, stare in dialogo per noi con i nostri lettori, con gli utenti, e ci aiuta a capire meglio anche le opere. Io quotidianamente, a proposito dei film che vediamo, parlo non solamente con i miei giornalisti, con gli altri critici, con le altre istituzioni, ma anche col pubblico, prima o dopo una proiezione, persone che si conoscono lì, perché arricchisce il mio sguardo, arricchisce la mia sensibilità, mi permette di capire meglio anche le opere sulle quali mi dico pronto ad esprimere un giudizio.
0: C'è poi la collaborazione con il Corriere della Sera che comprende due begli appuntamenti. Uno si è già tenuto, però il tema era talmente bello, quello della fiducia, che una parola vorrei appunto sentirle dire, e l'altro invece si terrà il 9 settembre con una prima importante.
1: Non voglio appunto tornare a ripetere questo tema di essere comunità, del dialogo con tutte le istituzioni. Il Corriere è una dei brand, delle istituzioni più importanti del nostro paese, compie quest'anno 150 anni. e è una collaborazione che ci consente appunto di stare davanti a un pubblico più largo, di dialogare con la loro professionalità, con la precisione del loro sguardo, dissimile magari dal nostro, e insieme realizziamo una serie di appuntamenti. I due che le citava sono forse i momenti più evidenti. E prima è stata questa tavola rotonda sul tema della fiducia, ecco, come può il cinema lavorare sulla fiducia, sul tema della fiducia, può essere un territorio, una zona franca dove la gente ricarica lo sguardo fiducioso verso il futuro. Il prossimo appuntamento invece è la traduzione pratica di quello che abbiamo detto prima, perché diamo la possibilità a un gruppo di ragazzi guariti da giovani ragazzi adolescenti guariti dall'esperienza del tumore o in cura per problemi oncologici di portare qui il loro cortometraggio 16 minuti che hanno fatto per raccontare la loro esperienza. È una prima assoluta. Il lavoro è stato guidato appunto dall'Istituto di Oncologia di Milano che ha trovato in Media Friends un appoggio forte per realizzare questo lavoro, e che noi con Corriere della Sera siamo lieti di ospitare e di raccontare alla Mostra del Cinema di Venezia.
0: Infine vorrei raccontare la giornata di oggi, che anche questa mi sembra veramente molto densa. Intanto si parlerà di una realtà di disagio come quella del carcere alle 14 e poi alle 17, qualcosa che si lega, che è insieme progetto e passato, storia del cinema in qualche modo, quindi anche legata al tema dei classici che quest'anno Venezia presenta con tanta attenzione.
1: Sì, è una giornata molto interessante, come le altre, e un'altra collaborazione ancora con l'Università Cattolica, che è uno dei partner di Fondazione dello Spettacolo, e i loro studenti dell'alta scuola di comunicazione di cinema hanno vissuto questa esperienza con i detenuti realizzando questo cortometraggio sulla loro frequentazione delle carceri, che portiamo qui insieme ai loro docenti. E l'attenzione per i giovani, per il loro desiderio di esprimersi, di fare cinema, ci anima e siamo lieti di offrire questa opportunità. Nel pomeriggio poi un altro momento molto importante, personalmente mi emoziona, è che è la presentazione di questo progetto importante, progetto diciamo come un seme che nasce, quindi potenzialmente esplosivo, può nascere un albero che produrrà frutto per tanto tempo, però progetto appunto che deve ancora attecchire per quanto il seme da oggi verrà messo in terra, la possibilità di realizzare forse il più grande incompiuto, cioè il più grande incompiuto della storia del cinema, ovvero il Gesù di Dreyer. Questo grande regista ha coltivato per tutta la vita, prima delle guerre mondiali, immediatamente dopo, il sogno di realizzare un film su Gesù, con una prospettiva particolare che apparteneva molto al dibattito storiografico, teologico, esegetico del tempo, cioè raccontare Gesù, Gesù della storia, un po' come il grande libro di Renan, appunto si dibatteva in quei momenti su due Gesù, il dibattito era fermo lì, Gesù della storia, un Gesù della fede. Ora la prospettiva appunto esegetica, teologica è cambiata, però gli interessava raccontare questo Gesù della storia che ha camminato nel mondo. Dreyer non era propriamente un credente, sicuramente non era cattolico, la fede non la giudichiamo noi. Un produttore, Giancarlo Grande, sta mettendo in campo risorse per realizzare questo film in una maniera originale, come animazione, però non un'animazione da computer grafica, da intelligenza artificiale, ma un'animazione come la grande scuola dello studio Ghibli, con il quale Grande è in contatto, fatta rigorosamente a mano, quindi ogni tavola disegnata a mano. Un progetto che avrà come orizzonte il Giubileo della Redenzione del 2033, per dire la serietà del progetto e anche l'impegno, e che oggi annunciamo qui a Venezia, entrando dentro questo testo, questa sceneggiatura già pubblicata, che loro, appunto la produzione di Grande, ha acquisito e che porterà avanti in dialogo con la Fondazione Dreyer.
0: Grazie, allora grazie a Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, di averci parlato appunto dell'attività, come abbiamo visto, veramente importante, proficua, quotidiana della Fondazione all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, grazie per la pazienza dell'ascolto, per l'interesse e buona giornata.
0: Grazie. Anche questa seconda parte, che pure ha carattere musicale, è in qualche modo legata al mondo del cinema, proprio perché prendiamo le mosse in realtà da un film, da un documentario che uscì in Italia nel 1989, il cui titolo era Let's Get Lost, un documentario appunto di Bruce Weber dedicato a Chet Baker. Il legame tra Chet Baker e Bruce Weber risale veramente a quando Bruce Weber era un ragazzino, aveva soltanto 9 anni, e acquistò appunto un disco di Chet Baker a Pittsburgh, rimanendone immediatamente conquistato. Lo conobbe in realtà soltanto nel 1986 e quindi gli propose subito di girare un documentario, una sorta di lunga intervista in cui appunto parlava della sua vita e della sua carriera. Subito dopo l'uscita del film uscì anche un disco dal titolo Chet Baker Sings and Plays from the Film Let's Get Lost, di cui oggi voglio farvi ascoltare alcune canzoni. E dunque perdiamoci nella musica di Chet Baker ascoltando Imagination.

brano scritto nel 1933 da Jay Gorney, che è diventata una canzone molto popolare, incisa anche da Billie Holiday, e che ascoltiamo nella versione di Chet Baker, personalissima. La canzone si intitola You're My Thrill.

ancora la voce di Chet Baker in uno standard scritto da Cole Porter nel 1944 dal titolo Every Time We Say Goodbye.

L'informazione: arrendersi non è un'opzione per me, dunque niente dimissioni, lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz dopo l'affermazione della destra dell'AfD e la storica sconfitta della CDU alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Tra circa mezz'ora il Papa Genazzano Leone XIV torna nel santuario caro agli agostiniani per celebrare la messa. Previsto anche un incontro con i fedeli alle 17.30, invece l'inaugurazione del dipinto realizzato da Marco Innocenzi. Un piccolo passo verso la pace, così il portavoce del Cremlino Peskov ha giudicato l'esito dei colloqui avuti

In mattinata al bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. We'll be right back.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, il
4: Pantheon, il semblante del
5: sangue, la maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Elezioni in Germania, l'AfD trionfa in Sassonia-Anhalt, Ucraina, nulla di fatto fra gli inviati statunitensi e i presidenti Putin e Zelensky. In Afghanistan sono oltre 2,5 milioni le giovani donne a cui è vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Leone XIV al santuario della madre del buon consiglio di Genezzano per la messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Questi i temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni. Saluti in regia Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è 335 1243 722. E dunque l'abbiamo sentito dai titoli, Papa Leone al santuario della

0: Madre del buon consiglio di Genezzano, nel luogo di culto agostiniano, dove si è recato in visita privata due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio, il pontefice presiederà una messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Per l'occasione sarà inaugurato anche un dipinto che lo ritrae in orazione davanti all'effigie della Madonna, come tutti i suoi predecessori venuti a pregare nell'antica basilica. Ma noi andiamo proprio a Genezzano e ci colleghiamo con il nostro inviato, il collega Eugenio Bonanata. Eugenio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Gianmarco e agli ascoltatori. È tutto pronto qui per l'arrivo di Papa Leone. Ci troviamo in Piazzale della Pace, il punto di inizio di questo pellegrinaggio del Santo Padre. Voglio darti due elementi. Bentornato, c'è un cartello così che campeggia in questa piazza, e poi un elemento che impareremo a conoscere nelle prossime ore, cioè la golf car. Cioè il Papa arriverà qui in questa piazza in auto proveniente dal Vaticano, farà un cambio di auto e si dirigerà verso il santuario basilica della Madre del Buon Consiglio, attraversando le piccole viuzze di questo paese che ovviamente si va riempiendo all'arrivo in occasione dell'arrivo di Papa Leone. C'è tanto entusiasmo e qui con me ho Valeria Caroselli, un abitante di Genezzano. Qual è l'emozione di questo, di questa attesa?
2: Buonasera, e siamo tutti molto molto emozionati. Per noi è un privilegio avere qui il Papa due volte in un anno quasi, e la Madonna ci ha dato questo, ci ha fatto questo regalo, e noi siamo felici di accoglierlo nuovamente e di averlo nelle nostre strade, nelle nostre case.
1: Genezzano fa quasi 5.000 abitanti, siete tutti qua per strada,
2: siamo,
1: e c'è anche persone venute dai paesi vicini.
2: Sì, anche insomma amici di paesi vicini si sono mobilitati, siamo tutti molto contenti che insomma quest'area metropolitana di Roma abbia questo dono, questa grande, grande rilevanza. Per noi è veramente importante.
1: E noi vivremo insieme questo pomeriggio insieme con Papa Leone. Dunque Gianmarco, ti restituisco la linea e torneremo a sentirci più tardi.
0: Grazie Eugenio Bonanata, e dunque ritorneremo più tardi con il collegamento con Genezzano per seguire poi anche la messa. Tra le 17.30 e le 18 la messa, alle 16.30 è previsto l'arrivo di Papa Leone a Genezzano. Noi andiamo avanti allora e parliamo di Germania. Arrendersi non è un'opzione per me, lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo l'affermazione della destra della AfD e la storica sconfitta della CDU alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Rispondendo a una domanda sulle ipotesi di dimissioni, Merz ha ribadito la volontà di proseguire con le riforme del governo nonostante il trionfo dell'AfD. Questo risultato elettorale avrà delle conseguenze, dice Merz, avrà delle ripercussioni anche sulla situazione internazionale. Basta vedere chi ha espresso ieri le proprie congratulazioni per capire quale attenzione stia suscitando questo risultato anche a livello internazionale. Queste le parole di Merz. Il fatto che il 61% degli operai tedeschi abbia votato per AfD testimonia che la crisi di Volkswagen sia finita per diventare un potente acceleratore per il consenso del partito di estrema destra. Secondo gli analisti, infatti, il ridimensionamento del grande gruppo automobilistico avrebbe indirettamente influito sul risultato elettorale, trasmettendo in primis un senso di sfiducia nella forza dell'economia tedesca e di conseguenza nei partiti tradizionali. Ecco l'analisi del professor Damiano Palano, direttore di Aseri, l'alta scuola di economia e relazioni internazionali della Cattolica.
3: Più che nei dati economici reali, probabilmente quella che ha contato è la percezione di questi, della situazione, la percezione di un paese che viene visto comunque in difficoltà rispetto agli ultimi decenni, la promessa di benessere economico che sembra non essere stata ricompensata, e naturalmente anche la percezione dei flussi migratori. Questo lo sottolineo ancora una volta, la percezione non è la realtà, e questo l'abbiamo già visto in occasione di altre elezioni, ma anche se non è la realtà, la percezione spesso spinge a considerare alcuni fenomeni come molto più rilevanti di come in realtà siano.
4: Ecco, professore, a questo punto quali potrebbero essere, diciamo, i riflessi su Berlino e soprattutto le prossime elezioni nei prossimi land, sempre tedeschi, potrebbero vedere di nuovo un'affermazione di questa estrema destra?
3: Dunque, dal punto di vista degli equilibri in Germania, questa vittoria rende improbabile le elezioni anticipate, naturalmente, perché gran parte dei partiti che siedono in Parlamento si vedono minacciati e probabilmente sperano che le cose possano cambiare nei prossimi anni. Sicuramente il fatto che AfD rimanga esclusa dalla politica nazionale può rappresentare invece un fattore tale da rafforzarla nelle elezioni regionali. Ovviamente ogni land ha una storia specifica ed un'identità particolare, per cui non tutta la Germania si comporta ovviamente nello stesso modo, però è molto probabile che in alcune delle prossime elezioni l'avanzata di AfD si possa replicare, anche se forse non in questi termini, però insomma è una probabilità concreta.
4: Professore, lei ci vede anche una contestazione alla politica europea di Bruxelles? D'altronde l'Italia ha preso circa 10 volte tanto per quanto riguarda il PNRR di quello che invece ha ricevuto la Germania. Che cosa ne pensa?
3: Sì, questo è senz'altro un tema che AfD adesso può cavalcare, ma che rappresentava da un certo punto di vista anche un tema classico del centrodestra tedesco, la politica del rigore che appunto dopo il Covid con il PNRR è stata accantonata e che invece torna da questo punto di vista ad alimentare un certo risentimento. Questo insomma l'abbiamo visto essere un tema importante nella politica tedesca molti anni fa durante la crisi del debito sovrano, e abbiamo visto che l'atteggiamento insomma dei tedeschi nei confronti dei paesi del sud Europa non è affatto insomma così conciliante, e di questo in questa fase probabilmente si fa depositario proprio AfD. Questo è sicuramente un ulteriore elemento che va ad intebolire la coesione dell'Unione Europea, che già insomma è sfidato da tanti punti di vista in questa fase.
4: Una parte degli industriali tedeschi è preoccupata perché appunto temono che non ci sia più manodopera immigrata per sostenere le loro aziende nella Sassonia. Lei che cosa ne pensa? È rischioso un effetto boomerang in un paese che comunque tutto sommato è anche appunto luogo di immigrazione?
3: Sì, sicuramente è rischioso, prima di tutto perché non è detto che la reimmigrazione sia così facile da realizzare, secondariamente perché anche l'economia della Sassonia, come in realtà buona parte delle economie europee, ha necessità dell'apporto di forza lavoro immigrata, e questo potrebbe rappresentare un problema nel sostegno della AfD, anche perché, non dimentichiamolo, AfD non è un partito monolitico, ma al proprio interno varie componenti, alcune molto estreme, ma anche alcune più moderate, che non è detto che non si facciano sentire e non cambino la direzione di marcia.
0: Cambiamo argomento, la prospettiva di porre fine al conflitto in Ucraina resta una chimera. Nulla di fatto nei colloqui fra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky, che si sono conclusi ieri. Per raggiungere la pace, ha commentato il mediatore americano Witkoff, servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi. Ma le posizioni delle due parti restano conciliabili, soprattutto alla luce delle indiscrezioni sui contenuti del piano di pace che starebbe mettendo a punto il presidente USA Trump, che vedrebbero il ritiro di Kiev dal Donbass, la smilitarizzazione del territorio ucraino e l'obbligo per l'Ucraina a indire nuove elezioni entro un certo tempo dall'accordo e a riformare la sua costituzione per inservirvi una rinuncia all'adesione alla NATO e ad altre alleanze militari. Sentiamo allora l'analisi di Marco Di Liddo, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
5: Questo ultimo giro di incontri ha avuto il merito di riaprire un negoziato che era completamente stagnante, ha spinto nuovamente le parti a mettere le reciproche rivendicazioni sul tavolo. Inoltre ha anche rilanciato il ruolo degli Stati Uniti come attore proattivo nel quadrante europeo. Tuttavia Washington appare ancora troppo sbilanciato sia come simpatia che come interpretazione degli interessi a favore di Mosca piuttosto che Kiev. Quindi le posizioni dei due belligeranti sono ancora lontanissime e all'orizzonte immediato non si vedono spiragli di pace credibili.
6: Ecco, a proposito di quello che dice, i media russi e ucraini hanno fatto trapelare alcuni contenuti di questo piano di pace che starebbe in lavorazione, che non è stato però confermato ufficialmente. L'Ucraina dovrebbe ritirarsi dal Donbass, sarebbe tenuta a indire nuove elezioni entro un certo tempo dall'accordo, a riformare addirittura la Costituzione per inserirvi una rinuncia all'adesione alla NATO. Più che un accordo, sembra quasi una totale resa da parte dell'Ucraina.
5: Ancora una volta il piano di pace avanzato dagli Stati Uniti, come era accaduto qualche mese fa, vede una maggiore tutela nei confronti interessi russi piuttosto che verso gli interessi ucraini. Naturalmente la rinuncia alla NATO e la cessione dei territori occupati, tra cui il resto del Donbass, che tra l'altro è ancora nelle mani degli ucraini, rappresentano un fardello veramente troppo grande per Kiev, soprattutto nel momento in cui non fosse controbilanciato da una garanzia di sicurezza. In questo senso la NATO non è soltanto una questione simbolica, perché è possibile creare un'architettura di sicurezza che abbia vincoli simili a quelli della NATO anche con forme nuove. La vera questione è che la NATO continua a essere una garanzia più credibile, più estesa, più duratura rispetto a nuovi ipotetici accordi negoziali che invece potrebbero essere più fragili se non costruiti in maniera importante. Mosca gioca proprio su questo. Cioè non si dichiara negativa alle garanzie di sicurezza verso l'Ucraina, ma non vorrebbe un ingresso nella NATO, perché ritiene che garanzie di sicurezza fuori dall'Alleanza Atlantica siano meno salde e meno forti rispetto a quelle all'interno dell'Alleanza Atlantica.
6: A margine, ma non di minor conto, c'è lo scontro freddo di Mosca con la Germania per le accuse di quest'ultima legate alla vicenda dei droni all'aeroporto di Lipsia. Le minacce della Russia sono state esplicite. Le rappresaglie diplomatiche di Berlino rappresenterebbero, ha detto, l'inizio di una vera guerra. A questo punto, dottor Di Riddo, c'è un rischio reale che il conflitto possa coinvolgere in modo diretto anche l'Europa?
5: Allora, il rischio che il conflitto in maniera diretta possa coinvolgere anche l'Europa è un rischio iniziato all'indomani dell'invasione su larga scala russa dell'Ucraina, quindi all'indomani del 2022. Poi è una questione di interpretazioni. In Europa qualcuno dice che non possiamo parlare di conflitto con la Russia finché la Russia volontariamente, in maniera esplicita, non utilizza un proprio sistema d'arma per colpire un obiettivo in territorio europeo. C'è chi invece dice che la campagna di attività ibride, di sabotaggi, di attacchi cyber, di propaganda, di influenza politica, iniziata sostanzialmente in maniera massiccia nel 2014, già rappresenta una forma di conflittualità che non può essere ignorata. In questo senso il cancelliere Merz, nell'accusare apertamente la Russia di quanto accaduto a Lipsia, ha rotto un tabù e allo stesso tempo ha messo l'Europa di fronte a una realtà che tutti conoscono ma che nessuno vuole nominare. Ma non per questo, senza nominarla e quindi nascondendosi dietro la paura, il rischio e la minaccia spariscono.
0: In Afghanistan sono oltre 2,5 milioni le giovani donne alle quali il regime talebano ha vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Mentre aumentano i rischi di abusi per le ragazze, la discriminazione si ripercuote sull'intera popolazione. Ne parla Arianna Brignanti, vicepresidente di Nove Caring Humans, organizzazione umanitaria attiva da anni nel paese, intervistata da Bianca Tombini.
7: In questo momento è difficile parlare di una vera e propria realtà legata all'istruzione femminile perché è molto limitata, tutto quello che è istruzione superiore, istruzione universitaria per le donne è proibito dalla legge talebana, dal governo de facto, e questo sta causando dei problemi enormi, sta già impattando su tutta la popolazione. Immaginiamoci un paese dove il 50% della popolazione è analfabeta e non può accedere a lavori qualificati. Se a questo aggiungiamo il fatto che non avremo più dottoresse, non avremo più infermiere, non avremo più maestre, non avremo più insegnanti, in una situazione dove vige l'apartheid di genere, quindi la separazione dei sessi totale tra uomini e donne, tutta la parte della cura, che come ben sappiamo è sempre storicamente in tutto il mondo quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, che in Afghanistan non esiste. Quindi è chiaro che se andiamo a toccare la parte fondamentale di una società che è l'istruzione e la formazione, abbiamo una società che va verso lo sfacelo totale.
8: Impedire alle donne di formarsi adeguatamente mette in pericolo tutta la società intera.
7: Noi abbiamo già dei dati in mano che sono sconcertanti, ad esempio sulle morti per parto, che in Afghanistan sono state sempre altissime, e in questo momento con le restrizioni del governo de facto, donne si trovano a partorire da sole e quindi questo dato è ancora più alto.
8: Che cosa significa per una giovane ragazza non poter frequentare un'aula scolastica? Come cambia la vita quotidiana?
7: Cambia radicalmente, perché non è soltanto andare a scuola e istruirsi, che chiaramente è fondamentale, ma è anche impedire alla bambina, al bambino, al ragazzino, alla ragazzina di socializzare. Quindi togliendo il diritto all'istruzione si costringe anche l'individuo a vivere nell'isolamento. E infatti una delle cose più terribili che sta accadendo è l'isolamento sociale di queste ragazze, di queste giovani donne, anche donne non più giovani, che si trovano isolate dal mondo. Quello che stanno cercando di fare i talebani è di cancellare le donne dalla società tutta, fino ad annientare e schiacciare completamente la figura femminile.
8: Ci sono delle modalità alternative che le donne trovano per riuscire a studiare e formarsi nonostante il divieto?
7: Donne in Afghanistan possono andare a scuola fino al sesto grado, che è più o meno i 12 anni. Soluzioni alternative ce ne sono, si parla molte volte di scuole proibite. Io ritengo che sia un'esagerazione. I talebani non sono, politicamente parlando, un gruppo omogeneo. All'interno del gruppo del governo de facto ci sono comunque delle fazioni e non sono tutti concordi con l'ostracismo delle donne. Abbiamo delle situazioni dove alcuni tollerano l'istruzione femminile perché semplicemente ritengono che non sia possibile escludere metà della loro società dalla scolarizzazione, dalla formazione. Altri che dicono le donne devono andare a scuola, devono imparare, devono formarsi, abbiamo bisogno di avvocate, di giudici, di medici, di infermiere, abbiamo bisogno di insegnanti. È importante fare questo distinguo. Queste scuole, queste alternative che io definirei discrete, situazioni create proprio anche da organizzazioni locali afghane che continuano ad insegnare, fanno classi, ecco, all'interno magari di un contesto religioso. La ragazzina si presenta alla madrassa per andare appunto a scuola di religione, lì ci sono anche delle materie parallele molto più vicine al sistema scolastico. L'alternativa è la formazione tecnica, quindi dare la possibilità a queste donne di avere un mestiere, parliamo anche addirittura di imprenditoria femminile da 18 anni in su, in maniera tale che ci sia una sostenibilità nel tempo, che queste donne possano crearsi un lavoro e un mestiere.
0: Alle 16:25 ci fermiamo per un po' di musica, torniamo subito dopo perché ci collegheremo di nuovo con Genazzano, ma ci avvicineremo soprattutto alla Santa Messa dal Santuario della Madre del Buon Consiglio, la messa presieduta da Papa Leone XIV.

0: Radio.
1: Dunque, tra pochi minuti, intorno alle 18, Papa Leone XIV presiederà la messa nella Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, pochi chilometri da Roma. Un appuntamento significativo, particolare, legato anche alla storia di Papa Leone. Allora, noi torniamo a Genazzano, ci colleghiamo con Eugenio Bonanata. Eugenio, buon pomeriggio di nuovo.
2: Sì Gianmarco, buon pomeriggio a te e gli ascoltatori. Siamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone, credo che manchi veramente poco, perché le persone e la sicurezza che si muovono attorno alla golf car che porterà il Papa appunto dal punto di arrivo qui in Piazza della Libertà verso la Santuario Basilica sono tutti in movimento, quindi comunque questo è un segnale che è imminente l'arrivo del Papa. Poco fa la banda della città di Genazzano si è incamminata lungo questo percorso. Genazzano è un paese molto stretto, vie strette, lunghe, dunque da qui credo la scelta del Papa di utilizzare la golf car, insomma, per potersi adattare, diciamo così, all'interno di questo percorso. C'è tanta gioia all'interno di questo percorso, tante persone, tra le quali anche la signora Vittoria. Signora, qual è l'emozione di questo momento?
3: L'emozione è grandissima. Io ho visto, è venuto a visitarci anche Giovanni Paolo II, che era un grande Papa, è stato. E questo mi fa più emozione perché lo sento più vicino, è sudamericano in parte e io sono in parte sudamericana e quindi questa emozione è più forte.
2: È già venuto una volta però a sorpresa, adesso invece è tutto organizzato.
3: Tutto organizzato, è più emozionante perché c'è più movimento, l'andiriviene del programma. Le lamentele
2: quelle non mancano, però è la gioia che vince in questo momento.
3: È grande perché è un grande personaggio, ha il sorriso materno, a me piace tantissimo per quello, ha un sorriso materno, è una grande personalità, mi piace.
2: Grazie alla signora Vittoria, ma c'è anche il signor Claudio che attende il passaggio di Papa Leone. Signor Claudio.
4: Papa Leone è più grande grazie alla Madonna del Buon Consiglio e ai padri agostiniani di Genazzano.
2: Questo è il clima che accompagna l'attesa.
4: La Madonna, come sempre.
2: E anche voi, e anche voi tutti, perché si vede, si percepisce chiaramente questa devozione alla Madonna.
4: Grazie a tutti voi.
2: Ecco Gianmarco, questo è il clima di attesa per l'arrivo di Papa Leone. Io ti restituisco la linea e torneremo a collegarci più tardi.
1: Grazie, grazie Eugenio Bonanata. Ne approfitto anche per ringraziare Bruno Orti, il collega del reparto tecnico che è lì con Eugenio in quest'oretta che ci separa, un'oretta e mezza che ci separa dalla Santa Messa. Continueremo a collegarci con Genazzano, ad ascoltare voci e testimonianze nuove lì dalla cittadina che sta attendendo Papa Leone. Tra poco dovrebbe arrivare il Papa a Genazzano, da lì si sposterà, come ci ha descritto Eugenio Bonanata, in golf car fino alla Basilica, al Santuario della Madre del Buon Consiglio. Nel frattempo noi andiamo ad ascoltare, intervistato proprio da Eugenio Bonanata, Monsignor Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli e Palestrina, che ci racconta il valore della visita del Papa a Genazzano.
5: Per Genazzano è una festa grande, direi una festa di famiglia, perché Papa Leone torna a Genazzano dopo che era già andato il 10 maggio del 2025, all'indomani della sua elezione a Sommo Pontefice, ed era già stato l'anno prima da cardinale per la festa della venuta della Madonna il 25 aprile, e era già stato quando era priore generale degli agostiniani. E quindi per Genazzano è una festa e per il Papa è un ritorno a casa, possiamo dire. Il santuario di Genazzano infatti è affidato alla custodia dei padri agostiniani fin dal 1356 e quindi è casa loro, diciamo. E per la diocesi certo un grande dono, anche per la diocesi certo non potremo essere tanti a concelebrare con il Papa, ci saranno solo alcuni sacerdoti, alcuni rappresentanti del popolo di Dio, perché il santuario non è grandissimo, ma tanta sarà la gente che verrà. Le parole del Papa sono tanto attese e il clima bello che c'è in diocesi è quello della gratitudine, perché il Papa torna nella nostra terra e sicuramente porta una parola di consolazione, di di speranza, immagino che inviterà alla pace, al rispetto del creato, parlerà di amore alla Madonna. Già il 10 maggio dell'anno scorso disse a Genazzano avete un grande dono, che è un dono per la diocesi, il santuario della Madre del Buon Consiglio. Quando si riceve un dono non si può rimanere indifferenti, bisogna rispondere al dono. Ecco, quindi io credo che sia uno stimolo la sua visita per invitarci ancora a rispondere a questo dono di avere una madre che ci dice fate quello che lui vi dirà, che cioè ci indica Cristo come strada da seguire, come meta da raggiungere, nonostante le nostre imperfezioni, le nostre difficoltà, ma camminiamo verso Cristo, e credo che questo sia quello che ci attende la diocesi.
2: Sarà lei ad accogliere il Papa al suo arrivo alla Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio, ma lei come ha reagito personalmente all'annuncio della venuta del Papa?
5: Ho reagito con molta gioia, perché quando viene il Papa viene colui che è il successore di Pietro, che ci viene a confermare nella fede, che viene a sostenerti, quindi non potevo far altro che gioire, ecco, e penso che lo ringrazierò per questo suo ritorno a casa, perché in fondo il santuario è casa sua e sono contento che abbia la casa nel nostro territorio diocesano, una delle sue case, ne ha tante, ma una delle sue case, forse oso dire quella preferita, perché c'è la Madre del Buon Consiglio che sempre l'ha accompagnato fin da quando ha iniziato il suo cammino vocazionale in un collegio, mi pare che di Agostiniani a Chicago, che era dedicato proprio alla Madre del Buon Consiglio, e così quando è diventato Papa si è trovato nella Cappella Paolina prima di uscire sulla Loggia delle Benedizioni davanti all'immagine della Madre del Buon Consiglio. Direi, lo ha detto anche lui, la Madre del Buon Consiglio l'ha sempre accompagnato, quindi sono molto contento, sono stato molto contento di sapere che tornava e che noi custodiamo appunto questa presenza della madre e che lui ama tanto.
2: Qual è stata invece la reazione dei fedeli e della gente?
5: La reazione dei fedeli è quella che tutti vorrebbero esserci. Purtroppo Genazzano è un paese stretto, diciamo, con delle vie strette, e la visita è nata un po' in maniera va per ringraziare e affidarsi di nuovo alla madre, gli porterà la rosa d'oro, che è questo segno grande di devozione dei pontefici alla Madonna, inaugurerà anche un affresco che lo ritrae in preghiera davanti alla Madonna, e come già c'erano gli affreschi di altri papi che sono stati pellegrini alla Madre del Buon Consiglio. Quindi tutti vorrebbero entrare, tutti vorrebbero partecipare, ma siccome la celebrazione sarà nel santuario, molti dovranno rimanere lungo le strade, nelle piazze, a vedere il suo passaggio. Ma devo dire che tutti sono stati molto contenti del sapere che viene il Papa. Anzi, molti sindaci mi hanno chiesto se poteva passare lungo il percorso, fermarsi nei paesi che ci sono da Genazzano a Roma, ma questo non credo sia possibile. Se vedrà le persone, certo non mancherà di salutarle, ma la gente è stata molto contenta, vogliono molto bene a Papa Leone, lo stimano tanto e lo sentono appunto uno di noi, uno di casa.
2: Tanto entusiasmo dunque per la venuta del Papa?
5: Sì, direi proprio di sì.
2: Senta, in conclusione, quali sono le sue speranze, i suoi auspici legati a questa visita del Santo Padre? Cosa vorrebbe che lasciasse?
5: Vorrei che lasciasse un invito alla nostra comunità a camminare sempre guardando a Cristo, e lo farà di sicuro, guardando a Cristo come Maria ha guardato a Cristo, che ci affidassimo al suo consiglio, e il consiglio è fate quello che vi dirà, cioè obbedite a Cristo. Ecco, io vorrei tanto che ci fosse una rinascita anche non solo devozionale, ma una fede forte, aiutasse le comunità a dire beh, ricominciamo guardando a Cristo insieme a Maria, e con lo stesso spirito cerchiamo di camminare insieme con una riscoperta ciascuno dei propri doni, dei propri carismi, mettendoli insieme per essere comunità. Certamente non saranno più le grandi comunità del passato, e dobbiamo accettare di essere diventate delle anche minoranze forse, ma minoranze creative, come diceva Benedetto XVI. Ecco che da questa minoranza, diciamo, di cattolici in impegnati, veri, possa rinascere una fede popolare e possa diffondersi la fede nei nostri territori, territori che sono provati, intendiamoci, per la mancanza di lavoro, per la mancanza di strutture. Siamo vicini a Roma, ma è tutta una realtà diversa rispetto a Roma, per la povertà che qui si vive, per la semplicità anche delle persone. Però ecco, che questa visita ci aiuta a sentirci uniti al Santo Padre, alla Chiesa di Roma, e poi ci spinga a essere più promotori di una pastorale, diciamo, attiva, una pastorale che non solo che porti dei frutti umani, ma soprattutto dei frutti spirituali, e ci renda più capaci di unità e di pace. Ne abbiamo tanto bisogno, di essere operatori di pace e di unità, e rispettare, ecco, i nostri fratelli e anche il creato. Il Papa ci tiene tanto in questo periodo, e quindi spero che anche questo messaggio arrivi, come spero arrivi il messaggio del metterci in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale, e ancora anche quello del rispetto della vita, dal suo inizio, dal suo concepimento, fino alla sua morte naturale. Sono problemi che tutti i cristiani vivono, che le persone vivono in questo momento, e spero che il Santo Padre ci aiuti proprio ad affrontare queste tematiche così grandi e complesse con una visione profondamente cristiana.

Di nuovo in diretta alle 16.47, siamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone a Genazzano. Tra un'ora circa la Santa Messa dal Santuario della Madre del Buon Consiglio, ma la messa sarà preceduta da alcuni momenti significativi. Tra poco ci ricollegheremo proprio con il nostro inviato Eugenio Bonanata a Genazzano, ma intanto per raccontare un po' quello che sarà il pomeriggio del Papa quest'oggi, ricordiamo che quello del Papa è un ritorno a Genazzano dopo la visita in forma privata del 10 maggio 2025, due giorni dopo la sua elezione al Soglio di Pietro, un ritorno alla madre che, come scrisse allora nel libro delle firme del santuario affidandole il suo magistero, lo ha accompagnato per tutta la vita con la sua presenza materna, con la sua saggezza, l'esempio del suo amore per il figlio che è sempre il centro della mia fede, ha scritto il Papa in quell'occasione, via, verità e vita. Come detto, Leone XIV è atteso nel piazzale della Pace, raggiungerà il santuario nel Papa Mobile impartendo la benedizione ai fedeli lungo il percorso, quindi il pontefice arriverà, quando arriverà sarà accolto dalle autorità, dalla comunità agostiniana, dal vescovo della diocesi di Tivoli e di Palestrina che abbiamo ascoltato poco fa, Monsignor Mauro Parmegiani. Alle 17.30 poi il momento dell'inaugurazione del dipinto realizzato da Marco Innocenzi, già restauratore del laboratorio di restauro dipinti e materiali lignei dei Musei Vaticani, un'opera che ritrae Papa Leone di profilo su un inginocchiatoio con lo sguardo rivolto verso l'icona della Madonna, un momento che potremo anche vedere tramite le immagini. Infatti il momento prima, ecco, della messa sarà anche in diretta, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook, sulla pagina YouTube, sul portale di Vatican News, quindi l'invito ai nostri ascoltatori, per chi può, anche quello di sintonizzarsi con questi canali per poter vedere anche le immagini del Papa a Genazzano. Il dipinto, che verrà appunto svelato intorno alle 17.30, si trova nella cappella nella quale sono raffigurati i pontefici che in passato si sono recati a Genazzano, a partire da Urbano VIII, che nel 1630 affidò alla Vergine l'Italia colpita dalla peste. Il ritratto del beato Pio IX pellegrino a Genazzano il 15 agosto 1864 è profondamente devoto alla Madre del Buon Consiglio, e ancora quello di Giovanni XXIII realizzato dopo la visita del 25 agosto 1959, infine quello di San Giovanni Paolo II in preghiera davanti alla Sacra Immagine durante il pellegrinaggio del 22 aprile 1993 alla vigilia del viaggio apostolico in Albania. E proprio con l'Albania c'è un legame particolare. Dall'Albania arriva anche l'arcivescovo di Scutari Pult, Monsignor Giovanni Peragine, che concelebrerà la messa con il Papa. Secondo la tradizione, infatti, l'immagine della Madre del Buon Consiglio custodita nel santuario di Genazzano sarebbe stata portata dagli angeli dalla città albanese di Scutari, apparsa miracolosamente il 25 aprile 1467, una immagine poi riconosciuta da due pellegrini albanesi. Ancora oggi a Genazzano infatti si festeggia la venuta della santa immagine il 25 aprile di ogni anno, e gli albanesi cattolici invocano la Madre del Buon Consiglio con l'antico titolo di Signora dell'Albania. Tra i celebranti alla messa anche il priore generale dell'ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell, il priore della provincia agostiniana d'Italia, padre Gabriele Pedicino, il procuratore generale dell'ordine di Sant'Agostino, padre Pasquale di Lernia, e padre Rocco Ronzani, prefetto dell'archivio apostolico vaticano che è originario di Genazzano. Concelebrano anche i padri agostiniani della comunità e il rettore del santuario, padre Ludovico Centra. Momento importante anche della celebrazione sarà il dono alla Madre del Buon Consiglio di una rosa d'oro con tre fronde alla cui base vi sono gli stemmi del santuario della Madre del Buon Consiglio di Martino V, primo Papa ad aver donato nel 1431 una rosa d'oro andata perduta in epoca napoleonica, di Leone XIII che ha elevato il santuario di Genazzano a basilica, e di, per l'appunto, Leone XIV. Al pontefice verrà regalato invece una reliquia ex ossibus del beato Stefano Bellesini, agostiniano e parroco del santuario, i cui resti mortali sono venerati nella basilica di Genazzano. 16.52, siamo ancora in attesa dell'arrivo di Papa Leone, allora ancora un po' di musica, poi torniamo in diretta.

0: 16:55, ci avviciniamo allo spazio dell'informazione, siamo ancora in attesa che Papa Leone arrivi a Genazzano. Abbiamo descritto poco fa il suo pomeriggio, le tappe, i vari momenti a Genazzano, ma allora noi torniamo a Genazzano dal nostro inviato Eugenio Bonanate. Eugenio.
1: Sì Gianmarco, siamo in attesa di accogliere l'arrivo di Papa Leone, c'è veramente tantissime persone, tanto entusiasmo all'attesa del suo arrivo. L'abbiamo detto nel collegamento precedente, il Papa scenderà dall'automobile e salirà a bordo della golf car e poi farà questo percorso di qualche centinaio di metri che lo porterà appunto verso il santuario basilica della Madre del Buon Consiglio. Le persone sono veramente molte che stanno attendendo l'arrivo del Papa, c'è il signor Ercole che è rappresentante di una congregazione.
2: Sì, nella riunione di Santa Rita.
1: Come vi siete organizzati per questo momento?
2: Siamo tutti qui in attesa che arrivi il Santo Padre, giustamente.
3: Che già il Papa,
1: tanta emozione.
3: Moltissima, perché il Papa è già venuto l'anno scorso, dopo è stato eletto, dopo 2-3 giorni è venuto qua perché lui è un agostiniano.
1: Però adesso ci arriva in forma, diciamo così, ufficiale.
3: Ufficiale, certo. È una cosa molto bella, sentita specialmente dai genezzanesi, ma soprattutto dagli agostiniani, i sacerdoti che stanno qui.
1: È un bel momento, Gianmarco, diciamo sono tre i punti nevralgici del percorso del Papa, questo è in Piazzale della Pace, poi arriverà appunto al Santuario Basilica della Madre del Buon Consiglio e poi al termine della messa ci sarà invece un altro spostamento in Piazzale della Repubblica, una zona molto più ampia dove ci sono già tantissime persone che seguiranno la messa attraverso i maxi schermi e poi attenderanno l'arrivo di Papa Leone che appunto dopo la celebrazione della messa si sposterà appunto in questo terzo luogo, diciamo terzo posto nevralgico della visita a Genazzano. Dunque ci siamo quasi, mi dicono ci sono dei movimenti che lascerebbero pensare un arrivo di Papa Leone imminente, semmai io proverò a richiederti la linea, intanto ti restituisco la linea Gianmarco.
0: Grazie Eugenio Bonanata. Dunque momenti in cui si attende l'arrivo del Papa, lo abbiamo sentito anche dalle parole delle persone che stanno attendendo il Papa, le parole raccolte da Eugenio Bonanata. Insomma, tanta attesa, tanta felicità di ricevere nuovamente il Papa dopo la visita dello scorso anno. Ecco, tanti hanno sottolineato in questa volta in maniera più ufficiale, ecco, per cui in maniera più organizzata, e questo non fa che accrescere sicuramente la gioia nonché l'attesa per questo arrivo. Noi ci fermiamo alcuni minuti alle 17, spazio all'informazione della Radio Vaticana, ma poi torniamo qui in diretta per raccontare la visita di Papa Leone XIV a Genazzano.

Le 17, Marina Tomarro in studio. Papa Leone atteso in questi minuti a Genazzano, dove celebrerà la messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio. La diretta dopo questo notiziario. Arrendersi non è un'opzione per me, lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz dopo l'affermazione della destra della AfD e la storica sconfitta della CDU alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, rispondendo a una delle domande sulle ipotesi di dimissioni. Il presidente russo Putin resta intenzionata a proseguire la guerra in Ucraina dopo gli incontri con gli inviati Witkoff e Kushner, lo riporta l'agenzia Bloomberg, secondo i quali i colloqui al Cremlino non hanno portato ad una svolta. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui 2 neonati. È tutto, restate sintonizzati per seguire il Papa a Genazzano.

0: non sei per niente piccola.
1: 17.04, di nuovo in diretta, siamo sempre in attesa che Papa Leone arrivi a Genazzano, ma intanto mi ha raggiunto in studio Don Massimo Tellando. Massimo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Gianmarco, tutto bene?
1: Tutto bene, tu come stai?
2: Benissimo, siamo in attesa trepidante che il Papa arrivi a Genazzano in questa visita così solenne. L'avrei già detto prima, insomma, il Papa era già andato appena l'indomani dell'elezione, dopo due giorni, ad affidare il suo pontificato appunto alla Madre del Buon Consiglio, ma oggi vedremo tante cose che solennizzano ancora di più questo evento e lo rendono davvero un momento storico anche nella storia e nella vita di questo santuario che, lo ricordiamo, Leone XIII, quindi un altro leone predecessore di Leone XIV, ha voluto elevare alla dignità di Basilica minore della Chiesa di Roma.
1: Tra poco, Don Massimo, torneremo magari anche su questo. Tra poco ci collegheremo anche di nuovo con Genazzano, dove c'è il nostro inviato Eugenio Bonanata, che ci racconterà l'arrivo di Papa Leone. Ricordiamo alle 18 la Santa Messa dalla Basilica. Ma intanto noi ci colleghiamo proprio con Genazzano e diamo la linea a Eugenio Bonanata. Eugenio.
3: Eh sì, l'automobile con a bordo Papa Leone è appena giunta in Piazzale della Libertà. Ecco, potete sentire l'applauso che segna l'accoglienza del Santo Padre, che scende in questo momento dall'automobile che l'ha portato dal Vaticano qui a Genazzano. C'è un cambio di auto, come abbiamo detto, salirà a bordo della Golf Car per compiere questo percorso di qualche centinaio di metri che lo conduce appunto alla Basilica Santuario, dove si svolgerà la Santa Messa, momento clou di questa visita. Ecco, ha già iniziato il suo percorso, sono in mezzo alla gente, in mezzo alle persone. Signora Laura, un momento fantastico.
4: Emozionante, emozionantissimo. È la seconda volta che lo vedo. Prego il Signore perché lo possa aiutare in questo momento difficilissimo per tutti. Che Dio lo protegga.
3: Ecco dunque, vediamo gli uomini della sicurezza, scortano la golf car con a bordo Papa Leone che saluta.
5: Viva il Papa!
3: Viva il Papa! Ecco la sonorità di questo momento, un applauso, il passaggio del Santo Padre in questo momento davanti ai nostri occhi. E dunque un momento molto emozionante.

0: Tante, vero?
1: Molto.
0: Ecco, il Papa prosegue in questo suo cammino verso il santuario, basilica, dove celebrerà la Santa Messa dopo aver svolto i momenti che avete ricordato in diretta prima della celebrazione. Dunque procede lentamente, abbastanza lentamente, lungo questo percorso. Ai lati, dietro le transenne, ci sono veramente tante persone che hanno atteso l'arrivo del Santo Padre, che appunto si dirige verso la tappa del suo viaggio. L'abbiamo ricordato, una visita che sembrava avere i toni, no, del carattere privato, è diventato un momento pubblico proprio grazie a questo percorso che il Papa ha compiuto, questo primo percorso, e poi ce ne sarà un altro dopo la Santa Messa. Il Papa si sposterà in Piazza della Repubblica, una piazza ancora più ampia, dove ci sono tantissime persone che seguiranno la Santa Messa in diretta attraverso i maxi schermi. Dunque io vi restituisco la linea e torneremo a collegarci più tardi.
2: Grazie, grazie Eugenio Bonanata, più tardi Don Massimo Tellani. Insomma, abbiamo sentito anche...
3: Sì, c'è tanto fervore, ma si comprende bene come chiaramente per questa piccola cittadina che per noi romani è nota, insomma, che si trova sui Castelli Romani, è una località nota, ma il fatto che il Papa vada e vada ripetutamente in un tempo così breve evidentemente la pone sotto dei riflettori anche a livello internazionale, per cui è ovvio che anche non soltanto dal punto di vista di fede, no, per i tanti devoti che sono accorsi per vedere il Papa, c'è anche una dimensione sociale, no, delle persone che sono pronte a riceverlo, anche il sindaco, no, è un momento davvero di festa di fede e di affidamento alla Madre del Buon Consiglio, ma anche un momento di aggregazione civile. Noi sappiamo che intorno al campanile da sempre le comunità civili hanno vissuto l'esperienza e vivono l'esperienza di ritrovarsi anche al di là di quelli che possono essere lo specifico dell'identità di fede, no? La fede è certamente il valore che aggrega e che ci fa riconoscere dentro l'esperienza della fede e della Chiesa. Però intorno alle nostre chiese, alle nostre comunità parrocchiali, c'è anche un vissuto che tanto spesso è un vissuto sociale, di aggregazione, di sostegno anche nella carità, no? Di attenzione ai poveri, agli ultimi e diseredati.
2: Don Massimo, tra poco, lo dicevamo, intorno alle 18, in realtà un po' prima, intorno alle 18, alle 17.20, 17.30, l'arrivo del Papa al santuario della Madre del Buon Consiglio. Ecco, vogliamo dare un po' di informazioni riguardo anche la Basilica?
3: Sì, la Basilica nasce anzitutto molto prima che fosse dedicata alla Madre del Buon Consiglio, perché già intorno al XII secolo cominciano a esserci, no, una piccola chiesa, un piccolo santuario dedicato alla Madonna, ma poi la grande risonanza, l'essere posta sotto l'attenzione e anche quindi il titolo della Madre del Buon Consiglio è avvenuto dopo il miracolo del 25 aprile del 1467, lì dove miracolosamente si vuole essere rappresentata, apparsa, no, l'immagine della Madre del Buon Consiglio. Poi ci sono tante chiaramente attribuzioni anche a questo miracolo, perché già appunto all'inizio veniva detto che un po' questa Madonna, che è la Madonna stessa anche dell'Albania, in Albania la Madre del Buon Consiglio viene riconosciuta come viene chiamata come la Madre dell'Albania, e fosse stata portata lì questa immagine miracolosamente dagli angeli, quasi a fare un po' da pandan con la Madonna di Loreto che vigila e guarda dalla Santa Casa verso al mare Adriatico. Qui invece la Madonna, la Madre del Buon Consiglio, guarda verso il Tirreno, quindi dalle due sponde queste due immagini mariane, una legata evidentemente alla Santa Casa di Loreto, l'altra legata a questa immagine mariana, che vegliano da un lato all'altro i fedeli che a lei si rivolgono.
2: Intanto a noi ci arrivano già le immagini del Papa sceso dalla golf car, salutando i fedeli riuniti. Oltre abbiamo visto anche il sindaco, altre autorità, come diceva Don Massimo, anche un momento questo importante di aggregazione. Allora andiamo proprio a sentire anche un po' le atmosfere da Genazzano. E dunque il Papa è arrivato a Genazzano, tra poco alle ore 18 la Santa Messa, prima un momento dedicato un po' anche all'arte, verrà rilevato il dipinto che ritrae Papa Leone nel Santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano. Da questo momento un saluto anche alle emittenti collegate, a coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook, sul canale YouTube, sul portale di Vatican News. Insieme a me Don Massimo Tellan, di nuovo buon pomeriggio Don Massimo.
3: Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
2: E vediamo proprio in questo momento Papa Leone entrare all'interno della Basilica.
3: Sì, Basilica, lo ricordiamo, Basilica Minore, elevata a questo rango, a questa dignità, da un altro Leone, predecessore appunto di Leone XIV, cioè Leone XIII, che fin da bambino era devotissimo della Madre del Buon Consiglio. E quindi nel 1903 esattamente ha voluto che questo santuario mariano avesse una dignità basilicale, quindi una basilica minore della Chiesa di Roma.
2: Una visita questa che segue quella dello scorso anno, lo abbiamo ricordato anche in precedenza, due giorni dopo l'elezione di Papa Leone, la visita proprio a Genazzano, ascoltando anche le voci raccolte dal nostro inviato Eugenio Bonanata proprio da Genazzano, ecco, si è percepita anche questa felicità nel ricevere nuovamente Papa Leone, questa volta in maniera un po' più ufficiale, ci diceva.
3: Più ufficiale, con appunto un segno che rimarrà appunto nella storia, perché adesso lo vedremo tra poco, l'inaugurazione di questo quadro che lo rappresenta la sua effigie in preghiera rivolto verso la Madre del Buon Consiglio, il dono della rosa d'oro, che è uno dei doni che i pontefici possono fare ai santuari mariani sparsi nel mondo. Un tempo, lo ricordiamo, era il dono che i pontefici facevano alle regine cattoliche, e poi nel tempo si è trasformato in un dono che si fa alla regina delle regine, alla regina del cielo, che è Maria Santissima. E quindi questo ci porta a vivere con grande intensità questo momento. Ma lo vogliamo ricordare per tutti i nostri telespettatori, radioascoltatori, quello che il Papa scrisse nel libro delle firme proprio all'indomani della sua elezione, due giorni dopo essere salito al soglio di Pietro. E scriveva così il Papa: ancora nei primi giorni del pontificato ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano, al santuario della Madonna del Buon Consiglio, che durante tutta la mia vita mi ha accompagnato con la sua presenza materna, con la sua saggezza e l'esempio del suo amore per il Figlio, che è sempre il centro della mia fede. Via, verità e vita. Grazie, Madre, per il tuo aiuto. Accompagnami in questa nuova missione.
2: E ora vediamo il Papa in un momento di preghiera proprio davanti all'effigie della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano.

0: Ecco, e adesso, appunto, come annunciavamo, il Papa sta proprio deponendo sull'altare questa rosa d'oro, che è appunto un segno di affetto, di devozione, ma anche di riconoscimento all'immagine di Maria Santissima che qui è venerata. E anche gli stemmi che troviamo sotto, rappresentati sul basamento di questo piccolo vasetto, ecco, lo raccontiamo per chi ci ascolta in radio e non ci segue con le immagini video, sono rappresentati anche gli stemmi, lo stemma chiaramente di Papa Leone XIV, lo stemma di Martino V, che è stato il primo pontefice a donare la rosa d'oro alla Madonna, alla Madre del Buon Consiglio, la Madonna del Buon Consiglio, ma che purtroppo è andato perduto dopo, in epoca napoleonica, dopo chiaramente anche la soppressione che fece Napoleone degli ordini religiosi. Lo ricordiamo, il santuario è affidato all'ordine degli Agostiniani, quindi ha vissuto anche questo momento critico, e quindi questo questi stemmi che sono alla base rappresentano anche non semplicemente questo momento della visita del Papa, ma un po' la storia. C'è anche rappresentato lo stemma della Basilica stessa, e quindi vuole essere un compendio di tutta una storia che come un fil rouge parte dagli inizi di questo santuario e arriva a questo momento semplice, perché lo vediamo anche nella semplicità, ma altrettanto solenne, come tutte le cose che appartengono a Dio. Sono grandemente solenni, ma sono estremamente semplici, come il Signore ci insegna nel Vangelo.
1: E un altro momento è stato questo che abbiamo appena visto con Papa Leone, che ha svelato il dipinto che lo raffigura proprio nella cappella del santuario, il dipinto che rappresenta, insomma, dedicato proprio al Papa.
0: Sì, l'immagine del Papa in ginocchio rivolto verso la Madonna, e lo diciamo a quanti ci stanno seguendo, realizzato dall'incisore e pittore Marco Innocenzi, che è già restauratore del laboratorio di restauro dipinti e materiali lignei dei Musei Vaticani. E quindi c'è anche tutto il segno di una storia. Infatti vedremo anche che prenderà parte a questa celebrazione la direttrice dei Musei Vaticani, quindi c'è veramente tutta una storia, ecco, non è soltanto un momento di oggi, ma è tutta una storia che trova qui un momento di compendio, e dall'altra parte guarda anche avanti a quello che la Madonna del Buon Consiglio ci ricorda di fare. E questo è anche bello sottolinearlo. Nel titolo della Madre del Buon Consiglio ritroviamo quella espressione che Maria alle nozze di Cana disse ai servi quando Gesù cambiò l'acqua in vino, disse: fate quello che vi dirà, o secondo la nuova tradizione liturgica, qualunque cosa vi dica fatela.
1: E ora in saluti a Papa Leone.
2: Credo che la parola più adatta per dire la nostra gioia sia grazie, ma credo che sia più esatto dire Deo gratias.
3: Stai vicino al microfono.
2: Sì. Deo gratias, sì. Lode e grazie alla Santissima Trinità per tutte le cose belle che ha realizzato, e in modo particolare grazie per il suo capolavoro, che è la Vergine Santa Maria, la creatura più amata, più amabile e più amante. Santità. Per noi suoi figli questa sua presenza è un dono, un impegno e una benedizione. L'offerta della rosa d'oro che lei ha fatto alla Vergine suggella quell'amore che fin da giovane lei ha avuto e coltivato verso la nostra dolcissima Madre del Buon Consiglio. La ringraziamo per questo segno di stima e affetto per noi suoi confratelli. Da sempre custodi innamorati e solerti di questa basilica santuario, cuore mariano dell'ordine agostiniano, della nostra diocesi e di Genazzano. Il nostro attaccamento alla sua persona è vero e leale, e reale. Sappia sempre che lei qui ha un cuore materno che illumina il suo ministero e lo protegge. Lei qui ha una casa e una comunità che avrà sempre un cuor solo e un'anima sola a protersi verso Dio. Le vogliamo tutti un bene infinito. Grazie.

0: questi dunque sono stati i saluti del...
1: del parroco del santuario, padre Ludovico Maria Centra.
0: È un dono che vediamo.
1: È un dono, questo è un dono importantissimo veramente, perché il Papa riceve una reliquia di questo santo, di questo agostiniano che qui ha vissuto, e quindi il Papa porterà con sé in Vaticano questo ricordo di questo agostiniano che si è tanto dedicato negli anni della sua vita, negli ultimi 14 anni della sua vita, proprio alla, alla cura e alla formazione dei, dei futuri agostiniani. E qui il Papa, lo scambio dei doni, dona un calice, come sempre, nelle sue visite pastorali al santuario stesso.
0: La reliquia ex ossibus di, del beato Stefano Bellesini, agostiniano e parroco del, del santuario, i cui resti mortali, come spiegava Don Massimo, sono venerati nella basilica di Genazzano.
1: Sì, che è vissuto tra il 1774 e il 1840 e ha vissuto proprio qui gli ultimi anni della sua vita. E il Papa adesso saluta chiaramente gli altri sacerdoti, presumibilmente gli altri agostiniani che concelebreranno con lui in questa messa, lo diciamo ai nostri radioascoltatori e telespettatori, ci saranno anche altri due concelebranti che ci piace appunto ricordare, che sono Monsignor Mauro Parmeggiani, che è il vescovo della diocesi di Tivoli e Palestrina, poiché Genazzano rientra nel territorio della diocesi, e anche l'arcivescovo di Scutari, Pult, Monsignor Giovanni Peragine. Proprio perché quello che dicevamo prima, no? La Madonna del Buon Consiglio tradizionalmente era venerata in Albania, e ancora oggi in Albania viene pregata come col titolo di Madre della Madonna dell'Albania, Madre dell'Albania, e da lì sarebbe poi giunta qui in maniera miracolosa, trasportata dagli angeli il 25 aprile del 1467 in questo santuario che già esisteva, lo dicevamo all'inizio della nostra trasmissione, era una piccola chiesa dedicata alla Madonna, esisteva dal 1277 con una presenza degli eremitani di Sant'Agostino che è documentata, ecco, proprio dal 1283, e poi successivamente conobbe una fase di ampliamento grazie a una devota, la Beata Petruccia, che da vedova si era impegnata a voler ampliare questo santuario, e dopo aver venduto tutti i suoi beni per costruire questa chiesa, ampliare questa chiesa alla Madonna e anche il convento per i frati, le sue risorse finirono, e quindi fu anche un po' presa in giro, dileggiata come al solito dagli abitanti, perché ci ha iniziato un'opera che non sei in grado di finire, e lei disse a tutti: vedrete che la Madonna farà il miracolo e arriveranno i fondi per poterla terminare. E così fu: l'apparizione della Madonna, la Madre del Buon Consiglio, appunto il 25 aprile del 1467, segnò questo evento miracoloso che portò tantissimi pellegrini, con l'arrivo anche di molte offerte che permisero non solo la realizzazione della basilica santuario, oggi basilica, all'epoca santuario, della Madre del Buon Consiglio, ma anche proprio del nuovo convento per i frati agostiniani.
0: Dicevamo, Don Massimo, mentre vediamo Papa Leone salutare i presenti all'interno della basilica, tra poco poi si recherà in sacrestia alle ore 18, l'inizio della messa. Ecco, un luogo, questo, al di là di questa visita, della visita, ecco, dello scorso anno, però un luogo a cui Papa Leone è molto legato.
1: È molto legato perché lo citava anche il parroco, padre Ludovico. Fin da giovane, il nostro oggi Papa Leone XIV, ma all'epoca semplicemente Robert Francis Prevost, ha frequentato per tanto tempo il santuario, quando lui era giovane studente a Roma nei primi anni 80, e poi spesso proprio da priore generale dell'ordine. E ricordiamo anche che prima della sua elezione vi aveva celebrato, in occasione appunto della festa della Madre del Buon Consiglio, che si celebra il 25 aprile, lui andò il 25 aprile del 2024, quindi ancora ben lontani dal pensare che sarebbe stato poi eletto a successore di Pietro, andò a celebrare lì. Quindi ci sono delle radici lontane proprio nella storia, nella formazione di Papa Leone, ma poi anche nei confronti di tutti gli agostiniani di America, perché la Madre del Buon Consiglio è proprio molto venerata nel mondo agostiniano anglosassone. A lei è intitolata persino proprio la provincia agostiniana di Chicago, e nel corso del XIX secolo intrapresero la vita religiosa molti novizi agostiniani proprio nativi degli Stati Uniti, per cui c'è un legame tra l'ordine agostiniano, che da sempre è qui a Genazzano, ma anche in modo particolare degli americani agostiniani a questo santuario della Madre del Buon Consiglio.
0: Mentre vediamo ancora le immagini di Papa Leone che saluta i presenti, tra cui lo vediamo Don Massimo anche bambini, ecco, questa celebrazione, questa giornata arriva alla vigilia della festività della Natività, ecco, di sì. Maria, che significato ha questo?
1: Beh, siamo in una festività che, appunto, non essendo una festa di precetto, quindi non c'è nel senso dei più, no, la conoscenza magari di questa festa, perché si lavora, no? Quindi potremmo dire, tra virgolette, i non addetti ai lavori magari neanche lo ricordano, ma è una festa molto importante che invece solennemente tutto il popolo di Dio ricorda in quelle che sono le sue radici. Perché? Perché domani, 8 settembre, saranno trascorsi esattamente 9 mesi dalla grande solennità dell'Immacolata Concezione, proclamata in maniera ufficiale e dogmatica appunto dal Papa, per ricordarci che Maria, fin dal suo momento in cui è stata concepita nel grembo della madre di Sant'Anna, è stata preservata dal peccato originale in virtù dei meriti della morte e resurrezione del figlio. Perché? Perché dovendo diventare lei la madre del figlio di Dio, fosse preservata da quella macchia di peccato che altrimenti sarebbe stata una contraddizione, no? Così ci dice il dogma. Per lei che doveva essere la madre di Dio. E quindi è una festa molto bella, quella della Natività di Maria, che ci riporta proprio all'aurora della nostra redenzione, all'aurora della nostra salvezza. Perché? Perché come ci dice nel Vangelo l'Evangelista Luca, Zaccaria, padre di Giovanni Battista, quando è nato appunto il precursore, nel suo cantico del Benedictus dice di Cristo: verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Quindi Cristo è il nostro sole di giustizia, ma questo sole giunge a noi grazie a quell'aurora di salvezza che è Maria Santissima. E allora la festa della Natività di Maria è una festa, appunto, ricordiamo, pur cadendo in un giorno infrasettimanale, ma nella Chiesa è una festa profondamente importante, che trae origini, anche questo lo possiamo dire per quanti ci stanno seguendo, da un fatto che non è raccontato nei Vangeli, perché nella Chiesa cattolica ricordiamo sempre che c'è il doppio binario. C'è il binario della Sacra Scrittura, ma c'è anche il binario della viva tradizione della fede della Chiesa. E la fede della Chiesa si basa anche su ciò che sempre, da sempre, la Chiesa ha creduto. Questa narrazione della nascita di Maria non si trova nei Vangeli canonici, ma si trova in un Vangelo apocrifo, nel Protovangelo di Giacomo, che ci racconta appunto dei genitori della Madonna, i nonni di Gesù, San Gioacchino e Sant'Anna. Eppure non essendo appunto scritto nella parola di Dio, ma la tradizione l'ha sempre recepito come tale, e quindi questi santi noi li celebriamo sempre ogni 26 di luglio, no? Questi solenne, che poi è stata voluta anche come la festa dei nonni, la giornata mondiale dei nonni. E quindi Maria è la figlia, anche lì, venuta alla luce con un intervento miracoloso di Dio, perché racconta il Protovangelo di Giacomo che Gioacchino e Anna erano sterili, non potevano avere figli. e Gioacchino, che era sacerdote anche lui nel Tempio, proprio perché sentiva il peso di non avere figli, e nell'epoca, lo ricordiamo, della cultura semitica, non avere figli significava non essere benedetti da Dio, si allontanò e andò a vivere nel deserto. E lì un angelo gli apparve per annunciare che questa sua fatica interiore, questo suo senso di dolore, invece era stato ascoltato dal Signore e avrebbe avuto una figlia. Torna a Gerusalemme, lì incontra Sant'Anna alla Porta d'Oro e ci viene narrato dal Protovangelo di Giacomo che avviene questo bacio bellissimo che primo nella storia dell'arte sacra viene rappresentato da Giotto nella Cappella degli Scrovegni nel 1300.
0: Ci fermiamo per qualche minuto, salutiamo intanto le emittenti collegate che ci hanno seguito, coloro che ci hanno seguito sul portale Vatican News, sulla pagina Facebook, sul portale, sul canale YouTube di Vatican News. Continuiamo tra poco in radio, ma alle ore 18 di nuovo collegati anche in video per la Santa Messa.

0: E dunque, di nuovo in diretta qui dallo studio 9 della Radio Vaticana, abbiamo raccontato insieme a Don Massimo Tellan l'arrivo del Papa alla Basilica di Genazzano, alla Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio, e abbiamo assistito anche all'affresco, ecco, è stato svelato l'affresco raffigurante Papa Leone XIV, un affresco che insomma, il Papa è stato raffigurato nella cappella come i suoi predecessori, lo abbiamo raccontato, però ecco, in questo caso lo ribadiamo, i predecessori che nei secoli, Don Massimo, hanno visitato il santuario.
1: Sì, perché la storia del legame tra i papi e il santuario di Genazzano è molto lunga, questa storia, e comincia proprio nel 1630, quando Urbano VIII andò a implorare la cessazione della peste proprio dalla madre del Buon Consiglio, Genazzano, e in quell'occasione il giovane principe Giovanni, figlio di Filippo I Colonna, che erano appunto i signori di Genazzano all'epoca, pronunciò quella celeberrima orazione latina, e rivolgendosi a Papa Barberini disse che la Vergine aveva scelto Genazzano affinché il Lazio non fosse privo della sua Loreto, ricordando quindi, come dicevamo poc'anzi, che anche gli angeli avevano portato la Santa Casa a Loreto, e anche qui a Genazzano gli angeli avevano portato questa Madonna, questa Madre del Buon Consiglio, miracolosamente dall'Albania. Ma poi dopo di questi anche altri papi sono venuti in visita e hanno legato la loro storia a questo santuario. Benedetto XIV fondò la Pia Unione della Madre del Buon Consiglio e vi si iscrisse per primo. Pio IX visitò il santuario il 15 agosto del 1864, implorando assistenza divina per il futuro Concilio Vaticano I, e aprì quindi una nuova strada per collegare proprio Genazzano a Roma. Qui ritorniamo a quel discorso che facevamo prima anche della significanza civile, no? che ha la presenza della Chiesa in una località. Poi Leone XIII, che è appunto il pontefice che ha avuto per la sua grande devozione fin da bambino alla Madre del Buon Consiglio, l'idea di elevare il santuario della Madre del Buon Consiglio alla dignità di Basilica Minore. E anche il suo stemma per questo lo troviamo rappresentato sulla base della Rosa d'Oro, i tre stemmi che dicevamo all'inizio di questa nostra diretta: lo stemma di Leone XIV, lo stemma di Leone XIII, lo stemma appunto della Basilica Santuario di Genazzano. E però anche altri papi sono venuti qui in visita: San Giovanni XXIII il 25 agosto del 59, che invocò la madre appunto del Buon Consiglio per la celebrazione di un altro concilio ecumenico, il Concilio Ecumenico Vaticano II, e in modo particolare in quel momento davvero difficile ancora una volta per l'umanità, nella storia dei blocchi, lo ricordiamo bene, tra Stati Uniti e Russia, a pregare per la pace. Giovanni Paolo II vi giunse anche lui pellegrino il 22 aprile del 93, e prima di partire per il suo viaggio apostolico in Albania. E Benedetto XVI ebbe un grande affetto proprio per la madre del Buon Consiglio, perché questa immagine era tanto anche diffusa come devozione in Baviera e nei paesi di lingua tedesca, quindi nella patria di origine di Benedetto XVI. Ma qui sono transitati anche grandi santi: Alfonso Maria de Liguori, Paolo della Croce, Benedetto Giuseppe Labre, Giovanni Bosco, Luigi Orione, Madre Teresa di Calcutta e anche il venerabile cardinale Vantuan. Quindi davvero è un posto di grande spiritualità per i pontefici, per i santi, ma anche per gli umili pellegrini che cercano nella Madre del Buon Consiglio non soltanto l'intercessione, l'ausilio, ma anche la forza dello Spirito Santo, che ci dona appunto di poter comprendere la nostra vita alla luce appunto della parola di Dio. Il Buon Consiglio, che è uno dei doni dello Spirito Santo, così come il profeta Isaia lo enumera appunto tra i doni dello Spirito.
0: E da oggi, come abbiamo visto, anche l'affresco che ritrae Papa Leone XIV, un affresco che lo ritrae di profilo, con lo sguardo rivolto verso l'icona della Madonna su un inginocchiatoio, sul quale compare anche in questo caso lo stemma di Papa Leone XIII, devotissimo della Madre del Buon Consiglio fin dall'infanzia, come ci raccontava anche Don Massimo, e che appunto nel 1903 elevò il santuario alla dignità di Basilica Romana Minore. Abbiamo visto anche dalle immagini il saluto a Suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e a Barbara Iatta, direttore dei Musei Vaticani, proprio perché l'affresco che ritrae Leone XIV è stato realizzato dall'incisore e pittore Marco Innocenzi, già restauratore del laboratorio di restauro dipinti e materiali lignei dei Musei Vaticani, per cui anche in questo caso un collegamento diretto con il Vaticano.
1: Sì, con quella che appunto è lo scrigno del tesoro anche dell'arte, della storia, della Chiesa stessa, no? I Musei Vaticani sono sempre visitati ogni giorno, non solo ogni anno, da tantissimi visitatori che in quella ricerca della bellezza però possono incontrare anche la bellezza che è Dio stesso, perché nella via Pulcritudinis, lo sappiamo bene, c'è anche una via di evangelizzazione attraverso la quale il Signore si fa conoscere, proprio come Agostino cita nelle sue confessioni. Lui, Agostino, Sant'Agostino, dice che era attratto dalle cose belle che lo circondavano, sulle quali però ancora lontano da Dio egli si avventava, non sapendo che quelle cose belle senza Dio neppure avrebbero ragion d'essere, fino al momento in cui quella voce che era dentro di lui ha alzato il tono e ha vinto e ha prevalso e ha fatto di Agostino non più un pagano lontano dalla fede, ma rispondendo anche alle lacrime di quella santa donna che era sua madre, Santa Monica, ne ha fatto questa colonna della spiritualità e della dottrina della Chiesa Cattolica.
0: Anticipando un po' anche quello che vedremo tra poco, tra la celebrazione, ecco, della Santa Messa, anche alcuni dettagli possiamo già svelarli, Don
1: Massimo. Prima dei dettagli, però, vogliamo dire una cosa su questo che mi colpisce, questo crocefisso che sovrasta l'altare. Lo vediamo, non sembra un'immagine molto consueta, di Gesù crocefisso. Ecco, forse non molti sanno che questa immagine qui è quella realizzata attraverso le indicazioni che ci vengono dalla Santa Sindone. Ce n'è una copia esattamente come questa, se si va nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, lì dove c'è una copia fotostatica a grandezza naturale dell'immagine sindonica, c'è una copia esattamente di questo crocefisso che rappresenta l'immagine di Gesù in croce, così come possiamo desumerla dai tratti dell'uomo sindonico.
0: E dicevamo anche, per l'appunto, anticipando un po' quello che vedremo, ci sono alcuni dettagli che possiamo già svelare.
1: Sì, possiamo dirlo, riguardo ai paramenti, esatto, che Papa Leone XIV indosserà, che sono un dono dei fedeli di Genazzano, il camice, la casula e la mitria, che sono donati appunto dalla comunità tutta dei fedeli di questa cittadina alle porte di Roma. E nei ricami della decorazione viene simboleggiata, lo vedremo, l'acqua, a richiamo, come dicevamo prima, di quell'episodio evangelico delle nozze di Cana, perché lì, proprio nella trasformazione dell'acqua in vino, c'è la chiave di quello che è il ruolo un po' della madre del buon consiglio. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà, qualunque cosa vi dirà fatela. E lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, per quelli che ci stanno seguendo, l'episodio evangelico, ci troviamo nel Vangelo di Giovanni, gli sposi che hanno invitato alle nozze Maria insieme con Gesù e i discepoli di Gesù si trovano senza più vino. E qui Maria si accorge per prima di questa necessità e dice al figlio: non hanno più vino. E lì c'è una risposta di Gesù che chiaramente va compresa alla luce del significato teologico, perché Gesù risponde alla madre: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Ecco, sembra un po' irrispettoso Gesù che chiama la madre donna. In realtà Giovanni l'evangelista ci vuole consegnare che cosa? Che in quell'espressione Maria viene identificata non semplicemente come la madre di Gesù, ma come la donna nuova, la nuova Eva, colei che è figura anche di colei che è la sposa di Cristo, la Chiesa stessa. E l'ora in cui l'acqua viene trasformata nel vino nuovo dell'alleanza sarà l'ora della gloria, come ce lo dice, come ce la descrive l'evangelista Giovanni, quell'ora che è quella della croce, in cui il Signore consumerà le sue nozze con la Chiesa sul talamo, che è il talamo nuziale, che è il talamo della croce. Sull'altare della croce, trono, talamo e altare di Cristo Signore. E quindi anche qui è bello questo richiamo a questa immagine che ci rappresenta proprio Gesù così come doveva essere visto da coloro che hanno assistito proprio più di 2000 anni fa alla sua crocifissione. E Maria interviene e dice ai servi, forzando un po' la mano del figlio, e gli dice: qualunque cosa vi dica, fatela, fate quello che vi dirà. E questo lo dice non solo ai servi, ma lo dice anche a noi, perché nell'ascolto di quello che il Signore ci dice poi avviene il miracolo. I servi attingono l'acqua, vanno a portarla al maestro di tavola, e nel tragitto miracolosamente l'acqua si tramuta in vino. È come nella nostra vita: se ci fidiamo autenticamente di Dio, facendo quello che noi possiamo fare, la nostra parte, attingere l'acqua, poi il miracolo, che però è solo opera di Dio, Lui lo compie. Ma se noi non ci fidiamo di Lui, ascoltando il consiglio dello Spirito Santo, ascoltando il consiglio di colei che è stata adombrata dallo Spirito Santo, Maria Santissima, il miracolo non avviene.
0: Tra poco, alle ore 18, la Santa Messa dalla Basilica della Madre del Buon Consiglio di Genazzano. Ancora un po' di musica, poi torniamo qui in diretta.

0: 17:49, tra poco la Santa Messa dalla Basilica della Madre del Buon Consiglio di Genazzano.
1: Sì, vediamo adesso la regia ci inquadra proprio quello che dicevamo poc'anzi, la targa, o meglio la scritta sotto la rappresentazione di un altro predecessore, appunto di Leone XIV, di Pio IX, che qui venne proprio ad affidare alla Madre del Buon Consiglio l'apertura del Concilio Vaticano I, quel concilio che iniziò ma poi finì un po' repentinamente appunto con la presa di Roma, e quindi concilio però che portò a termine quantomeno la proclamazione della infallibilità del Papa in materia di fede e di morale.
0: Don Massimo, lo dicevi anche prima, ma che cosa significa, ecco, in questa occasione speciale qui a Genazzano, affidarsi a Maria come madre del Buon Consiglio?
1: Ma certamente, allora, prima c'è un dato che è quello della tradizione del popolo cristiano, sempre in Maria ha cercato quell'intercessione, appunto, no? Che le viene riconosciuta proprio in quello che è il testamento spirituale di Gesù, morente sulla croce, quando Giovanni ha detto al discepolo amato, ecco tua madre, e alla madre, ecco tuo figlio. Evidentemente non c'era solo la preoccupazione di Gesù morente, dice adesso a chi lascio mia madre, ma c'era effettivamente il testamento spirituale di voler consegnare all'umanità Maria come madre, l'umanità rappresentata appunto nell'apostolo Giovanni, quella apostolo amato dal Signore. Ma dentro questo poi Maria, madre del Buon Consiglio, è proprio rivolgerci a lei per cercare il consiglio nella nostra vita.
0: Mentre ci arrivano le immagini, tra poco quindi l'inizio della Santa Messa, io cedo il microfono a Don Massimo Tellan per la cronaca.
1: Grazie a te Gianmarco.
0: Di questo evento e saluto insomma i nostri ascoltatori invitandoli a stare collegati con noi.

Laudetur Jesus Christus, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa trasmissione in diretta dalla Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano per la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV alla vigilia della festa della Natività della Beata Sempre Vergine Maria. Con voi ad accompagnarvi in questa diretta è il vostro Don Massimo Tellan, che a nome di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, vi porge il più cordiale saluto. Saluto che si estende anche a tutte le emittenti italiane a noi collegate e a quanti ci seguono attraverso la diretta Facebook e il canale YouTube. Ricordiamo che nella prima uscita dal Vaticano di Papa Leone XIV dopo la sua elezione il 10 maggio, eletto l'8 maggio, ma appunto due giorni dopo il 10 maggio del 2025, il Papa si recò appunto a Genazzano per visitare questo santuario elevato alla dignità di Basilica Minore da appunto il suo predecessore Leone XIII nel 1903. Qui scrisse all'epoca, nel libro della visita, Papa Leone XIV, ancora nei primi giorni del pontificato, ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano, al santuario della Madre del Buon Consiglio, che durante tutta la mia vita mi ha accompagnato con la sua presenza materna, con la sua saggezza e l'esempio del suo amore per il figlio, che è sempre il centro della mia fede, via, verità e vita. Grazie madre per il tuo aiuto, accompagnami in questa nuova missione. E ora il Papa è tornato proprio alla vigilia di questa festa della Natività di Maria a compiere questa visita così solenne, lo abbiamo visto con quanti ci hanno seguito nella parte che ha preceduto l'inizio della Santa Messa, nella quale il Papa ha donato al santuario, alla Madre del Buon Consiglio, ha donato la rosa d'oro, un dono che i pontefici appunto fanno ai santuari mariani, rosa d'oro sul cui basamento sono rappresentati tre stemmi: lo stemma di Leone XIV, lo stemma della Basilica Santuario appunto di Genazzano e lo stemma di Leone XIII. E il Papa ora sta incensando l'altare. I paramenti rappresentano e sono un dono della comunità dei fedeli di Genazzano e rappresentano, attraverso questo ricamo che richiama l'acqua, il miracolo proprio delle nozze di Cana, lì dove la Madonna dice ai servi: fate quello che vi dirà. È questo il consiglio che la Madre di Dio dà a tutti noi che siamo suoi figli, discepoli di Gesù.

0: Pace sia con voi. Fratelli e sorelle, nella nascita della Beata Vergine Maria, Dio ha preparato per il suo Figlio un trono santo sulla terra e ci ha dischiuso la via dell'eterna salvezza. Per celebrare i dedimenti santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
1: E insieme facciamo l'esame di coscienza, affidandoci alla misericordia
0: confesso
1: di Dio.
0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. Ti supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Ed ora il canto del Kyrie dalla Messa de Angelis.

intonato il canto del Gloria. Ringraziamo il Signore per tutti i suoi doni in questa vigilia, appunto, della Natività di Maria Santissima, per il dono di Maria, Madre di Cristo, Madre di Dio, Madre del Buon Consiglio.

Dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace.

Ed ora rispondiamo insieme alla parola di Dio con il Salmo responsoriale, tratto dal Salmo 12, con il versetto che ci invita a fare nostri i sentimenti di Maria. Gioisco pienamente nel Signore.

0: Ed ora la seconda lettura tratta dal capitolo 8 delle lettere ai Romani.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati.

ed insieme acclamiamo il Signore che ci parla nel suo Vangelo, proprio con il canto del Vangelo. Mentre il versetto alleluiatico che tra poco ascolteremo ci ricorda appunto che Maria è l'aurora della salvezza che ci ha donato proprio Cristo, sole di giustizia.

avvicina al Santo Padre perché possa dare la benedizione con cui poi egli proclamerà il Vangelo. Il Signore sia nel tuo cuore perché tu possa annunziare degnamente il suo Vangelo.

0: diacono incensa il Vangelo, appunto, di Matteo, e come sentiremo ci parlerà della genealogia di Gesù.
1: Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rachab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi».

si intona di nuovo il canto dell'Alleluia. Il diacono porge al Santo Padre il libro dei Vangeli e con esso il Papa benedice l'assemblea liturgica.

0: Cari fratelli e sorelle, come ricorderete, già nei primi giorni del pontificato ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano, al santuario della Madonna di Buon Consiglio, che durante tutta la mia vita mi ha accompagnato con la sua presenza materna, con la sua saggezza e l'esempio del suo amore per il Figlio che è sempre il centro della mia fede. Con gioia sono di nuovo qui a celebrare con voi la vigilia della Natività della Vergine Santissima e ad affidare a Maria Bambina ciò che in questa povera e magnifica umanità nasce ancora, fragile come un germoglio, ma segno della fedeltà di Dio. Sì, Maria è l'aurora di un giorno diverso, del nostro mondo liberato finalmente dal male. E siamo qui, presso di lei, attorno all'altare da cui la salvezza viene a noi e ci trasforma, figli nel Figlio. Chiediamole il suo buon consiglio per accogliere la parola divina, custodirla in noi e darla alla luce attraverso decisioni coraggiose e sagge, decisioni di autentica conversione. Carissimi, in questo luogo di antica presenza agostiniana ritornerò sulle pagine bibliche appena proclamate con l'aiuto di San Tommaso da Villanova, un frate e vescovo agostiniano che, dedicando la propria vita al servizio dei poveri, penetrò a fondo la verità della fede. Egli seppe vedere il paradosso della piccolezza e, per così dire, della marginalità di Maria, resa centrale nell'economia della salvezza. Chiediamoci, che cosa doveva essere al tempo di Gioacchino e Anna la nascita di una bambina? San Tommaso scava in profondità. Ho riflettuto molte volte, scrive, e mi sono chiesto perché gli evangelisti che hanno parlato così ampiamente di San Giovanni Battista e degli Apostoli ci raccontino in modo così succinto la storia della Vergine Maria, che supera tutti per la sua vicenda e la sua statura personale. Perché, mi chiedo, non ci è stato descritto il modo del suo concepimento, della sua nascita, della sua educazione, delle sue abitudini, delle virtù che la adornavano, quale rapporto umano intratteneva con suo figlio, come si relazionava con lui, come visse con gli apostoli dopo la sua ascensione. Tutte queste cose erano importanti e i fedeli le avrebbero lette con singolare devozione e sarebbero piaciute alla gente del popolo. O evangelisti, mi rivolgo a voi. Perché ci avete privato di una gioia così grande con il vostro silenzio? Perché avete tralasciato dettagli così gioiosi, così attesi, così piacevoli? Troviamo in queste parole un suggerimento importante per la nostra fede. Interrogare la Scrittura e i suoi autori, discutere col testo e dialogare con i testimoni della rivelazione, come con degli amici. Siamo infatti concittadini dei santi e familiari di Dio, e da Maria stessa impariamo l'intelligenza che conversa con Dio, che pone domande e interpreta gli avvenimenti custodendoli e collegandoli nel cuore. Il Vangelo, secondo Matteo, tuttavia, sembra dare ragione col suo silenzio a San Tommaso da Villanova. Lo abbiamo ascoltato. Di Maria riporta la presenza, ma non una parola. Eppure il semplice esserci di Maria e del Figlio in lei muove la storia intera. quella di Giuseppe e di tutta la sua casa. La presenza di Maria causa come un salto nella genealogia, come una novità inattesa, capace di modificare non soltanto le aspettative, ma anche i comportamenti prevedibili di un uomo. Ciò che Giuseppe ascolta, ciò che decide e ciò che fa, in effetti, è risposta a Dio e alla presenza di Maria, alla sua assoluta differenza che supera ogni possibile discorso e racconto. In Maria la salvezza trova casa, Dio con noi. Scrive ancora il nostro San Tommaso: ebbene, riguardo a queste mie riflessioni a cui mi riferivo sul perché non sia stato scritto un libro sulle gesta della Vergine, come invece è stato fatto per le gesta di Paolo, mi viene in mente solo che fu così perché così piacque allo Spirito Santo e che per impulso di evangelisti su di lei hanno taciuto, per la semplice ragione che la gloria della Vergine, come leggiamo nel Salmo, era tutta in lei e poteva essere immaginata più che descritta, e che come sintesi della sua storia basta ciò che è espresso nel titolo, che da lei nacque Gesù. Cos'altro vuoi sapere? Cos'altro cerchi nella Vergine? Ti basti sapere che è la madre di Dio. Cari fratelli e sorelle, proviamo come una vertigine davanti a questo mistero. È impossibile abituarsi. Celebriamo la nascita di una bambina chiamata a diventare la madre del suo creatore, la madre di Dio che salva. Eppure nasce semplicemente una bambina, come le figlie e le nipoti che teniamo in braccio. Abbiamo oggi per lei titoli nobili e altissimi di signora e regina, ma la via di Dio è stata e rimane più semplice e silenziosa, eppure non meno potente e trasformativa. È la via di Gesù stesso, il primogenito tra molti fratelli. Ebbene, come Maria, anche noi siamo predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio. Per grazia, certo, ma desiderando e preferendo ad altre vie la sua strada, le sue scelte, il suo cammino. In Gesù Cristo Dio ha scelto le più umili condizioni storiche e la più umile delle creature per manifestare l'originalità del suo regno, in cui la prepotenza non ha posto e l'onnipotenza è creazione, servizio e cura della vita. Aggiunge poi San Tommaso da Villanova: lascia correre la fantasia, allarghi i confini della comprensione e dipingi nel profondo della tua anima una giovane purissima, prudentissima, bellissima, devotissima, umilissima, mitissima, piena di ogni grazia, ricchissima di santità, adornata di tutte le virtù, abbellita da tutti i carismi, assolutamente gradita a Dio. Amplificala quanto puoi, immagina quanto sei capace. San Tommaso ci invita a questo meraviglioso esercizio di immaginazione e osserva: lo Spirito Santo non l'ha descritta per iscritto, ma ha aspettato che tu la dipingessi interiormente. Cari fratelli e sorelle, è proprio così. Nella preghiera contemplativa prende forma ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già. Ciò che ancora è invisibile, ma in sé ha un nuovo tipo di forza. Non si tratta di fantasia, ma di profezia. Ne abbiamo bisogno in tempi di distruzione e di incertezza, per vedere l'opera di Dio e servirla. Il profeta Michea, nella minuscola Betlemme, ha intuito il sorgere di un re di pace grazie a quale abitare la terra finalmente sicuri. E oggi, nell'orazione colletta, volgendoci alla piccola Maria, abbiamo chiesto che la festa della sua nascita accresca in noi la pace. Sì, carissimi, vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
1: E si conclude così l'omelia del Santo Padre. Lasciamo che trovi spazio in noi e divenga anche per noi quella preghiera contemplativa che prende forma, come ha detto il Papa. Ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già. Ciò che ancora è invisibile, ma in sé ha un nuovo tipo di forza. Non si tratta di fantasia, ma di profezia. Ne abbiamo bisogno, in tempi di distruzione e di incertezza, per vedere l'opera di Dio e servirla. La Madre del Buon Consiglio ci renda questi contemplativi di cui il mondo ha bisogno. E ora ci alziamo in piedi, insieme con tutta l'Assemblea, per la professione della nostra fede.
0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili.
1: Fedeli
0: sorelle, la storia di tante generazioni di uomini e donne, pur ferita dal peccato, per l'obbedienza della Vergine Maria ha generato Cristo nostra salvezza. Con il cuore colmo di gioia, innalziamo a Dio la nostra preghiera.

per Papa Leone, imitando San Giuseppe, posto a capo della famiglia di Dio, custodisca con paternità il gregge di Cristo.

per i popoli e i loro governanti, contemplando nell'avvicendarsi delle generazioni un segno di prosperità e fecondità, si adoperino a garantire per tutti un futuro di pace.

per i pellegrini che giungono in questo santuario, trovando buon consiglio nella Beata Vergine Maria, convertano il cuore a Cristo, unico Salvatore del mondo.

per noi qui radunati in assemblea liturgica, comunicando al pane vivo disceso dal cielo, custodiamo l'unità che il sacramento ci dona.

0: Oddio che da una radice infeconda fai germogliare per noi un virgulto pieno di vita. Dona al tuo popolo di trovare vanto nella Beata Vergine Maria e fa che convertiti al tuo amore impariamo da lei a custodire la parola del nostro cuore per Cristo nostro Signore.
1: E con la preghiera conclusiva del Santo Padre a termine non solo la preghiera dei fedeli, ma anche la liturgia della parola. E con il canto di offertorio, salga da questo altare, veniamo introdotti nella liturgia eucaristica, mentre alcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte per il sacrificio eucaristico. E la nostra vita, nel pane e nel vino che viene portata sull'altare, perché per l'azione dello Spirito Santo divengano

E ora vediamo appunto dei giovani, dei bambini, un bambino e due giovani che si apprestano a porgere al Santo Padre le offerte per il sacrificio eucaristico, una giovane famiglia che porta l'acqua e il

della celebrazione dell'Eucaristia. E ora una religiosa e un'altra religiosa che saluta in questo momento il Santo.

Papa Leone ha raggiunto ora l'altare per offrire al Signore il pane e il vino, frutti della terra, della vite e del nostro lavoro.

e infuso l'incenso nel turibolo, ora il Santo Padre incensa le offerte, l'altare e la croce, il crocefisso. Gesù, morto e risorto, che continua a donarsi per noi sulla mensa eucaristica.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci soccorra, o Signore, l'umanità del Tuo Figlio unigenito, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberandoci dalle nostre colpe Ti rende gradita la nostra offerta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti glorifichiamo nella Natività della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il Tuo unico Figlio e sempre intatta nella Sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua grandezza, le dominazioni Ti adorano, le potenze Li venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
1: E dopo la preghiera del prefazio, che ripercorre il mistero della maternità della Beata Vergine Maria, il canto del Sanctus dalla Messa De Angelis, a cui seguirà la preghiera eucaristica terza.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mauro, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: e con l'amen dell'assemblea liturgica che suggella la dossologia del Per Cristo, con Cristo e in Cristo, si conclude la preghiera eucaristica e con la preghiera dei figli, il Padre Nostro, veniamo introdotti nei riti di comunione.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
0: E il diacono ci invita a scambiarci il dono della pace, quella pace che è stata anche oggetto della omelia di Papa Leone XIV in questa celebrazione eucaristica, una pace che vogliamo immaginare allargando i confini della comprensione e dipingercela nell'anima. E ora, insieme con la Schola Cantorum, ci prepariamo alla comunione eucaristica con il canto dell'Agnus Dei. È Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo con il suo sacrificio, che ci dona la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

E ora, mentre il Papa e i concelebranti si apprestano a comunicarsi, vediamo anche i sacerdoti che hanno iniziato la distribuzione della Santa Comunione nell'Assemblea. La Schola Cantorum ci invita ad accompagnare questo momento di profonda comunione con il Signore nel dono dell'Eucaristia con il canto della Dorotea Devote. In questa versione dicono, ricordando però che le parole sono tratte dalla Dorotea Devote, composto da San Tommaso d'Aquino all'indomani del miracolo eucaristico di Bolsena, quando il Papa Urbano IV commissionò proprio i testi liturgici a San Tommaso nella istituzione della solennità del Corpus Domini.

Ed ora il canto O salutaris ostia, nella versione di Perosi, che riprende sempre le parole di San Tommaso d'Aquino nell'inno che aveva composto per l'ufficio liturgico e più precisamente per le lodi mattutine della festa del Corpus Domini.

0: regia ci mostra l'immagine del grande crocefisso che sovrasta il tabernacolo, crocefisso che rappresenta Gesù così come può essere desunto dall'immagine sindonica, con il segno dei flagelli e il costato Prendiamo. Aperto.
1: Esulti, o Signore, la tua Chiesa che hai nutrito di questi santi misteri, nella gioiosa celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero. Per Cristo nostro Signore.
0: Ed ora ci apprestiamo a ricevere la benedizione del Santo Padre.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo Signore.
4: Inchinatevi per la benedizione.
1: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
1: Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
1: A tutti voi che celebrate con fede la festa della Natività della Beata Vergine Maria, concedi il Signore la salute del corpo e la gioia dello Spirito.
3: Amen.

E con l'invio del diacono si conclude la celebrazione eucaristica, mentre ora Papa Leone si reca nella cappella appunto della Madonna, la Madre del Buon Consiglio, per un momento di preghiera, di raccoglimento, mentre la Schola Cantorum intona questo inno, che è proprio l'inno composto per la Madonna del Buon Consiglio.

prosegue il canto, questo inno alla madre del buon consiglio, qui dal santuario, basilica santuario della madre del buon consiglio a Genazzano. Anche la celebrazione eucaristica volge al termine. Papa Leone XIV ha raggiunto l'altare, lo ha baciato e ora si appresta a raggiungere la sacrestia insieme con tutti i concelebranti. E anche noi ci apprestiamo a lasciare questa diretta dalla Basilica Santuario, ma ricordiamo di non lasciarci perché continueremo ancora la nostra radiocronaca dai microfoni di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, proprio per il tragitto che Papa Leone farà all'esterno della Basilica. E non mi resta che salutare tutti voi che ci avete seguito attraverso il consueto canale YouTube, la diretta Facebook, un ringraziamento a Luca Rossi dalla regia che mi ha accompagnato, dal vostro Don Massimo Tellan, buon proseguimento di serata, a tra poco, e ricordiamo, facciamo nostro l'invito

0: E alle 19.10 torniamo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa presso la Basilica della Madre del Buon Consiglio a Genazzano. Qui come ancora Don Massimo Tellan, di nuovo buon pomeriggio Don Massimo.
1: Buon pomeriggio Gianmarco e a tutti i nostri radioascoltatori in questa lunga diretta di questo pomeriggio così denso di eventi, tutti legati evidentemente a questa visita del Santo Padre alla Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio nella vigilia appunto della Natività di Maria Santissima, nella quale il Papa anche ha veramente ci ha aperto il cuore, no? In questa sua omelia tratta anche dagli scritti, ha citato più volte questo agostiniano spagnolo che abbiamo imparato a conoscere proprio durante la sua visita in Spagna ultimamente, Tommaso da Villanova, che ci ha aiutato appunto a interiorizzare e anche a usare la fantasia nel vedere Maria con tutte quelle qualità, quelle virtù, quella bellezza che davvero Maria non solo possiede, ma ci indica anche a noi come modello e specchio di salvezza.
0: Tra poco torneremo sull'omelia di Papa Leone XIV, prima andiamo a Genazzano, dove per noi c'è l'inviato collega Eugenio Bonanata. Eugenio.
2: Buonasera, un saluto a tutti voi Gianmarco. Qui diciamo che c'è entusiasmo, diciamo c'è un fermento, perché siamo lungo il tragitto che il Papa compirà all'uscita della Basilica, quindi a bordo della golf car, quindi sono tantissime persone che si stanno assepando lungo le transenne. Siamo nel tratto finale, diciamo così, del centro storico. Dobbiamo pensare a questo paese che si estende sul crinale, no? di un'altura, e dunque il Papa arriva dal centro storico, percorre questo, saranno un 600-700 metri, esce proprio dalle mura della città antica e farà, diciamo, questo giro conclusivo nella piazza della Repubblica, dove appunto è stato allestito un maxi schermo e da dove, piccola curiosità, c'era Don Massimo, si sentiva la cronaca di Don Massimo perché il segnale era quello di Vatican Media, insomma, quindi tutta la piazza ha ascoltato la cronaca, la radiocronaca della messa che abbiamo realizzato in studio. Dunque il Papa compirà questo giro, da capire se si soffermerà, se dirà qualche parola, però di certo quello che vi posso dire è che l'entusiasmo è veramente a livelli altissimi ed è una bella cosa, perché è come se tutta questa gente volesse dire grazie a Papa Leone per questa sua scelta di appunto fare un giro, no? In mezzo al popolo, in mezzo alle tante persone che hanno assistito appunto alla celebrazione, anche se a distanza, perché sappiamo insomma lo spazio era quello che era all'interno della Basilica. Però è curioso vedere questo percorso, noi l'abbiamo fatto diciamo prima, si passa proprio davanti alle abitazioni nel paesino, quindi sono dei tratti che sono molto stretti. Poi questa la scelta della golf car credo che sia particolarmente adeguata, perché intanto il Papa tu lo vedi ad altezza diciamo naturale, no? Non è la Papa mobile che siamo abituati a vedere il mercoledì, no? In Piazza San Pietro, in altri contesti durante le visite, no? È più bassa, quindi comunque hai quasi un rapporto a tu per tu, e poi è tutto molto stretto, molto piccolo, quindi ecco le persone insomma avranno sicuramente la possibilità proprio di scambiare qualche parola, sguardi, insomma toccare anche quasi il Papa in questo tragitto. Dunque noi
1: e sicuramente ci saranno anche tanti bambini che come al solito attendono di essere benedetti dal Papa, no? Ormai siamo abituati
2: a questo. Sì, la scena è anche questa, bambini piccoli, ce ne stanno altri un po' più grandicelli che giocano e si uniscono così, no? Al clima della, diciamo, gioioso di questa giornata storica per Genazzano, e quindi la vivono in questa maniera. Sicuramente l'elemento dei fanciulli non manca.
1: Dicevamo Eugenio prima nel collegamento precedente alla diretta della messa come questo legame tra la cittadina di Genazzano e Roma è stato un legame anche che si è succeduto nel tempo, no? I vari pontefici, e questa quindi è anche una festa non solo di fedeli ma anche proprio una festa tra virgolette possiamo dire civile per una città che si trova a essere sotto i riflettori grazie proprio alla visita oggi di Papa Leone XIV, ma nel passato anche degli altri pontefici che l'hanno visitata.
2: Sì, Don Massimo, si sente questa dimensione, insomma, le persone con molta semplicità però si sentono destinatari di questa, diciamo, di questo privilegio, perché abbiamo visto molte persone commosse, molte persone che hanno detto noi preghiamo per il Papa, è una missione molto gravosa, dobbiamo stargli vicino, diciamo questo è il mood, questo diciamo così è il senso che ha accompagnato la visita del Papa. Ecco, non tutti, lo sottolineiamo, sono stati vicini al Papa durante la celebrazione, però sono veramente tanti quelli che si sono raccolti, radunati, ecco, in questi minuti, perché hanno visto dai maxi schermi che la messa è finita, dunque sanno bene che il Papa si muoverà e dunque avranno la possibilità di manifestare, no, questa vicinanza e di sentirsi così protagonisti di questo gesto di affetto nei confronti del Papa, che è una cosa che si nota subito, ecco, con grande semplicità, devo dire, con grande semplicità ma con grande essenzialità.
0: Eugenio, torneremo da te al momento dell'arrivo del Papa, quindi chiedici la linea, ecco, quando vuoi, ma intanto grazie, ci risentiremo.
2: Grazie a voi,
0: poco.
2: Ci sentiamo dopo.
0: Grazie Eugenio Bonanata, grazie a Bruno Orti, collega del reparto tecnico che è lì a Genazzano con lui. Noi qui in Vaticano, Don Massimo, ringraziamo anche Don Luca Rossi, che Don Luca Rossi, Luca Rossi.
1: Luca Rossi, lo abbiamo elevato. Luca, non si sa mai, chissà, se la volontà di Dio ti chiamasse, potrebbe anche essere uno scoop.
0: Ma perché,
1: ecco,
0: in regia accanto a Luca Rossi c'è anche Don Maurizio Giannella che ci sta aiutando anche in questo
1: pomeriggio.
0: Abbiamo
1: fatto una crasi tra tutte e due.
0: Don Massimo, ritorniamo all'omelia di Papa Leone di quest'oggi, un'omelia che è iniziata andando proprio a ricordare quel 10 maggio 2025, due giorni dopo la sua elezione, ecco, andando a riprendere anche quelle parole che il Papa ha scritto nella dedica del libro delle firme del santuario.
1: Sì, è stato chiaramente il Papa, proprio l'incipit della sua omelia è stato proprio quello di ricordare quella prima visita due giorni dopo essere stato eletto, in questo veramente fil rouge che accompagna anche la vita di questo pontefice. È stato eletto l'8 maggio, no? Lo ricordiamo, la Madonna di Pompei, e poi il Papa subito si è recato qui alla Madonna del Buon Consiglio. Davvero il Papa anche ha sottolineato come in Maria lui vede un modello di amore a Cristo, che lo ha ripetuto anche oggi, è il centro della mia fede. E quella dimensione cristologica che da subito il Papa ci ha ricordato, affacciandosi quell'8 maggio del 2025 dalla loggia di San Pietro una volta eletto e ricordandoci, sì, in questo augurio di pace, la pace sia con voi, ma sottolineando subito che è la pace di Cristo risorto, quindi non una pace semplicemente come assenza di conflitti, di turbamenti, quella pace che tutti gli uomini evidentemente desiderano, anche se qualcuno purtroppo ha smarrito la via della pace, ma quella pace che per noi cristiani ha il gusto e la forza dello Spirito Santo, così come ha sottolineato alla fine della celebrazione dell'omelia, no? Il Papa ci ha ricordato che bisogna immaginare questa pace, dipingercela nell'anima, ricordando che la pace è dono di Cristo, azione dello Spirito Santo. Noi dobbiamo crederlo e lasciare crescere questa pace che Cristo ha realizzato con la sua morte e resurrezione in noi, affidando poi alla Madonna del Buon Consiglio la grazia di vederla germogliare in questo mondo.
0: E chiaramente la messa, come hai ricordato Don Massimo, nella vigilia della Natività della Beata Vergine Maria, il Papa nella sua omelia ha sottolineato anche questo: con gioia sono di nuovo qui a celebrare con voi la vigilia della Natività della Vergine Santissima e ad affidare, ha detto il Papa, a Maria bambina ciò che in questa povera e magnifica umanità nasce ancora, fragile come un germoglio ma segno della fedeltà di Dio. Sì, Maria è l'aurora di un giorno diverso del nostro mondo, liberato finalmente dal male.
1: Sì, era quello che un po' accennavamo, no? In questo c'è tutta la mariologia anche del Papa, lo dicevamo prima del collegamento per la messa. Zaccaria, il padre di Giovanni il Battista, nel suo cantico appunto di lode, una volta nato il precursore, appunto nel Benedictus, dice e chiama Cristo come appunto il Messia come il sole di giustizia che ci viene a visitare dall'alto, e Maria, così come ogni sole è preceduto dall'aurora, e Maria è l'aurora della salvezza. Cristo è il sole di giustizia e lui la salvezza, ma questa salvezza ci giunge a noi attraverso anche il sì di Maria. È bellissimo quell'inno di San Bernardo che cita appunto proprio questo: affrettati Maria a dire il tuo sì al tuo creatore, no? Affrettati, perché tutta la creazione attende la tua adesione alla volontà di Dio, perché con il tuo sì davvero la salvezza germoglierà nel mondo. Ecco, celebrare la natività di Maria significa proprio celebrare l'aurora di questo dono, l'aurora che si compirà certamente con la nascita, così come dice la preghiera di colletta della messa che il Papa ha celebrato, con la nascita di Cristo. Ma certamente questa nascita di Cristo è stata possibile perché Maria è venuta alla luce, è nata, no? Ed è stato bello vedere come il Papa ha sottolineato anche una cosa che forse appunto a tutti noi tante volte viene in mente, che lo dicevamo anche questo prima della diretta della messa: ma perché gli evangelisti non ci hanno detto tanti dettagli, tanti particolari, no, sulla nascita di Maria, e le cose che ci arrivano a noi sono soltanto pervenute a noi dalla viva tradizione della Chiesa oppure da quel famoso e gli evangelisti non ce l'hanno detto? Ecco, il Papa in questa sua citazione lunghissima di San Tommaso da Villanova ci ha ricordato proprio questo, che la grandezza di Maria sta proprio forse nel non avere tante parole su di lei, ma la possibilità di vedere che la gloria di Maria è tutta in lei, quindi non nelle cose che possiamo sapere di lei, ma nelle cose che lei stessa, con la semplicità e proprio anche con, potremmo dire, col realizzato la gloria di Dio che è in Maria stessa.
0: La semplicità, Don Massimo. Allora io leggo un po' un passaggio importante dell'omelia del Papa, quando dice: celebriamo la nascita di una bambina chiamata a diventare la madre del suo creatore, la madre di Dio che salva. Eppure nasce semplicemente una bambina, come le figlie e le nipoti che teniamo in braccio. Abbiamo oggi per lei titoli nobili, altissimi, di signore e regina, ma la vita di Dio è stata e rimane più semplice e silenziosa, eppure non meno potente e trasformativa. È la via di Gesù stesso, il primogenito tra molti fratelli. Queste le parole del Papa, ecco, che riprendono un po' questo concetto di semplicità.
1: Certo, la via della grandezza, che ci ricorda Gesù che chi vuole essere grande deve farsi piccolo, chi vuole essere il primo, lo diceva ai discepoli, agli apostoli, quindi lo dice ai discepoli di tutti i tempi, quindi anche noi, deve imparare a farsi piccolo e a farsi servo di tutti. Quel servizio della nostra vita alla vita degli altri che Maria ha incarnato definendo se stessa proprio come la serva del Signore. Per cui noi guardiamo anche a lei come un modello di semplicità, di umiltà, e che possiamo e dobbiamo incarnare. Ma la festa di oggi, e questo lo possiamo anche ricordare per i nostri radioascoltatori, di oggi, di domani, la Natività di Maria, questi primi vespri ci mettono dentro la Natività di Maria che sarà domani, a 9 mesi appunto dalla festa dell'8 dicembre, l'Immacolata Concezione di Maria, il momento in cui Sant'Anna concepisce, no, nel suo grembo Maria, preservata da ogni macchia di peccato, ha un'origine antichissima, perché già nel IV secolo in Oriente veniva celebrata la nascita della Madonna. Poi, forse non tutti lo sanno, ma Papa San Sergio I volle, Papa che è regnato fino all'inizio, nel 701 se non vado errato, ha finito di vivere, quindi il suo pontificato, volle che questa festività dall'Oriente passasse anche all'Occidente, e quindi è entrata anche nel calendario liturgico della Chiesa cattolica, oltre che appunto della Chiesa d'Oriente, la Chiesa d'Occidente oltre che la Chiesa di Oriente. E quindi questa festività ha una radice antichissima. Già a Milano, per esempio, nel X secolo si celebrava la festa appunto della Natività di Maria, e forse non tutti sanno che San Carlo Borromeo, quando consacrò il Duomo di Milano, lo dedicò appunto alla Natività di Maria, alla Maria nascente.
0: E poi c'è una domanda, Don Massimo. Il Papa, riferendosi proprio a Tommaso da Villanova, citato prima, fa una domanda, ecco: che cosa doveva essere al tempo di Gioacchino e Anna la nascita di una bambina? In parte ne parlavamo anche prima della messa, ecco, la nascita di una bambina, se vogliamo anche collocarla a livello storico in quel periodo, ma anche con le difficoltà, il contesto di una famiglia.
1: Certo, oltretutto ci racconta la tradizione, appunto, il Protovangelo di Giacomo, con una grande difficoltà anche che era vissuta all'epoca, perché secondo la tradizione biblica semitica non avere figli significava non avere la benedizione di Dio. Ricordiamo che Abramo, nell'essere chiamato, nell'aderire appunto alla chiamata di Dio, riceve una promessa, quella di avere una discendenza. Non avere figli significava non avere la benedizione di Dio, e quindi per questo Gioacchino, che oltretutto era un sacerdote del tempio, non avere figli era quasi una sorta di essere sconfessati nel proprio servizio. Quindi lui si allontana, ci racconta il Protovangelo di Giacomo, e lì riceve l'annuncio dell'angelo. Ma questa tradizione poi ha delle radici comunque che sono anche storiche, perché ancora oggi, se noi andiamo a Gerusalemme, appena passata la Porta dei Leoni, accanto alla spianata oggi delle moschee, che un tempo era la spianata del Tempio, sorge la chiesa di Sant'Anna, una chiesa, una basilica del IV secolo, edificata al tempo della regina, l'imperatrice Elena Augusta, su quelle rovine che erano considerate appunto la casa di Sant'Anna e Gioacchino, lì dove la tradizione vuole ancora oggi sia venuta alla luce Maria.
0: Ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo qui in diretta in attesa della partenza del Papa da Genazzano, direzione Vaticano.
1: Certamente.

0: 19.30 ancora in diretta qui dallo studio 9 della Radio Vaticana, in attesa di ricollegarci con Eugenio Bonanata, con l'inviato a Genazzano, Don Massimo Tellan. Abbiamo raccontato anche in precedenza il ricordo di Papa Leone della sua visita un anno fa, abbiamo raccontato anche la gioia, la felicità delle persone, dei tanti fedeli a Genazzano che lo riaspettavano dopo quella visita dell'anno scorso in questa forma, ecco, più ufficiale. Ma che significato ha, a distanza di un anno circa da quella visita, celebrare messa a Genazzano?
1: Noi sappiamo che l'Eucaristia è culmine e fonte della vita cristiana, quindi il vertice di ciò che possiamo dire, fare e anche la fonte della nostra vita è lì nell'Eucaristia. Io penso che se dobbiamo guardare un po' al fil rouge delle due visite, cioè la devozione e il legame del Papa con la Madre del Buon Consiglio, però dobbiamo anche riconoscere un po' una differenza, perché lo scorso anno il Papa è andato, potremmo dire, più come un pellegrino che si è trovato a essere appunto il successore di Pietro e quindi a questa nuova missione, come lui stesso ha scritto nel libro Firme del Santuario, e affidare alla Madonna questa missione. Oggi il Papa va in un momento celebrativo, alla vigilia appunto della Natività di Maria, va a pregare. Non più semplicemente per l'inizio del suo pontificato, ma va a pregare chiedendo alla Madonna in questo momento di turbamenti, come lo era già all'epoca passata, no? Quando anche San Tommaso d'Aquino scrive, lo dicevamo durante la diretta, i suoi inni o salutari sostia, no? Nella storia dell'umanità ci sono sempre conflitti, oggi più che mai, e il Papa nell'omelia lo ha proprio detto, cioè in questo momento è così travagliato della storia, è qui a domandare la pace. Lo Spirito Santo non ha descritto la grandezza di Maria, diceva, ma l'ha iscritta perché ciascuno di noi la dipingesse interiormente. Però ha poi aggiunto: tutti noi, cari fratelli e sorelle, nella preghiera contemplativa siamo chiamati a far prendere forma ciò che il mondo non ci racconta ma esiste già, ciò che ancora non è visibile ma in sé ha un nuovo tipo di forza. Non si tratta di fantasia ma di profezia. E quindi questa visita di oggi, questa preghiera del Papa, così segnata anche da cose solenni, no? Ecco, il dono alla Madre del Buon Consiglio della Rosa d'Oro, lo dicevamo prima nella nostra diretta, prima della radio, della cronaca della Messa, questo segno che ogni pontefice fa di devozione, di affetto, di amore alla Madre di Dio, che il Papa ha portato qui, no? E il fatto che nella cappella, come altri suoi predecessori, li abbiamo visto nelle immagini che la regia ci ha dato, da oggi in poi c'è l'affresco che lo rappresenta di Marco Innocenzi, che lo rappresenta in questo atto di devozione, inginocchiato davanti, rivolto verso l'icona della Madre del Buon Consiglio. Ecco, credo che sia effettivamente ha una valenza più diversa, no? Io direi più universale, che diventa anche un dono e un'indicazione a tutta la Chiesa di guardare a Maria e chiedere a lei quel consiglio che ci aiuta a poter vivere la nostra missione, qualunque essa sia, che siamo il Papa, che siamo dei preti, che siamo anche dei radiocronisti, no? La nostra missione, che sia una missione che porta a far germogliare la pace grazie alla nostra capacità di lasciare agire lo spirito del risorto nella nostra vita. E un'ultima cosa ancora la ricordiamo, per chi si fosse collegato solo adesso con noi: il Papa ha anche ricevuto un dono prezioso che porta con sé in Vaticano, no? La reliquia del beato Stefano Bellesini, che porta nella sua cappella privata, un agostiniano che ha vissuto qui cercando davvero di dare espressione e forma anche al suo sacerdozio nel servizio anche delle future generazioni di agostiniani. E quindi c'è il Papa porta delle cose, no, che sono un segno di una devozione, di un amore, che poi diventano anche manifestazione di tutta un'attenzione della Chiesa, perché non è solo il Papa che porta la rosa all'immagine di Maria, è la Chiesa che nel successore di Pietro pone la propria vita, la propria storia, la propria missione sotto l'intercessione della Madonna. Ma dall'altra parte anche il Papa da Agostiniano porta via da questo santuario per la sua cappella privata in Vaticano un segno che lo lega profondamente alle sue radici di Agostiniano. L'ha detto proprio appena è apparso l'anno scorso, ormai 16 mesi fa, no? Dalla loggia di San Pietro, cioè, sono un figlio di Sant'Agostino, e questo ormai abbiamo imparato a conoscere in questo anno e mezzo, che si vede, no? Si respira non soltanto per le cose che dice, no? Ma per come le dice e le propone a tutta la Chiesa. Si vede davvero che è un figlio di Agostino, e ci aiuta anche a riscoprire, perché non è semplicemente che lui è agostiniano, allora adesso tante volte può succedere, adesso c'è la moda di Sant'Agostino, no, ci aiuta a riscoprire, aiuta tutta la Chiesa a riscoprire questo gigante che è stato Agostino per tutta la cristianità, questo dottore della Chiesa, e che troviamo anche visibilmente quando entriamo in San Pietro. Forse non tutti lo sanno, ma dietro l'altare della confessione del Bernini c'è l'altro grande altare, l'altare della cattedra, in cui secondo la tradizione è custodita la cattedra di San Pietro, ed è sorretto questo reliquiario da quattro grandi statue di quattro grandi padri della Chiesa, due della Chiesa d'Oriente e due della Chiesa d'Occidente. Per l'Occidente Agostino e Ambrogio, per l'Oriente Atanasio e San Giovanni Crisostomo, di cui domenica prossima celebreremo la festa.
0: Ecco, e quindi anche alcune curiosità legate, insomma, in questo caso alla Basilica di San Pietro, ma in generale tanti i riferimenti anche in questo senso. Ma noi torniamo ora a Genazzano dal nostro inviato Eugenio Bonanate. Eugenio.
2: Sì, vi posso dire che cresce l'attesa per il passaggio di Papa Leone. Vi posso raccontare che in questi minuti è arrivata anche la vettura targata SCV1, dunque la vettura di Papa Leone, con la quale si recherà poi al termine di questa giornata storica a Castel Gandolfo. Davanti si sono posizionate le auto della sicurezza, più avanti il resto del convoglio che lo scorterà appunto a Castel Gandolfo. E lungo questa strada che percorrerà in golf car, quindi farà il saluto conclusivo a tutte le persone che stanno crescendo di numero e che si sono assiepate in Piazza della Repubblica, hanno seguito da qui la celebrazione attraverso il maxi schermo. Dunque poi ritornerà indietro e farà un cambio di auto, quindi lascerà la golf car e salirà a bordo della sua diciamo vettura classica. E una piccola nota di colore: c'è un bambino particolarmente impaziente che ha letto sui loghi del microfono Radio Vaticana e allora pensa che io sia informato su quello che sta facendo il Papa, e mi chiede in continuazione: ma quando viene? Ma quando viene? Avrà una decina d'anni, e mi ha anche chiesto: ma la golf car, quella piccola Papa mobile, dice, ma poi come la portano via? La trainano con queste auto più grandi? Insomma, una curiosità così spicciola, però fa anche questo colore, ci dà anche la misura, no, di come i piccoli partecipano. Certo. E come ricorderanno magari questa giornata, che è una giornata storica, lo dicevamo, Genazzano ha una certa familiarità con i papi, e oggi si rinnova questo rapporto, si rilancia, e quindi chissà cosa rimarrà nei cuori dei bambini, dei tanti bambini ragazzini che sono qui e che stanno vivendo questo momento con le proprie famiglie.
1: Ah, guarda, su questo posso dirti la mia esperienza personale da bambino. Quando poco più che undicenne ero in parrocchia, la mia parrocchia di origine, il Santissimo Redentore, io bambino all'epoca aspettavo la visita del Papa Giovanni Paolo II. Quella visita, poi non ricordo assolutamente niente di quello che il Papa abbia detto, fatto, eccetera, ma nella mia memoria e nel mio ricordo personale è una cosa che resta scolpita. Quindi sicuramente nel cuore, nell'anima di questi bambini, questo incontro, anche se fugace, resterà.
2: Eh sì, posso assicurarti che questo, ce ne sono anche altri, ecco, che domandano in continuazione anche alle forze dell'ordine: ma arriva, ma cosa sta facendo? Insomma, comunque c'è una curiosità anche da parte dei più piccoli al passaggio del Papa.
0: Eugenio, d'altronde lo dicevamo anche con Don Massimo, queste occasioni servono anche a creare quella quell'unità, quell'aggregazione tra le persone, per cui ecco, si è vissuto e si è respirato anche questo oggi a Genazzano, per quello che hai avuto modo tu di, sì, di vedere, ecco. Eugenio?
2: Città,
0: ecco.
2: Sì, la linea va e viene, dunque sì, credo proprio che sia questo senso di unità si sia visto, ci sono tante congregazioni attive qui in chiesa, una chiesa locale, spero mi sentiate.
0: Sì, un po' a tratti, ora sembra meglio.
2: Da parte loro sì, una partecipazione, ma c'è anche un fatto che il rettore mi ha raccontato della Basilica, del Santuario, cioè a dire l'omaggio che hanno voluto fare al Papa, dei paramenti sacri, insomma tutti hanno partecipato di cuore a questo omaggio che hanno voluto fare al Papa.
0: Grazie, grazie Eugenio, proveremo a ricollegarci con te da Genazzano all'arrivo ecco del Papa, quando sarà poi pronto per partire da Genazzano. Nel frattempo grazie. Don Massimo, leggo un messaggio che ci è arrivato al 335 1243722, numerosi i messaggi, vado a recuperarne qualcuno ecco che è stato inviato anche nel corso della diretta, della cronaca, della messa. È un'ascoltatrice che ci scrive: anche noi festeggiamo la Madonna del Buon Consiglio il 26 aprile, e fa riferimento alla storia della chiesa ecco della nostra ascoltatrice, che è collegata anche a quella di Genazzano. Lo dicevamo anche,
1: sì,
0: insomma,
1: perché
0: prima
1: la festa liturgica della Madonna del Buon Consiglio è il 25 aprile, data nella quale miracolosamente è apparsa questa rappresentazione appunto della Madre del Buon Consiglio il 25 aprile 1467, e dando impulso alla raccolta anche di fondi per poter ultimare la stessa costruzione della basilica. E quindi penso che effettivamente in tanti posti devo dire si venera, lo dicevamo prima nel collegamento, anche in Germania, no? In Baviera c'è tanta devozione alla Madonna del Buon Consiglio, in Albania, terra di origine appunto dell'immagine, che tradizione vuole sia stata portata appunto a Genazziano dagli angeli, per sottrarla ormai all'imperversario degli ottomani che stavano per conquistare anche quelle zone, no? diretti verso Vienna. Quindi in tanti posti c'è una grande devozione alla Madonna del Buon Consiglio, tante volte proprio legata anche alla presenza dei nostri padri agostiniani o delle suore agostiniane. Certo, questa è una cosa che riguarda per esempio la mia scuola paritaria parrocchiale, la Paolo VI, che quando cominciò per volontà appunto di San Paolo VI ad esistere fu affidata alle suore agostiniane, e ancora oggi sono passati 59 anni e nella cappella della scuola, pur non essendoci più le suore agostiniane, c'è ancora sopra l'altare l'immagine della Madonna del Buon Consiglio. Quindi in tanti posti c'è questa devozione, legata appunto magari proprio al fatto che gli agostiniani abbiano portato il culto appunto della Madre del Buon Consiglio.
0: Ci fermiamo ancora un po' di musica, poi torniamo in diretta.
3: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: torniamo in diretta, Don Massimo, perché ci chiedono la linea da Genazzano. Il Papa è arrivato nel luogo preposto, ecco, come ci spiegava Eugenio Bonanata, allo scambio di auto per la partenza. Allora ci ricolleghiamo proprio con Eugenio Bonanata. Eugenio.
1: Ecco, proprio in questo momento Papa Leone a bordo della golf car è venuto fuori, ha attraversato l'arco di piazzale Giacomo Matteotti, si appresta a compiere questi ultimi metri, questi ultimi momenti di questa giornata storica. Ecco, passa proprio davanti a noi, ecco, sentite le voci che si alzano, si levano al passaggio di Papa Leone, e viva il Papa, e quindi ecco tutti che manifestano la propria vicinanza con l'applauso al passaggio di Papa Leone, il quale prosegue per qualche altro metro prima di svoltare un tratto in discesa verso la piazza della Repubblica, dove sono presenti tantissimi fedeli, tantissimi pellegrini, tantissime persone che attendono appunto il passaggio di Papa Leone, e tutto oggi hanno atteso qui, hanno vissuto qui questa giornata grazie al maxi schermo che è stato allestito, hanno potuto seguire la celebrazione e dunque si apprestano a vivere questo momento di vicinanza tanto atteso, telefonino alla mano, qualche lacrima di commozione, qualche bacio, un saluto. Ecco, gli atteggiamenti sono un po' come quelli che viviamo durante il mercoledì, l'udienza generale in San Pietro, ma dunque ecco il Papa si appresta a compiere questo ultimo tratto e vedremo se si fermerà in qualche modo a salutare più o meno formalmente le persone che sono lì ad attenderlo. Quindi scende e cura, diciamo così, passa vicino al lato destro di questa, delle transenne che sono state sistemate lungo questo percorso, quindi si avvia, diciamo così, verso la parte conclusiva dove è stato allestito una sorta di slargo, dove appunto la golf car può fare, diciamo così, l'inversione, può tornare indietro, e verosimilmente il Papa, che adesso si sofferma perché gli è stato avvicinato un bimbo, lo ha benedetto, lo ha accarezzato, quindi verosimilmente poi al ritorno, diciamo così, farà curerà, diciamo, il lato opposto, dove appunto ci sono tantissime persone ad attendere il passaggio del Santo Padre. Dunque lo vediamo, la golf car si muove abbastanza lentamente, non è un percorso che si fa in velocità, quindi questo dà la possibilità anche di scambiare qualche parola, sebbene da lontano, con le persone presenti. Il Papa si è soffermato un'altra volta, sta evidentemente parlando con qualcuno delle persone dietro le transenne. Vediamo che la golf car avanza, riprende il suo cammino, arriva nella parte conclusiva di questo percorso che è stato pensato proprio per segnare il termine di questa giornata. Ci sono le auto della scorta che lo attendono, lo seguono, e dunque il Papa, ecco, sta compiendo in questo momento, diciamo, questa inversione lungo il percorso che è stato ipotizzato, e dunque vediamo che cosa, come avanzerà, si sofferma ancora, dunque gli uomini della sicurezza che lo precedono e lo seguono ovviamente, e dunque ecco che il Papa prosegue il suo cammino e quindi ripercorre lo stesso tratto anche in salita. Questa piazza è abbastanza larga, contiene agilmente, insomma, le persone, ed è stata pensata appunto per accogliere le persone che non hanno trovato posto all'interno della Basilica durante la celebrazione, anche per vivere questo momento di vicinanza che, se vogliamo, connota, diciamo, la parte popolare, la parte del saluto alla cittadinanza, quindi terminata la parte più spirituale, cioè questa parte, diciamo, più civica, che sicuramente ha la sua importanza, come dicevamo, nei ricordi di tutti gli abitanti di Genazzano, un momento di storia, una tradizione che si rinnova, rapporto con i papi che viene, diciamo così, a rivivere, ad essere rilanciato con Papa Leone dopo la visita a sorpresa 2 giorni da... Ecco, il Papa si sofferma ancora, perché riceve un saluto, quindi si ferma ad ascoltare le persone. Il
0: D'altronde,
1: bambino,
0: Eugenio, ecco, sono momenti questi che ci stai raccontando lì da Genazzano, quando ci sono, ecco, i viaggi del Papa, le visite pastorali, eventi di questo tipo, ecco, anche un saluto, un cenno del Papa con la mano, una parola detta, ecco, sono tutti gesti importanti, significativi, e le persone li accolgono.
1: Scusami se ti interrompo, ma il Papa ha deciso di scendere dalla golf car e avvicinarsi a una bambina per la... e quindi non so dirti di più, non so dirvi di più, però si è sentito, c'è anche un applauso, sottolineare questo gesto da parte di Papa Leone, quindi una bambina che tiene in mano dei palloncini gialli e bianchi, dunque riceve questa carezza del Papa, ci ha tenuto a scendere dalla golf car per appunto dare questa carezza a questa bimba. Adesso il Papa riprende il cammino. Sono gesti, Gianmarco, che sicuramente, come dicevamo, ciascuno porterà nel proprio cuore per sempre, al di là, no, della foto rubata col telefonino, il video che è immancabile anche in questi momenti, chiaramente, però credo che il ricordo più forte sia quello nel cuore, che ciascuno porterà al suo interno. E dunque sì, è il classico, diciamo, la classica modalità con la quale si svolge la vicinanza del Papa durante questi percorsi che segnano le visite apostoliche, i viaggi apostolici, no, le visite pastorali, così come l'udienza del mercoledì, altri momenti pubblici in cui c'è appunto il contatto con il pubblico. Il Papa si appresta dunque a concludere questo suo percorso. Vedremo come sarà organizzato il cambio vettura, perché, come dicevamo, appunto è previsto che lasci questa piccola automobile, questa piccola golf car, che è stata chiaramente pensata per adeguarsi, diciamo così, alle caratteristiche strutturali di Genazzano, viuzze molto strette, si passa davanti alla porta di casa in alcuni tratti, proprio vicinissimo, insomma, quindi è stata sicuramente una scelta obbligata per rendere più agevole il tragitto del Papa, che adesso quindi si appresta a compiere il percorso inverso e a raggiungere appunto l'automobile che lo riporterà a Castel Gandolfo, segnando la conclusione di questa giornata storica. Dunque la testa del corteo sta per raggiungere l'ultimissimo tratto e dunque ci avviamo verso la conclusione del momento, diciamo così, di vicinanza del Papa alla cittadinanza di Genazzano.
0: Eugenio, quello che ci hai raccontato dall'inizio, ecco, di questo pomeriggio, tra l'attesa, la gioia delle persone per l'arrivo di Papa Leone, e quello che ci stai raccontando anche ora, che Papa Leone si accinge a lasciare Genazzano, ma la presenza dei fedeli è sempre costante, importante, ecco, numerosa. E le emozioni sono tante anche in questo caso, tanta gente che saluta Papa Leone alla sua partenza. E se prima parlavamo, ecco, di aggregazione anche insieme a Don Massimo, dei momenti per vivere questo evento insieme, magari anche a volte uscire dalle proprie case, partecipare insieme, prima facevi riferimento anche ai telefonini, una foto rubata, un video, un saluto che viene recepito, ecco, sono tutte cose importanti, rimarranno nei cuori, raccontavi Eugenio, sicuramente, però ecco, creerà qualcosa che anche a livello di comunità resterà.
1: Beh sì, è un sintomo, diciamo, di quell'unità alla quale il Papa ci richiama in continuazione. Intanto posso dirvi che il Papa ha sì lasciato, è sceso dalla golf car ed è salito a bordo della vettura, dunque il corteo si sta muovendo proprio in questo momento da Genazzano, siamo, lo ricordiamo, nella parte bassa, diciamo così, del paese, dove si è conclusa la visita di Papa Leone, dunque il corteo si sta muovendo e quindi si muove in direzione di Genazzano, e dunque questo è il saluto del Papa a Genazzano, il saluto di Genazzano al Papa. Un'ultima immagine che vi voglio dare, tanta gente anche dai balconi si unisce a questo momento, cioè c'è il corteo che passa sotto casa, dunque comodamente sui balconi ci sono tante persone dalle finestre che hanno potuto assistere a questo momento conclusivo, dunque dando un saluto al Papa restando sul balcone della propria abitazione.
0: Grazie, grazie Eugenio Bonanata, grazie per averci raccontato quello che si è vissuto a Genazzano in questo pomeriggio, grazie per il contributo svolto, grazie a te, grazie a Bruno
1: solo. Esatto, di ringraziare Bruno Orti che mi ha supportato egregiamente dal punto di vista tecnico e, insomma, quando si va in trasferta è sempre, no, un po', però c'è sempre l'animo, la voglia di esserci, di contribuire in qualche modo al racconto, e quindi guardiamo ai nostri ascoltatori, speriamo di aver fatto un buon servizio per stare vicino al Papa in questa giornata.
0: Grazie, grazie Eugenio, grazie Bruno. Don Massimo, siamo in chiusura, pochi minuti, però ecco, in un flash,
2: sì,
0: dicevamo...
2: siamo nella vigilia, un evento grande appunto per questo Basilica Santuario appunto della Madonna del Buon Consiglio e Genazzano, ma nella vigilia, lo ricordiamo, per tutta la Chiesa della Natività di Maria. Anche questo forse non sanno i nostri radioascoltatori, del calendario liturgico non si celebra la Natività di nessun santo tranne che di Maria Santissima e di Giovanni il Battista, oltre evidentemente al Natale, la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Questo per dirci quanto sia importante, no, ricordarci questa festa che altrimenti potrebbe passare inosservata nel calendario così feriale dei nostri giorni. Ricordando anche che invece in tanti posti la devozione alla Madonna Maria Bambina è qualcosa che segna anche la pietà popolare. C'è anche proprio un'immagine al nord che è tanto diffusa appunto di Maria Bambina, una Madonna, una bimba con le fattezze appunto di una neonata avvolta in bende, in fasce come si usava all'epoca. Questo nasce da una tradizione del 1720 di una monaca francescana che volle realizzare questo volto in cera della Madonna e che però anche ci dà l'opportunità di ricordare come la fede, anche se non ha bisogno dei segni, perché chi ha fede non ha bisogno di nessun segno, mentre per chi non ha fede nessun segno è sufficiente, però anche la fede si esprime con una pietà devozionale, popolare, che ci ricorda sempre che l'amore a Dio, l'amore ai santi, deve essere un po' la forza e l'anima del nostro amore ai fratelli che il Signore ci pone accanto.
0: Grazie Don Massimo Tellan, grazie.
2: Grazie Gianmarco.
0: Grazie a Luca Rossi dall'altra parte del vetro, grazie a Don Maurizio Giannella e grazie anche ad Andrea De Angelis che ci hanno aiutato per questo pomeriggio, per questa diretta, e un grazie anche da Gianmarco Murroni. Un saluto, rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: Padre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: La notte non è sempre un tempo pacifico e pacificante. Spesso è difficile da vivere e da attraversare. Le notti insonni dei pensieri e delle preoccupazioni, le notti prima degli esami, le notti di veglia e di lavoro, le notti delle mamme accanto al proprio bambino, o quelle trascorse nel corridoio di un ospedale in attesa di una notizia che faccia sorgere il sole e non solo fuori dalla finestra. La notte è sempre uno spazio che dilata i minuti, che amplifica i pensieri, i ricordi, le sensazioni, tutto ciò che durante il giorno abbiamo cercato di ignorare. Di notte ci sentiamo più soli, più vulnerabili, nudi e senza difese. E poi ci sono notti interminabili, che sembra non possano mai vedere il giorno, in cui si fatica a respirare, a vedere oltre il buio. Ci sono notti della storia, come quella che stiamo vivendo, di cui non si riesce a vedere una fine, una direzione, uno spiraglio di pace. Ci sono notti sorde e cieche, che si dibattono nel dolore e nella solitudine. Ci sono notti di indifferenza, in cui le parole diventano pietre scagliate contro chiunque e sembra che niente possa più diradare l'assedio delle tenebre. Così le palpebre si fanno pesanti e la notte addormenta, con l'ansia e la paura di dover fare i conti con i propri fantasmi, con gli errori inconfessati e il tormento dei rimorsi. Sono le notti di chi vorrebbe solo che passasse in fretta, o forse non vorrebbe risvegliarsi mai più. Dove sei? Vieni a scucire da questa coltre nera una lama di luce, perché l'angoscia mi tormenta senza cessare. Vieni e restituisci chiarore a questo cielo cupo e indifferente. Che persino le stelle si sono ammutinate, nascoste chissà dove, stanno a guardare mentre si fanno beffe del mio dolore. Solo il rumore del mare scandisce la macabra tortura che lenta mi divora, la paura che tutto si prende e in sé travolge. In questa interminabile notte senza sonno e senza sogni, ti imploro, dove sei? Il cuore grida la tua assenza e si contorce nello spasimo, contrito per l'errore, esausto per l'errare. Dove sei? Vieni, non tardare. Sin da piccolo ho avuto sempre un rapporto controverso con la notte. Da una parte ne avevo paura, come tutti i bambini, che la immaginano popolata di fantasmi e di mostri nascosti sotto il letto o negli armadi. Dall'altra ne ho sempre subito un fascino segreto e incontrollato. Sentivo che quel silenzio, tutto quel silenzio, era capace di attraversarmi fino a farmi tremare di spavento e di meraviglia. Quella sensazione indescrivibile dei brividi sulla pelle, quasi paragonabile alla vertigine che insieme paura di cadere e desiderio di volare. E ricordo la prima volta che provai ad attraversare al buio il corridoio di casa a occhi aperti, senza accendere la luce. Quel tragitto che andava dal mio letto fino alla cucina. Avevo sete ed ero deciso a non aspettare il mattino e a non chiedere neppure ai miei di portarmi dell'acqua. Così mi avventurai. Aprii gli occhi e iniziai a mettere un piede davanti all'altro. Era come se l'avessi sempre fatto. Il bisogno di bere mi aveva costretto a sfidare la paura, ma mi aveva anche fatto scoprire che la notte può essere attraversata a occhi aperti. Solo dopo compresi che ciascuno di noi ospita dentro di sé una notte con cui fatica a convivere, una parte oscura che vorrebbe rifiutare e cancellare. Non è il buio in sé a farci paura, ma quello che rappresenta, gli errori che non riusciamo a perdonarci, le contraddizioni che ci abitano, le occasioni mancate, l'esperienza del male fatto o subito. E so pure, per averlo sperimentato, che quando ho dato un nome e un volto alla mia oscurità e ho iniziato ad attraversarla, non permettendole più di tenermi a laccio, il buio ha aperto in me nuove strade, nuove possibilità. Quei passi, considerati impensabili fino a un determinato momento, mi stavano restituendo la consapevolezza che avrei potuto imparare ad accogliere e a trasformare quella parte oscura con cui rifiutavo di confrontarmi, quel buio che avrei voluto solo cancellare. Con pazienza e lentezza ho scoperto che anche il peggio può diventare qualcos'altro, qualcosa di meglio, che c'è sempre un'altra opportunità per chi non si accontenta di maledire l'oscurità, ma sceglie di attraversarla con tutta la fede di cui è capace. Il Salmo 139 dice: se dico, almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre, e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Quante volte, come il salmista, mi sono sentito in fuga da tutto e da tutti, letteralmente braccato dalle mie tenebre, ricattato da quel buio che mi appariva ostile e nemico, che amplificava i miei fallimenti, fino a farne dei mostri che si prendono tutto, anche la voglia di resistere, di vivere. E non mi vergogno di confessare che anch'io, oggi, avrei potuto non essere qui a scrivere di buio e di paure come un sopravvissuto che non ha altro merito dell'aver chiesto aiuto, di essersi fidato e di aver teso la mano a un altro per poter risalire dall'abisso. Ho vissuto giorni e mesi interi a desiderare solo di non svegliarmi più, di essere ingoiato dall'oscurità una volta per tutte, mentre precipitavo in un abisso senza fondo e nessuno mi ricordava che avessi delle ali per poter volare. Ali piccole e inesperte, ma desiderose di sfidare la forza di gravità per risalire dal vortice di quel dolore sordo e senza sponde. Di giorno mi limitavo a sopravvivere e avevo ancora più paura di misurarmi con una notte che sapevo sarebbe stata interminabile e senza sonno. Fu in quei giorni che le parole del Salmo 139 si impressero dentro di me, al punto da diventare le mie. A occhi aperti come un gufo, mentre un peso insopportabile nel petto mi tagliava letteralmente il respiro, privandomi persino della forza di piangere, non potevo smettere di ripetere con un filo di voce o muovendo appena le labbra: sei la mia luce. Solo dopo diversi giorni, percorrendo in macchina il tragitto da casa alla parrocchia, mi accorsi che su un muro basso, imbiancato alla meglio, qualcuno aveva scritto con una bomboletta rossa: sarò la tua luce nell'oscurità. Non so se quella frase fosse sempre stata lì e io non me ne ero mai accorto, o se qualcuno l'avesse scritta a nottetempo come dedica d'amore o tentativo abbastanza originale per dire a chi, come me, era tenuto a laccio dal dolore e dalla paura: io ci sono, anzi ci sarò, non temere la tua oscurità. Scattai una foto a quel muro imbrattato per ricordare quelle parole che, ne ero certo, erano proprio per me.
0: Rosario Tronolone ha proposto Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai gentili radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli, bentrovati a Tastiere, che quest'oggi vedrà gran parte della nostra trasmissione dedicata alla figura, diciamo così, del clavicembalo concertante nell'ambito della corte protagonista con i concerti per pianoforte e orchestra. Non era così nel Settecento, dove il clavicembalo, gli strumenti da tasto in generale, ma il clavicembalo in particolare, veniva appunto con pianoforte protagonista con i concerti per pianoforte e orchestra. Non era così nel Settecento, dove il clavicembalo, gli strumenti da tasto in generale, ma il clavicembalo in particolare, venivano utilizzati sia nella musica da camera che nella musica orchestrale, prevalentemente per effettuare il basso continuo, cioè l'accompagnamento che veniva fatto sulla base di un codice che veniva applicato, un codice numerico in genere, che veniva applicato alla parte del basso che veniva suonata con la mano sinistra. E quindi il clavicembalista, diciamo il tastierista in generale, perché il continuo poteva essere effettuato anche all'organo, doveva improvvisare con la mano destra le armonie per accompagnare appunto o gli strumenti solisti della musica da camera o l'orchestra o i solisti e l'orchestra appunto nei brani orchestrali. E qui abbiamo a un certo punto però la solita figura di Johann Sebastian Bach, che sdogana lo strumento da semplice riempitivo armonico, quindi da strumento che serve per creare l'atmosfera armonica, il tappeto su cui poi si dipana tutto l'ordito contrappuntistico armonico delle sonate o dei concerti, e appunto lo trasforma in uno strumento protagonista sia nella musica da camera che nella musica orchestrale. Per quanto riguarda la musica orchestrale, normalmente viene indicato appunto il quinto concerto brandeburghese come il capostipite dei concerti anche odierni per pianoforte e orchestra. In effetti non c'erano stati esempi precedenti di uno strumento a tastiera trattato come solista all'interno, come solista quasi assoluto all'interno di un brano orchestrale, di un concerto. E la stessa cosa avviene anche nella musica da camera. Bach utilizza il clavicembalo concertante, quindi non il basso continuo. In alcune sonate noi ascolteremo sia una sonata per viola da gamba sia una per violino, e quindi lo fa dialogare direttamente con il solista. Inizieremo con una delle sonate, delle tre sonate per viola da gamba e clavicembalo concertante. Ascolteremo per l'esattezza la sonata in sol minore, BWV 1029. I movimenti che la compongono sono vivace, adagio, allegro. Wieland Kuijken alla viola da gamba e Gustav Leonhard al clavicembalo.

Ed era la sonata BWV 1029 in sol minore per viola da gamba e clavicembalo di Johann Sebastian Bach nell'esecuzione di Wieland Köken alla viola da gamba e Gustav Leonhard al clavicembalo. Proseguiamo sempre con la musica da camera di Bach con il cembalo concertante e, come avevo accennato, ascolteremo una sonata invece per violino. La sonata quarta in do minore. Bach ci ha lasciato sei sonate per violino, almeno quelle conosciute sono sei, più alcuni movimenti staccati che facevano parte probabilmente di altre sonate che sono andate perdute. E appunto queste sei invece sono complete. Ascolteremo appunto la quarta, la BWV 1017. I movimenti sono largo alla siciliano, allegro, adagio, allegro. Riotta e recado, violino barocco, Siba Enstra, clavicembalo.

Avete ascoltato di Johann Sebastian Bach la sonata in Do minore, BWV 1017, la sonata quarta, dalle sei sonate per violino e clavicembalo, nella esecuzione di Riotte Racado al violino barocco e Sib Enstra al clavicembalo. Ed ora passiamo invece al clavicembalo come solista in orchestra. In questo caso ascolteremo un concerto forse tra i meno ascoltati di Johann Sebastian Bach, il cosiddetto triplo concerto per flauto, traversiere, violino, clavicembalo e orchestra. Questo concerto viene spesso soprannominato anche come il settimo brandeburghese, perché effettivamente sia per quanto riguarda la struttura sia per quanto riguarda il gruppo dei solisti ricorda moltissimo il quinto concerto brandeburghese, che è appunto il concerto che ha il clavicembalo concertante. Questo concerto in particolar modo, che sarebbe per l'esattezza il concerto in La minore, BWV 1044, è un concerto dove il clavicembalo ha una parte veramente molto complessa, in quanto più che altro non c'è un momento, neanche un momento di riposo per il clavicembalista, perché nei momenti in cui non suona come solista deve accompagnare l'orchestra, e quindi come continuista, e quindi c'è un continuo movimento per quanto riguarda la tastiera. I movimenti che lo compongono sono Allegro, Adagio ma non tanto e Dolce, Alla breve. Eseguono Simon Standage al violino, Lisa Besnosiuk al flauto traversiere, Trevor Pinnock al clavicembalo e alla direzione di The English Concert.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il concerto in La minore, triplo concerto, BWV 1044 per flauto traversiere, violino, clavicembalo, archi e continuo, nella esecuzione di Simon Standage al violino, Lisa Besnosiuk alla traversiere e Trevor Pinnock al clavicembalo e alla direzione di The English Concert. E proseguiamo ora con l'altro grande musicista tedesco contemporaneo e amico di Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, che anche lui ha trattato il clavicembalo in forma concertante in alcune sue opere, in particolare opere cameristiche. Noi ascolteremo due sonate dai cosiddetti esercizi musici, un'opera che venne data alle stampe tra il 1739 e il 40 e che comprende una serie di interessantissime sonate per gli organici più disparati. Quindi sono sonate palesemente indirizzate all'effettuazione di musica cameristica nel vero senso della parola, cioè erano sonate probabilmente per amatori, colti amatori, che le eseguivano a casa. Non ha voluto Telemann in questo caso fossilizzarsi su un unico tipo di organico, ma ha voluto spaziare con gli organici appunto più disparati. Noi ascolteremo una sonata per flauto dolce e cembalo concertante, un'altra per violata gamba e cembalo concertante con il basso continuo entrambe, ma ce ne sono altre per altri organici con l'oboe, con il violino, eccetera eccetera. E inizieremo proprio dalla sonata per flauto dolce, clavicembalo concertante e basso continuo. La sonata in si bemolle maggiore, Telemann Werkverzeichnis 42 B4, che sarebbe la triosonata numero 8 dagli esercizi musici. Eseguono Konrad Steimann al flauto dolce, Andreas Steyer al clavicembalo principale e Jesper Boye Christensen al clavicembalo continuo.

Avete ascoltato di Georg Philipp Telemann il trio numero 8 in si bemolle maggiore per flauto dolce, cembalo obbligato e basso continuo, Telemann Werk Verzeichnis 42 B4 dagli esercizi musici, nell'esecuzione di Konrad Steinmann al flauto dolce, Andreas Steyer al clavicembalo concertante e Jesper Boye Christensen al clavicembalo di continuo. Ed ora proseguiamo ascoltando sempre di Georg Philipp Telemann e sempre dagli esercizi musici il trio numero 2 in sol maggiore per viola da gamba, clavicembalo concertante e basso continuo. Telemann Werk Verzeichnis 42 G6. L'esecuzione è affidata a Paolo Pandolfo alla viola da gamba, Andreas Steyer al clavicembalo concertante e Jesper Boye Christensen al clavicembalo di continuo.

0: Avete ascoltato di Georg Philipp Telemann il trio numero 2 in sol maggiore per viola da gamba, clavicembalo concertante e basso continuo, Telemann Werk für Zeichnis 42 G6 dagli Esercizi Musici, nell'esecuzione di Konrad Steinmann al flauto dolce, Andreas Steyer al clavicembalo concertante e Jesper Boye Christensen al clavicembalo di continuo. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che se volete riascoltare questa come tutte le altre trasmissioni dei programmi musicali potete farlo sul sito vaticannews.va/podcast. Per quest'oggi è tutto, buon proseguimento di ascolto e buona serata sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate? Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno, disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù.
2: Nei Vangeli molte pagine raccontano gli incontri di Gesù con i malati e il suo impegno a guarirli. Egli si presenta pubblicamente come uno che lotta contro la malattia e che è venuto per guarire l'uomo da ogni male, il male dello spirito, il male del corpo. E quando un padre, una madre, oppure anche semplicemente persone amiche li portavano davanti un malato perché lo toccasse e lo guarisse, non metteva tempo in mezzo. La guarigione veniva prima della legge, anche di quella così sacra come il riposo del sabato. I dottori della legge le rimproveravano a Gesù perché guariva in sabato, faceva il bene il sabato. Ma l'amore di Gesù era dare la salute, fare il bene, e questo è al primo posto sempre. Ecco la gloria di Dio, ecco il compito della Chiesa: aiutare i malati, non perdersi in chiacchiere, aiutare sempre, consolare, sollevare, essere vicino ai malati. E questo è il compito.

0: Siedi come un sultano fra le lune di Saturno e prendi l'uomo da solo, con molta astrazione. Ti sembrerà un prodigio, una magnificenza, una sciagura. Ma sempre da lassù prendi l'umanità in massa e ti sembrerà per lo più una marmaglia di duplicati superflui, sia contemporanei che ereditari. Ma umilissimo com'era e ben lontano dal fornire un esempio di alta astrazione umana, il carpentiere del Picoz non era un duplicato e perciò si avanza in persona su questa scena. Come tutti i carpentieri di mare, e più specialmente quelli che appartengono a navi baleniere, egli era ugualmente versato, in certo qual modo empirico e spontaneo, in parecchi mestieri e arti collaterali alla sua. Questo carpentiere onnistrumentale, questo mastro d'ascia ad apri e chiudi, non era dopo tutto una mera macchina automatica. Se non aveva dentro un'anima ordinaria, aveva un sottile qualcosa che in qualche modo anomalo ne faceva le funzioni.
1: Maledetta la lima e maledetto l'osso. Questo che dovrebbe essere molle e duro, e quella che dovrebbe essere dura e tenera. È il destino di noi che limiamo vecchie tibie e mascelle. Proviamone un altro. Ma questo va meglio. Ora questa polvere d'osso è... Per l'anima non mi lascia parlare. Ecco che ci busco un vecchio a lavorare sul legno morto. Segate un albero vivo e non mangerete questa polvere. Amputate un osso vivo e non ne mangerete. Avanti su, vecchia rogna, qua, una mano. Finiamola questa ghiera e questa vite per la fibbia. In un minuto ci sono. Fortuna che non c'è da fare giuntura di ginocchio. Sarebbe un po' complicato. Ma un semplice stinco via, è come fare pertiche dal lupolo. Solo le vorrei dare una buona rifinitura. Tempo ci vuole, tempo. Oh, se solo avessi tempo gli potrei scodellare una gamba che meglio non si è mai vista fare inchini a una dama in un salotto. Quelle gambe e quei polpacci di capretto che ho visto nelle vetrine non sarebbero neanche da paragonare. Si inzuppano d'acqua quelle e prendono i reumatismi. E allora bisogna curarle a forza di lavaggi e lozioni come fossero gambe vere. E ora, prima di segarla, devo chiamare Sua Grazia il vecchio Mogol e vedere se va bene di lunghezza. Troppo corta, credo, semmai. Sento il suo calcagno, siamo fortunati. Eccolo che arriva, lui o qualcun altro, non c'è dubbio.
2: Beh, fabbricante di carne umana?
1: Proprio a buon punto, signore. Se il capitano permette, ora segno la lunghezza. Fatemi prendere la misura, signore.
2: Misurato per una gamba, eh? Beh, non è la prima volta. Avanti, mettici un dito sopra. Bella morsa che hai, carpentiere. Fammi sentire la stretta. Ecco, ecco. Pizzica mica male.
1: Rompe le ossa, capitano, attenzione.
2: Niente paura, mi piace una bella strizzata. Mi piace in questo mondo viscido sentire qualcosa che tiene, vecchio mio. Che fa Prometeo lì in fondo? Il falegname, dico. Che sta facendo?
1: Sta fucinando la vite per la fibbia, credo.
2: Ho capito. Siete in società. Lui fornisce i muscoli. E che bella fiamma che fa.
1: Sì, signore. Per questi lavori di fino ho bisogno di calore bianco. Ha bisogno lui.
2: Sicuro. Ora mi pare molto significativo che quel vecchio greco, Prometeo, che come dicono fece gli uomini, sia stato un fabbro e li abbia animati col fuoco. Perché ciò che è fatto nel fuoco deve giustamente appartenere al fuoco. E così l'inferno è probabile. Come vola la fuliccine. Deve essere l'avanzo col quale quel greco fece gli africani. Carpentiere, quando ha finito con la fibbia, digli di fare un paio di scapole d'acciaio. Qui a bordo c'è un ambulante con un fardello che lo schiaccia.
1: Come, signore?
2: Aspetta. Mentre che c'è, voglio ordinare a Prometeo un uomo completo. Di un modello desiderabile. Prima di tutto, alto 50 piedi senza scarpe. poi cassa toracica modellata sulla galleria del Tamigi, gambe con radici per starsene fermo in un posto, braccia con tre piedi di polso, niente cuore, fronte di bronzo e circa un quarto di iugero di ottimo cervello. E vediamo, ordinerò degli occhi per vederci al di fuori? No, ci metto uno sterigio in cima alla testa per illuminare l'interno. Ecco, prendi l'ordinazione e sbrigati.

0: Secondo l'uso, il mattino dopo si stava pompando la nave, quando ecco non poco olio venire su con l'acqua. Nelle botti di sotto doveva essersi aperta una brutta falla. La cosa preoccupò molto e Starbuck scese in cabina per riferire su questa contrarietà.
1: Chi è?
2: Sono io.
1: In coperta, via!
2: Il capitano si sbaglia. Le botti nella stiva perdono. Bisogna issare i paranchini e svuotare.
1: I paranchini? Svuotare? Ora che ci avviciniamo al Giappone, restare in panna qui per una settimana a rabberciare un fascio di vecchi cerchi di botte?
2: O fare questo, signore, o sprecare in un giorno più olio di quanto possiamo farne in un anno. Una cosa che siamo venuti a prendere facendo 20.000 miglia, vale la pena di conservarla, capitano.
1: Sicuro, sicuro. Se la prendiamo.
2: No, parlo dell'olio nella stiva, signore.
1: E io no, e non ci pensavo affatto. Vattene, lascia pure perdere. Anch'io sono tutto falle, sicuro, falle nelle falle. Non solo pieno di botti che perdono, ma queste botti che perdono sono su una nave piena di falle. E questa, caro mio, è una situazione assai peggiore di quella del Pequod. Eppure io non mi fermo a turarmi le falle. Chi le può scoprire laggiù con tanto carico? E come sperare di turarle, anche se le trovasse, in mezzo a questa vita ululante? Starbuck! Proibisco di alzare i paranchi.
2: Che diranno i proprietari, signore?
1: Se ne stiano sulla spiaggia a strillare più forte dei tifoni. A me che importa? Proprietari, proprietari. Tu, Starbuck, mi stai sempre a cianciare di questi proprietari spilorci, come se i proprietari fossero la mia coscienza. Ma bada, l'unico vero proprietario di una cosa è chi la comanda. E attento, che la mia coscienza è nella chiglia di questa nave, in coperta.
2: Capitano, un uomo migliore di me ti potrebbe forse perdonare ciò di cui si risentirebbe subito in uno più giovane. Sì, e più felice, capitano Ahab.
1: Per il demonio! Osi anche solo pensare di criticarmi in coperta!
2: No, signore, non ancora, ve ne prego. Io mi permetto, signore, di lasciar correre. Non vogliamo cercare di capirci meglio d'ora in poi, capitano Ahab?
1: C'è un solo Dio che è signore sulla terra. E un solo capitano che è signore sul Pequod. In coperta!

0: diventa coraggioso, però obbedisce. Un coraggio proprio prudente. E che ha detto? Acab si guardi da Acab. Non è poi stupido.
1: Serra Belvedere, Velaccio e Velaccino, Poppa e Prua. Braccia a collo il pennone maestro. Issa i paranchi per svuotare la stiva.

Forse sarebbe inutile cercare di capire esattamente perché mai Acab agì in quel modo nei riguardi di Starbuck. Comunque sia stato, gli ordini vennero eseguiti e i paranchi salirono.

0: Accadde che il mio povero compagno pagano e fedele amico del cuore Queequeg si prese una febbre che lo portò a due passi dall'immortalità. Come si consumò e ridusse in quei pochi lunghissimi giorni, finché non parve restare di lui molto di più dello scheletro e dei tatuaggi. Ma mentre tutto il resto in lui smagriva e gli zigomi gli si affilavano, gli occhi invece parevano farsi più grandi, prendevano una strana luce morbida e vi fissavano dolci ma intensi dal fondo della sua malattia, meravigliosi testimoni di quella sanità immortale che in lui non poteva morire né indebolirsi. E come cerchi nell'acqua che svanendosi allargano, così pareva che i suoi occhi crescessero di continuo, come gli anelli dell'eternità. Pip, che si era girato lì attorno tutto il tempo, si avvicinò all'altro disteso e lo prese per mano con singhiozzi sommessi, tenendo il tamburello nell'altra mano.
1: Poveri Giramondo, non lo finirete mai con questo faticoso girare. Dove andrete ora? Ma se le correnti vi portano a quelle dolci antille dove le spiagge sono battute solo dalle ninfee, me la farete una piccola commissione? Domandate di un certo Pip, che ormai manca da molto. Credo si trovi in queste lontane antille. Se lo troverete, confortatelo, perché deve essere triste assai. E guardate, ha lasciato il suo tamburello. L'ho trovato io. Ora arpionari marinai, morite pure, che Pip vi suonerà la marcia funebre.

0: Ho sentito dire che certi uomini assolutamente ignoranti, presi da qualche febbre violenta, hanno parlato le lingue antiche e che quando si sonda il mistero si trova sempre che nella loro infanzia completamente dimenticata quelle lingue erano state parlate realmente in loro presenza da qualche grande studioso. Così io credo profondamente che il povero Pip, in questa pazzia strana e gentile, ci porta testimonianze celesti di tutte le nostre patrie lassù. Dove può averle imparate queste cose, se non lì? Attenti, parla di nuovo, ma ora in modo più scomposto.
1: In riga per due, facciamone un generale.
2: Ehi, dov'è il rampone?
1: Mettetelo qui di traverso.
2: Urrà!
1: Ci vorrebbe un gallo da combattimento che gli stesse sulla testa e cantasse.
2: Quick-quack muore da coraggioso, ricordatelo. Quick-quack muore da coraggioso. Stateci bene attenti. Quick-quack muore da coraggioso, dico. Da coraggioso, da coraggioso.
1: Ma quel vile di Pippetta è morto da codardo. È morto tutto tremando.
2: Abbasso, Pip.
1: Senti, se trovi Pip, dici a tutte le antille che è un disertore. Un vigliacco, un vigliacco. Di loro che è saltato da una lancia. Non batterei mai il mio tamburello su quel vigliacco di Pip e non lo saluterei, generale, se fosse qui di nuovo a morire. No, no, vergogna per tutti i vigliacchi, vergogna a loro. Che affoghino come Pip, che è saltato dalla lancia, vergogna, vergogna.

0: Ora, c'è questa differenza notevole tra il selvaggio e il civile, che mentre un uomo civile malato, generalmente parlando, ci può mettere 6 mesi a guarire, un selvaggio malato in una giornata è quasi rimesso. Così ben presto il mio Queequeg riprese forza. Con un barbaro capriccio, egli adoperò ora la sua bara come cassone e, vuotandoci dentro il sacco dei vestiti, li mise in ordine lì dentro. Molte ore libere le passò a intagliare il coperchio con ogni sorta di figure e disegni grotteschi e pareva che cercasse così di copiare nella sua maniera rozza parti del tatuaggio intricato del suo corpo. E questo tatuaggio era stato opera di un defunto veggente profeta della sua isola, che con quei geroglifici gli aveva tracciato addosso una teoria completa dei cieli e della terra e un trattato misterioso sull'arte di raggiungere la verità. Sicché Queequeg era nella sua stessa persona un enigma da sciogliere, un'opera meravigliosa in un solo volume, ma i cui misteri neanche lui sapeva leggere, per quanto pulsassero con gli stessi battiti del suo cuore. Questi misteri erano perciò destinati a sgretolarsi alla fine, assieme alla viva pergamena su cui erano tracciati, e così a restare insoluti per sempre. Non di rado in questa vita, quando sulla destra ci passano vicini favoriti della fortuna, per quanto accasciati, cogliamo un po' della brezza che irrompe e sentiamo con gioia che le nostre sformate vele si riempiono. Così parve succedere al Pequod. Avvistammo balene e ne uccidemmo 4, e una la uccise Acab. Era pomeriggio avanzato. Quando finirono le lanciate di quella rossa battaglia, Sole e Balena morirono ambedue in silenzio. Allora tanta dolcezza e tanta malinconia, tante preghiere intrecciate, si levarono a spire in quell'aria di rosa. Parve quasi che lontano, dalle verdi, profonde valli solitarie delle isole di Manilla, la brezza spagnola di terra, capricciosamente fattasi marina, fosse venuta sul mare, carica di questi inni vespertini.
1: Volta e rivolta la fronte al sole, con tanta lentezza, ma con tanta costanza, per rendergli omaggio e invocarlo con gli ultimi movimenti dell'agonia. Le onde han sempre continuato a rollare senza dire né ricevere parola, come le stelle che scintillano sulle fonti sconosciute del Niger. Anche qui la vita muore rivolta al sole, piena di fede. Ma vedi, non appena spirata, la morte fa piroettare il cadavere, gli volta la faccia da qualche altro lato. Tutte le tue fusioni indicibili mi ondeggiano sotto qui. Sono sostenuto a galla dai respiri di cose una volta vive, esalati come aria, ora divenuti acqua. Nato dalla terra, mi ha allattato il mare. Collina e valle mi sono state madri, ma voi onde siete i miei fratelli di latte.

0: Le quattro balene uccise quella sera erano morte in punti assai distanti. Una lontano a sopravvento, una meno lontano a sottovento, una a prua via, l'altra indietro. Queste tre ultime vennero rimorchiate alla nave prima di notte, ma quella a sopravvento non si poteva recuperare fino al mattino e la barca che l'aveva uccisa le stette accanto tutta la notte. Era la barca di Acap. Il palo col guidone era piantato dritto nello sfiatatoio del cadavere e la lanterna che pendeva dalla cima gettava una luce tremante, agitata sul dosso nero e lucido e più lontano sulle onde notturne che massaggiavano gentili il fianco ampio della balena come debole risacca una spiaggia. Acab e tutti gli uomini della barca parevano addormentati, tranne il Parsi, che accoccolato a prua stava a fissare i pescicani che giocavano spettrali attorno alla carcassa e picchiavano con le code le sottili tavole di cedro. Un suono, come il lamento degli spettri imperdonati di Gomorra, vaganti a nugoli sull'asfaltide, corse rabbrividendo per l'aria. Destato dal suo torpore, Acab si trovò il Parsi faccia a faccia.
1: Sognati di nuovo.
2: I cari funebri? Non ho detto, vecchio, che non ti toccherà né caro né bara.
1: E chi di quelli che muoiono in mare ha il carro funebre?
2: Vecchio, ti ho detto che prima che tu possa morire in questo viaggio, due cari funebri ti appariranno in verità sul mare. Il primo non fatto da mano mortale, il secondo di legno visibile cresciuto in America.
1: Ma sì, certo. Proprio uno strano spettacolo, Parsi. Un carro funebre coi pennacchi che galleggiano sull'oceano e le onde che reggono la bara. Uno spettacolo così non lo vedremo presto.
2: Credimi o no, non puoi morire finché non lo vedi, vecchio.
1: E cosa hai detto di te stesso?
2: Io me ne andrò sempre prima di te, come tuo pilota.
1: E quando te ne sarai così andato prima, se mai succederà, allora prima che io ti segua, tu mi devi riapparire per pilotarmi ancora? Non era così? Beh, allora, se credessi tutto ciò che dici, mio pilota, ho qui due pegni che riuscirò ancora a uccidere Moby Dick e a sopravvivergli.
2: Prendi un altro pegno, vecchio. Solo il cappio ti può uccidere.
1: Vuoi dire la forca? Allora sono immortale sulla terra e sull'acqua! Immortale sulla terra e sull'acqua!

accerchiati dal buio della notte, parevano gli ultimi uomini in un mondo sommerso. Ambedue si zittirono come una persona sola. L'alba grigia si alzò. L'equipaggio dormente si levò dal fondo della lancia. Prima di mezzogiorno, la balena fu portata a fianco della nave.

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della quinta puntata. Ismaele, Aldo Russo. Carpentiere, Paolo Lombardi. Capitano Acab, Alessandro Rossi. Starbuck, Antonio Angrisano. Stab, Gaetano Lizio. Parsi, Bogioco Jean-Pierre. Pip, Teo Achille Caprio. Si ringraziano per le voci dell'equipaggio Carlo Reali, Emidio Lavella. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz trasmettiamo Gaslini Plays Monk. Giorgio Gaslini al pianoforte.

Per Notte Jazz abbiamo trasmesso Gaslini Plays Monk, Giorgio Gaslini al pianoforte. E per concludere Glenn Miller e la sua orchestra.

Con la musica di Glenn Miller e la sua orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Aram Khachaturian, Sinfonia numero 2 in La minore con la campana. Royal Scottish Orchestra dirige Neeme Yerby.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Aram Khachaturian Sinfonia numero 2 in La minore con la campana. Royal Scottish Orchestra ha diretto Neeme Järvi. Per la rubrica Musica da camera trasmettiamo di Alberic Magnard Sonata per violino e pianoforte opera 13. Robert Zimanski al violino, Christoph Keller pianoforte.